0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il nostro risveglio in questo giorno di, attenzione, martedì. Oggi siamo l'8 settembre 2026, 16 gradi all'esterno percepiti come tali e un po' di pioggia che dovrebbe cessare comunque nelle prossime tre ore, indica il sito che consultiamo per darci poi delle condizioni di cielo variabile, una massima nel pomeriggio di 22 con un umidex a 23, quindi non granché di differenza, e nella notte dovremmo ritornare sui 16-15 gradi come minima, ma un cielo più sgombro. Poi domani mattina ancora precipitazioni che smetteranno nel pomeriggio, giovedì mattina qualche goccia di pioggia, poi venerdì, sabato dovrebbe essere bello, domenica forse piovoso. Queste sono a lungo termine le previsioni della settimana corta. Perché, come sì, dicevamo,
3: ieri ho rischiato di venire io.
2: Io ho rischiato sabato scorso, quindi ognuno ha i suoi.
3: Ieri mattina ho rischiato di venire.
2: Avresti dovuto. Avrei ascoltato con piacere.
3: Ho avuto un flash. Dopo mi sono. Vabbè. Ci penserò domani.
2: Benissimo.
3: Bene.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dall'acqua.

guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

ci penserò domani. Pu e Mario Biondi in compagnia insieme, via. Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo

0: Trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, sta piovendo a Montreal, se state per uscire ombrellino di rigore, 16 gradi percepiti come tali a quest'ora, pioggia che dovrebbe cessare nelle prossime 3 ore, comunque il sole è sorto alle 6:24, tramonterà alle 19:20, non ci sono venti per il momento, il tasso di umidità però ovviamente è al 100%, nel pomeriggio dovremmo avere una giornata soleggiata o comunque con maggiori schiarite e anche una piacevole massima di 22 con umidex a 23. Nella notte scenderemo a una minima di 13, domani un'altra giornata prevalentemente nuvolosa con piogge quasi garantite, 22 la massima, 19 la minima, anche domani nel pomeriggio dovrebbe schiarirsi, giovedì tempo variabile, le possibilità di precipitazioni scendono al 40%, avremo una massima di 22 e una minima di 11. Venerdì soleggiato ma freddo, fresco. Venerdì non arriviamo neanche ai 20 gradi, sarà 19 la massima prevista al termometro, 11 la minima. Sabato ritorniamo a 23, che è probabilmente la giornata più calda, con una minima di 17 e ancora una giornata prevalentemente soleggiata. Poi invece arrivano altre precipitazioni previste per domenica, date all'80%. Domenica la massima sarà di 23, la minima di 15. Per quanto concerne la nostra bella luna, ebbene, abbiamo completato la fase dell'ultimo quarto il 4 settembre, quindi venerdì, adesso ci accingiamo verso la fase di luna nuova che avremo il 10 settembre alle 23:26.

Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Beh, si inizia a risentire il traffico intenso del periodo di attività, poiché oggi effettivamente ritornano praticamente quei rari che erano ancora in vacanza sia sul fronte lavorativo che sul fronte scolastico, quindi traffico pesante a quest'ora. Il tunnel è già bloccato in entrambe le direzioni, la metropolitana 9 sta anche da San Leonardo a Decalì con tanto di incidente poco prima dello snodo di Rockland. La 15 e la 13 sono molto lente già alla 640 e poi ci sono già problemi per il ponte Mercier, sia l'accesso che l'uscita, per il ponte Samuel de Champlain dove l'entrata è particolarmente intasata e tutto il ponte Jacques Cartier. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Ovviamente a dominare l'attualità è la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti che si è intensificata. Ricordo che i dazi di ritorsione canadesi sono ufficialmente entrati in vigore nella scorsa mezzanotte e un minuto, mantenendo così la promessa di Ottawa di rispondere dollaro per dollaro ai dazi imposti da Washington. Il Canada impone ora dazi dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di quasi 28 miliardi di dollari. Detto questo, ne parleremo a lungo nel corso del giornale radio, ossia di ciò che significa per gli Stati Uniti ma anche per ciò che significa per il Canada. Intanto le cose potrebbero ulteriormente peggiorare, ci si aspetta altri dazi da parte degli Stati Uniti. Il presidente Trump tra l'altro ieri ha minacciato addirittura di impedire Bombardier di vendere i propri aerei privati negli Stati Uniti. Ora sarebbe un duro colpo per l'economia americana stessa, poiché molte aziende sono fornitori di Bombardier negli Stati Uniti, si parla di 2800 aziende in 47 stati, quindi effettivamente non credo che sia una decisione saggia da parte del presidente. Detto questo, comunque ci si aspetta anche forse una strategia un po' canadese. Da una parte le contromisure sembrano colpire duramente alcuni stati tipo Ohio, Pennsylvania e Michigan, dove per esempio le industrie siderurgiche dell'alluminio sono significative, e si tratta di stati chiave in vista delle elezioni di metà mandato il prossimo novembre, quindi forse il Canada è la parte della sua strategia, poiché a metà novembre o per le elezioni di metà mandato forse i democratici potrebbero ottenere il controllo del Senato e della Camera dei rappresentanti e sarebbero in grado di abrogare le leggi che consentono naturalmente a Donald Trump di imporre tali dazi. Ieri tra l'altro c'è stato anche un incontro del Consiglio dei Ministri convocato dalla nostra Premier Christine Frechette per appunto pensare a nuove misure di sostegno alle aziende québécoises che soffriranno in modo particolare di questa guerra commerciale. Detto quindi praticamente quasi esclusivamente su questi dazi il nostro giornale radio, perché ci sono molti dettagli da sottolineare, bisogna dire che un'altra notizia di ieri: un nuovo partito si è unito alla già affollata schiera di candidati in lizza per i seggi all'Assemblea Nazionale il 5 ottobre, un'iniziativa dell'ultimo minuto che richiederà ovviamente ai propri organizzatori un impegno ancora maggiore per organizzarsi e presentare candidati alle elezioni. Si tratta di un partito che si chiama Osons Québec, Osiamo il Québec, che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal direttore elettorale mercoledì scorso, ma la notizia è pervenuta da poco. E sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo GR alle 7, quindi rimanete con noi.

tuoi baci non lasciassero ferite e la cura delle cose fosse la tua bocca.

0: Dunque, eccoci qua in questo martedì 8 settembre 2026, è la 251esima giornata di quest'anno e 37 sono le settimane. Oggi la luna è al 15,9, quasi 16, ed oggi è la giornata internazionale dell'alfabetismo, dell'alfabetizzazione.
1: La tua giornata,
0: la mia giornata pari oggi, vedi?
1: Lo so.
0: Io ho due giornate all'anno, quella dei mancini e quelli dell'alfabetizzazione.
1: Volevo portarti un bagn con una candelina sopra.
0: No, me lo sono portato da solo. Vabbè,
1: possiamo andare avanti, ci fermiamo alla giornata mondiale dell'alfabeto.
0: ABCD.
1: Tu l'unico che conosci quello dei cereali.
0: Perché? Ah sì, no, questa devo prendere una voce un po' più.
1: Vabbè. Aspetto. Okay.
0: Davanti al Palazzo Vecchio, che era già vecchio nel 1504, a Firenze viene inaugurata
1: cosa viene avanti, Ivan? Dici cosa viene inaugurata?
0: La statua, il David. Tu sapevi che quella che c'è adesso non è l'originale?
1: No. No. C'è scritto sopra, eh? C'è scritto dietro, se guardi bene. Made in Taiwan.
0: No, Taiwan C. No, mettono quella vera, realizzata da Michelangelo Buonarroti. È rivolta a sud-est, verso le popolazioni nemiche pronte ad attaccare la città. Per la realizzazione Michelangelo ha ricevuto un compenso di 400 fiorini. Quindi è passato 400 volte. Quant'è un fiorino? Ma è già passato adesso. Il famoso film di Troisi. Gli olandesi nel 1664 si arrendono.
1: Quando prendi sto tono qua dico cos'è successo adesso?
0: No, dopo ce n'è uno da leggere così. Gli olandesi
1: non vedo l'ora.
0: Gli olandesi
1: si arrendono. Gli olandesi.
0: Un attimo, si arrendono e cedono la città di New Amsterdam agli inglesi. Il possedimento sul territorio americano viene battezzato New York in omaggio del Duca York Giacomo II d'Inghilterra. Ecco perché si chiama New York,
1: Anche a Toronto, che si chiamava York all'inizio, era per lo stesso duca,
0: Allora te adesso mi stai dicendo che Orvieto l'hanno fatto per...
1: Ho parlato di Orvieto. Ho parlato di Toronto, che si chiamava una volta York. C'è anche un distretto di Toronto che si chiama ancora York.
0: Yes.
1: E viene dallo stesso
0: duca. C'è anche
1: duca.
0: Qui la via York. Noi, la radio era...
1: Era vicino alla via York.
0: Vedi che allora... L'armata italiana al comando di Napoleone Bonaparte affronta l'esercito austriaco nella battaglia di Bassano sul Monte Grappa. Non ci sta bene, deve fare... Gli uomini del...
1: Di cosa?
0: Feldmaresciallo.
1: Feldmaresciallo, sì.
0: Dogeberg von den Wiesmeier... Impegnati in un secondo tentativo.
1: Scusa, il maresciallo come si chiama esattamente?
0: Dagobert von Schweieren.
1: Ah, pensavo fosse l'altro.
0: Impegnati in un secondo tentativo di sbloccare le fortezze di Mantova, costretti alla resa, ripiegano verso Vicenza, dove si mangiava anche meglio, tra l'altro. 60.000 soldati del Regno d'Italia.
1: Le leggi proprio tutte oggi?
0: Ma se vuoi.
1: Cioè, una dopo l'altra.
0: No, questa qui è bella. No, è bella.
1: Dai,
0: è importante. 1870. 70.000 soldati del Regno d'Italia, al comando del generale Raffaele Cadorna, convengono verso Roma, dove Papa Nono ha ricevuto la lettera di Re Vittorio Emanuele. No, mi fai ridere, dai, ero partito bene. Comunque ricevono questa lettera.
1: Potevi fare una pausetta tra Papa e Nono, perché Papa Nono sembra...
0: Vabbè. Che gli annunciava la necessità di...
1: Un vascello?
0: No,
1: dico la nave, la vedo bene, Papa Nono. Hai visto Papa Nono com'è grande?
0: No.
1: Oh, sì.
0: Oh mamma mia,
1: è finito. Non è ancora finito.
0: Niente, comunque gli ho detto: vieni qua perché dobbiamo iniziare a liberare, a prendere Roma.
1: Vabbè.
0: E così è stato.
1: Vabbè. 1888 invece con le prime
0: leggi
1: sei...
0: tutte anche tu, le abbiamo lette tutte.
1: Era l'unica che avrei letto di tutte quelle che hai letto te comunque, perché è pertinente alla giornata di oggi in cui, malgrado sia martedì, faremo lo sport con i risultati.
0: Ah sì.
1: Con le prime sei partite della Football League prende il via in Inghilterra il primo campionato di calcio al mondo con 12 squadre iscritte che giocheranno due incontri con ogni avversario, di cui uno in casa, fino alla conclusione del campionato fissata per il 5 gennaio prossimo venturo, sia 1889.
0: Io non lo sapevo questa del 1928, perché per seguire le direttive del governo fascista la squadra di calcio Football Club Internazionale si fonde con l'Unione Sportiva Milanese e modifica la propria denominazione in Società Sportiva Ambrosiana. La nuova divisa della squadra è bianca rosso crociata con la bandiera della città di Milano.
1: Ambrosiano.
0: Non sapevo che era una fusione.
1: Adesso lo sai.
0: Certo.
1: 1930 negli Stati Uniti entra in commercio il nastro adesivo commercializzato dalla produttrice 3M con il nome di Scotch. Che è diventato poi sinonimo.
0: Esatto.
1: Cellulose Tape.
0: Yes.
1: Era il sottotitolo.
0: Dunque.
1: Sì. Andiamo un po' più veloce.
0: Sì.
1: Perché,
0: 1966, Spazio, l'ultima frontiera, esordisce con questa.
1: The Last Frontier. Questo potevi mettere la voce. Cominciamo così.
0: The Space. The Last
1: Space,
0: Frontier.
1: Senza The Space. The
0: Space.
1: Last Frontier.
0: The Last Frontier. Esordisce con queste parole nella rete televisiva americana NBC. La serie di Star Trek. Il cui primo.
1: Star Trek per gli amici. Che non avessero capito.
0: Il primo episodio dal titolo The Man Tribe viene trasmesso oggi.
1: Dico anche il titolo perché The Man Trap.
0: Vabbè, io l'ho detto in americano chiuso, capito?
1: Dico l'accento.
0: Nel Kentucky
1: sempre lì, eh?
0: Nel Kentucky dicono così. Kentucky.
1: Si vede che hai imparato l'inglese nel Kentucky. Te. Oh signore. Grazie. Nel 1990, dovresti leggerlo tu, perché la tennista argentina Gabriela Sabatini,
0: che non è lei in foto comunque,
1: non è lei, infatti.
0: Non è lei, ma neanche la Steffi Graf. Ha messo una.
1: A me sembra la Pausini, mi assomiglia.
0: No, ma non è lei. Il problema, problema è che hanno detto Steffi,
1: sì.
0: Gabriela Sabatini è uscita questa qua, l'ha messa lì.
1: Secondo me ha già utilizzato l'intelligenza artificiale. Che qua.
0: No, ma perché non
1: vince
0: è lei?
1: Vince gli US Open battendo la tedesca Steffi Graf.
0: Graf. Esatto.
1: Forse la Steffi Graf,
0: no,
1: neanche.
0: No, ma no, no, ma no, ma ne uno né due.
1: Non gioca a tennis.
0: Non gioca a tennis.
1: No, forse atleta, ma in un altro sport. Questa che ha messo la foto. Comunque.
0: Sì. Dunque, sì. Questa leggila tu perché ti riguarda voi attori nel 2002.
1: Certo, alla 59esima mostra del cinema di Venezia, e devo dirvi che anche quest'anno...
0: Non sei andato, perché c'era l'acqua alta.
1: No, tu ridi, ma...
0: No, ma io rido...
1: Quando sono andato a girare quel famoso film in Sardegna...
0: Che... il mio possiamo regista... vedere da qualche parte
1: non lo so ancora. Il regista mi aveva detto lo lanceremo alla mostra di Venezia, quindi ho detto benissimo.
0: Però con sempre... l'acqua alta...
1: Sono già 15 anni che lo deve prestare. Io sto sempre aspettando l'invito.
0: No,
1: comunque...
0: ma chiedi informazioni, magari non ti hanno avvisato, dato la tua...
1: Guarda che se vedo sulla Repubblica che è stato presentato quel film lì,
0: no, è incredibile.
1: Gli mando un messaggio di quelli infuocati.
0: Ma certo.
1: Comunque, alla mostra del cinema di Venezia, Stefano Accorsi viene premiato come miglior attore per Un viaggio chiamato Amore. Leone d'oro a Magdalene, il film sulle sevizie agli ospiti di collegi cattolici irlandesi del regista Peter Mullan, 24 anni fa.
0: Nel... Eh?
1: Perché ho letto questa
0: no, perché
1: a parte
0: ti riguarda...
1: che sono attore, voglio dire.
0: Nel 2004...
1: Tu l'hai visto Un viaggio chiamato Amore?
0: No, ma... no, io l'avevo già letto alle 6 quando sono arrivato, ho detto ma...
1: Questo lo faccio leggere
0: la sera. Magdalena l'avevo sentita, però l'altro... Vabbè.
1: Vabbè.
0: La capsula con i campioni raccolti nei venti solari della missione spaziale Genesis... della NASA per un difetto d'apertura.
1: E se fossero stati 21.
0: No, 20 intesi come i 20.
1: Allora devi aprire la E. 20 si dice. Vento, vento, portami via con te.
0: E aggiungeremo insieme il vento caldo dell'estate.
1: Andiamo avanti, su.
0: No, non si apre il paracadute.
1: Lo so.
0: È caduta giù e molti campioni verranno perduti. Una bella botta, vieni giù.
1: Mandi su una roba per raccogliere della roba, no, poi dopo la perdi per strada.
0: Lo leggi tu del video?
1: Sì, 2007, anche perché volevo organizzarlo anche qui a Monza, sì. Il F-Day, ma
0: no, organizzato da... il M-Day.
1: Organizzato da Beppe Grillo, si tiene in numerose piazze italiane il V-Day, abbreviazione di, bisogna dirlo, vaffanculo day, c'è scritto.
0: Beh, è scritto qua, noi leggiamo tale quale.
1: Noi leggiamo tale quale.
0: Lo scopo... due F, tra l'altro.
1: Come giusto che sia. Sì. Lo scopo... è raccogliere firme per una legge sull'incandidabilità e ineleggibilità dei parlamentari. 19 anni fa.
0: Mentre 17 anni fa, nel 2009, in una suite dell'hotel Metropole di Monte Carlo, muore colpito da un infarto il conduttore televisivo Mike Bongiorno, 85enne, considerato uno dei maggiori esponenti della radiotelevisione italiana.
1: Nel 2018 oltre 300 monete di tarda epoca imperiale romana, risalenti almeno al 470 avanti Cristo, vengono ritrovate in un'anfora sepolta tra le fondamenta di quello che fu il teatro Cressoni nel pieno centro di Como.
0: Complimenti al Como, tra l'altro, voglio dire. Ahimè, nel 2022 al castello di Balmoral muore 96enne Elisabetta II del Regno Unito. Alla regina rimasta la guida del regno per 70 anni succede il figlio primogenito, il 74enne Carlo III, 4 anni fa.
1: Esatto. Bene. A breve vedremo sulle nostre banconote.
0: Note da $20
1: verticali. Allora. 1760, capitolo a Montreal, signore e signori, con i negoziati tra il governatore generale Noël France, Pierre de Carvagnal, Marquis de Vaudreuil e il maggior generale Jeffrey Amherst. Altro disgraziato, gli abbiamo anche cambiato il nome sulla strada perché era veramente un disgraziato questo qua. Nel 1828 viene svelato e inaugurato un monumento in onore di Montcalm e di Wolfe, entrambi generali deceduti durante la famosa battaglia de Plaine d'Abraham. Nel 1914 viene inaugurata la base militare di Valcartier, quella vicino a Quebec, molto importante. Sì. Nel 1948 il re Giorgio V attribuisce le lettere che autorizzano il governatore generale del Canada a esercitare pieni poteri e piena autorità su tutto ciò che rileva legalmente dal re in carica. Quindi praticamente viene precisata la funzione del governatore generale in questo giorno nel 1948. Nell'anno successivo, nel 49, invece inizia la costruzione della metropolitana a Toronto. 1954, Marilyn Bell si lancia all'assalto del lago Ontario per attraversarlo. Grandino, quello
0: è larghetto, tra l'altro. Glielo avranno anche detto, penso.
1: Però ce l'ha fatta, fatta. Ha raggiunto Toronto 21 ore più tardi, dopo 21 ore di nuoto ininterrotto. 1956 viene fondato il Rassemblement, altro partito politico che si dà come missione di creare una vera democrazia nel Quebec, anche che non si identifica nessun partito politico. Nel 1964 un blocus per la base militare della Macasa, organizzato da dei manifestanti. Nel 1964 i Beatles si esibiscono al Forum de Montréal. Succede di tutto e di più. Mamma mia, solo le fotografie sono gente impazzita. Caspita, costava $4.50 il biglietto. C'è una foto del biglietto.
0: Chi ce l'ha adesso?
1: Lo tiene perché.
0: Ci sono quelle.
1: Ma se stavi proprio vicino era $5.50.
0: Però.
1: Malgrado ciò, comunque non hanno fatto un tutto esaurito. Due spettacoli uno dopo l'altro.
0: Niente.
1: E 21.000 persone su una possibilità di 30.000 hanno assistito a questo spettacolo. Ma non erano ancora molto conosciuti. 1982 viene divulgato una sentenza della Corte Superiore sulla legge 101. Nel 1995 viene presentata la domanda che verrà posta al referendum dal primo ministro Jacques Parizeau. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de la loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? infatti anche questa è stata un po' criticata. Nel 2015 il centro Videotron a Quebec è ufficialmente inaugurato, ne abbiamo parlato l'altro giorno che stavano costruendolo, ok, iniziavano a costruirlo. Voilà, j'ai terminé.
0: Oui, donc, il proverbio oggi è gallina che canta ha fatto l'uovo, questo è il proverbio.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Tutto bloccato per entrare sull'isola di Montreal, sia dal sud che dal nord dell'isola, e anche la parte centrale, Anjou de Carry e de Carry Nord de Carry Sud, è alquanto intasata. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: La guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti si è intensificata la scorsa notte. I dazi di ritorsione canadesi sono ufficialmente entrati in vigore a mezzanotte e un minuto, mantenendo la promessa di Ottawa di rispondere dollaro per dollaro ai dazi imposti da Washington. Il Canada impone ora dazi del 15, 25 e 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di quasi 28 miliardi di dollari. Questa risposta ovviamente segue la decisione degli Stati Uniti presa a fine agosto di imporre nuovi dazi del 50% sui prodotti canadesi, anche per un valore di 28 miliardi. I prodotti presi di mira dal Canada sono tra quelli soggetti ai dazi statunitensi, ad esempio macchinari agricoli, gomma e plastica, nonché apparecchiature di ventilazione, sono soggetti a un dazio del 15%. I prodotti soggetti al 25% figurano autoveicoli, compresi pezzi di ricambio, elettrodomestici e formaggi. I prodotti maggiormente tassati con un'aliquota del 50% appartengono principalmente alle categorie di acciaio, ferro e alluminio, apparecchi di illuminazione, prodotti lattiero-caseari, zuccheri e farine, legno e pasta di cellulosa, carta, abbigliamento e prodotti di bellezza. Quest'ultima escalation giunge dopo il fallimento dei negoziati tra i due paesi. A seguito dell'introduzione dei nuovi dazi statunitensi, le province e il governo federale hanno comunque annunciato misure di sostegno. Ottawa ha stanziato 7 miliardi e mezzo di dollari in aiuti per le imprese e i dipendenti colpiti dalla guerra commerciale. Il Quebec ha implementato due programmi d'aiuto per le piccole e medie imprese, nonché per le grandi aziende colpite dai nuovi dazi, programmi che offrono l'accesso a prestiti senza interessi fino a 50 milioni di dollari. La premier del Quebec, Christine Fréchette, ha inoltre sospeso la sua campagna elettorale ieri sera per convocare il suo gabinetto, dopo il quale ha adottato due decreti per incentivare gli appalti per prodotti con sede, prodotti appunto nella provincia del Quebec. La guerra commerciale potrebbe non finire presto. In seguito all'annuncio delle misure di ritorsione da parte dell'amministrazione Carney, Trump ha minacciato di raddoppiare i dazi doganali su autoveicoli e relativi componenti, nonché sull'acciaio canadese, portandoli al 50% a partire dal 1 gennaio. Il presidente ha inoltre manifestato ieri l'intenzione di impedire a Bombardier di vendere i propri prodotti negli Stati Uniti. Non ha tuttavia specificato quali strumenti legislativi intende utilizzare per raggiungere tale obiettivo. Intanto, per alcuni esperti è già prevedibile un aumento dei prezzi al consumo a causa dello squilibrio nelle catene di approvvigionamento delle aziende canadesi. Quasi 10.000 posti di lavoro in tutto il Canada potrebbero essere a rischio. Nel breve termine sarà un duro colpo. E ieri Trump ha tentato di aumentare la pressione, minacciando appunto di vietare la vendita di jet privati prodotti da Bombardier. L'azienda canadese deve produrre i suoi prodotti negli Stati Uniti e smettere di trattare gli Stati Uniti come una mucca da mungere se vuole mantenere l'accesso a questo mercato, ha dichiarato il presidente sulla sua rete sociale. Secondo lui, i prodotti della multinazionale del Quebec sono tra l'altro scadenti in termini di qualità. Molti ritengono però che questa minaccia sia solo una mossa di facciata. Sottolinea che il divieto dovrebbe essere sottoposto alla Federal Aviation Administration, agenzia governativa statunitense indipendente, dove Trump non avrebbe voce in capitolo. Poi bisogna immaginare la reazione negativa che ciò provocherebbe tra i suoi amici miliardari proprietari appunto di jet privati Bombardier. E infine, se il produttore di aerei non costruisce jet privati negli Stati Uniti, il suo mercato principale, il paese, è un attore importante nella sua catena di forniture. Ad esempio, l'ala del Global 8000 è prodotta in Texas. La maggior parte dei motori montati sui suoi jet privati è prodotta in stabilimenti americani. L'industria aerospaziale americana è chiaramente un vincitore in termini di commercio ed esportazioni. Bombardier contribuisce in modo significativo a questo settore, creando decine di migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti, ha dichiarato l'azienda in un comunicato stampa ieri sera. Il 56% del fatturato dell'azienda con sede in Quebec proviene dagli Stati Uniti. Bombardier ha contratti con numerose aziende ed enti al sud del confine con le forze armate americane e con un totale di 2.800 fornitori. Bombardier rappresenta il 5% del valore totale delle esportazioni del Quebec. Bisogna dire che comunque che riguardi Bombardier o meno, una risposta degli Stati Uniti potrebbe concretizzarsi già domani. Secondo quanto riferito dal Globe and Mail, l'amministrazione Trump potrebbe vietare l'importazione di alcolici, prodotti da tiro caseari e acciaio canadesi. Il primo ministro è stato chiaro: non negozierà con Trump finché la sua amministrazione continuerà a insultare il Canada. Quando gli americani smetteranno di insultare, lanciare frecciatine e fare i duri e inizieranno finalmente a impegnarsi in discussioni serie, allora potremo affrontarli, ha dichiarato la scorsa settimana. Ma ancora ieri il presidente statunitense ha definito Carney un governatore e postato una cartina del Nord America interamente coperta da bandiere statunitensi, incluso Canada, Messico e Caraibi. Le contromisure canadesi intanto colpiranno duramente Ohio, Pennsylvania e Michigan, dove le industrie siderurgiche dell'alluminio sono significative. Questi attacchi sono mirati poiché si tratta di stati chiave in vista delle elezioni di metà mandato. Il Canada potrebbe giocare sul sicuro, non scendere a compromessi con gli Stati Uniti prima di tali elezioni. A quel punto i democratici potrebbero ottenere il controllo del Senato e della Camera dei rappresentanti e sarebbero in grado di abrogare le leggi che consentono a Trump di imporre tali dazi. Intanto, in un articolo pubblicato recentemente in The Hub e successivamente sul sito anche del McDonald Laurier Institute, un esperto del settore, Trevor Tomb, afferma che l'impatto economico dei dazi di ritorsione sarà di 4 miliardi di dollari per i canadesi, ovvero 250 dollari per famiglia con figli e una media di 170 dollari per le famiglie senza figli. Un aumento, dovremmo aspettarci un aumento di oltre 1% su vari beni di consumo e tra 0,3 e 0,4% su alcuni prodotti alimentari, giocattoli e articoli culturali. Un nuovo partito si è unito alla già affollata schiera di candidati in lizza per i seggi all'Assemblea Nazionale il 5 ottobre. Questa iniziativa dell'ultimo minuto richiederà però ai suoi organizzatori un impegno ancora maggiore per organizzarsi e presentare candidati alle elezioni. Osiamo Quebec ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del direttore elettorale mercoledì scorso. Questo nuovo partito non ha un leader ufficiale ma un portavoce. Si tratta dell'imprenditore Martin Charon, ex membro del Partito conservatore del Quebec, che negli ultimi anni è stato molto attivo nel partito di Éric Duhem. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina con missili e droni. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui 3 bambini, e danni ad infrastrutture civili. All'indomani della larga vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt con il 44% dei consensi, apertura a sorpresa dei socialdemocratici locali ad una possibile coalizione con il partito di estrema destra. È stato eletto democraticamente, tutti ora hanno il dovere di dialogare, ha detto un dirigente regionale dell'SPD. A congratularsi coi vincitori solo il governo di Mosca, con il quale l'AfD invoca la fine delle ostilità. Ignorano la minaccia russa, commenta invece l'alta commissaria Callas. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata da un cavalcavia della 1 il 3 settembre scorso a Barberino del Mugello dall'ex compagno, poi morto suicida. Stando all'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze, la 45enne, originaria del Salento, sarebbe morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. I risultati definitivi degli esami autoptici saranno consegnati tra 90 giorni. La pista più accreditata è che l'aggressione sia stata premeditata, ipotesi avvalorata dagli appostamenti che l'omicida, Federico Vella, 36 anni, avrebbe fatto ad agosto sotto casa della sua ex. Quello di Lorena Sherry è il 56esimo femminicidio dall'inizio dell'anno in Italia, secondo i dati dell'Osservatorio. Non una di meno. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I 2 ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.
2: valutazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60 dollari, al dollaro statunitense scambiato a 1,38 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Ha già smesso di piovere, forse in alcuni settori ancora qualche goccia di pioggia, abbiamo ancora 16 gradi per

La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

Facciamo gli auguri a Christian, cantante, nasce nel 1947, avrebbe compiuto 79 anni, scompare nel 2025.

me questa viene da ballare, cosa vuoi ti dica? Una sigla scatenante, il meno che si possa dire alla nostra dell'oroscopo, oroscopo che comincia come ogni giorno con i nostri più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati proprio l'8 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, con la luna amica recuperate sicurezza, creatività ed una presenza che si nota durante un incontro o una riunione, mentre Giove, favorevole, dà spazio a una proposta ambiziosa. Venere, in opposizione, segnala però un partner meno collaborativo. Portate avanti il progetto, ma non decidete da soli anche il programma della serata. Toro, Luna e Giove contro alzano aspettative, orgoglio e bisogno di riconoscimento, così una critica innocua può sembrarvi più grave del necessario. Mercurio, favorevole, vi aiuta però a riportare il confronto sui fatti. Durante una riunione ascoltate fino in fondo, poi rispondete con dati precisi e senza mettere il broncio. Gemelli, la luna amica vi rende in questa giornata brillanti e sicuri durante incontri, colloqui e presentazioni, mentre Venere, favorevole, facilita alleanze e rapporti. Mercurio, contro, può però nascondere un errore in un documento. Fatevi notare per l'idea, non per l'allegato dimenticato. Cancro, Sole e Mercurio favorevoli rendono efficaci telefonate, trattative e spostamenti, mentre Venere contro crea qualche resistenza nei rapporti. Se un accordo di lavoro procede bene, non lasciate che un messaggio affettivo poco caloroso condizioni tutto il resto. Chiedete spiegazioni soltanto quando avrete tempo per ascoltarle. Leone, Luna e Giove nel segno vi mettono sotto i riflettori con più sicurezza, entusiasmo e voglia di guidare il gioco. Venere, favorevole, aiuta a conquistare consenso senza forzature. Presentate il progetto, chiedete un incontro o fate la prima mossa. Oggi passare inosservati sarebbe quasi impossibile. Vergine, Sole e Mercurio nel segno vi rendono autorevoli, precisi e convincenti, mentre Marte, favorevole, dà ritmo alle iniziative. Presentate una proposta, chiedete una conferma o affrontate quel confronto che continuavate a preparare. Le competenze parlano chiaro, quindi evitate promesse lunghe, 3 pagine. Bilancia, la luna amica vi restituisce fiducia e creatività, mentre Venere, nel vostro segno, favorisce incontri, alleanze e immagine. Marte contro continua però a creare tensioni sul lavoro. Presentate la vostra idea e lasciate che siano i risultati a rispondere a chi tenta di mettervi fretta. Scorpione, Luna e Giove contro mettono alla prova orgoglio e autorevolezza, soprattutto se qualcuno critica una scelta professionale. Mercurio amico vi permette però di rispondere con argomenti precisi. Evitate la gara a chi ha l'ultima parola. Chiarite obiettivi e responsabilità, poi tornate al lavoro. Sagittario, la luna amica riaccende entusiasmo e coraggio, mentre Giove favorevole amplia prospettive e contatti. Mercurio contro chiede però attenzione a documenti, prenotazioni e comunicazioni. Informatevi su un viaggio o presentate un progetto, ma controllate ogni dettaglio prima di confermare. Capricorno, Sole e Mercurio favorevoli sostengono studi, viaggi e progetti ambiziosi, mentre Marte opposto rende più difficile ottenere collaborazione. Venere contro aggiunge divergenze economiche. Presentate il piano con cifre precise e non accettate un accordo che vi chiede molto offrendo soltanto belle parole. Acquario, Luna e Giove in opposizione mettono gli altri al centro con pretese, promesse e proposte difficili da ignorare, mentre Venere, favorevole, vi aiuta a mediare. Non lasciatevi impressionare dal tono sicuro di un interlocutore. Chiedete cifre, tempi e responsabilità prima di dare una risposta. Pesci, Sole e Mercurio in opposizione mettono i rapporti sotto pressione e rendono difficile ottenere risposte limpide, mentre Marte amico vi aiuta a mantenere iniziativa. Se una collaborazione resta ambigua, proponete compiti e scadenze precise. Chi vuole lavorare con voi dovrà uscire dalla modalità «vediamo».

Facciamo gli auguri a Luigi Schiavone, conosciuto dai tanti per essere collaboratore e chitarrista di Enrico Ruggeri, ma è anche un compositore. Ha scritto questa bella canzone per Fiorella Mannoia dal titolo Quelli che le donne non dicono. Nasce nel 59, oggi compie 67 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Dunque abbiamo il sole. Beh, insomma, le sole, le schiarite, via, 16 gradi, è smesso di piovere, 16 anche la percepita, oggi si va a 22, umidex a 23 col sole nel pomeriggio, quindi forse l'ombrellino, se uscite più tardi, lo lascerei a casa. Ma insomma, se ne avete uno piccolo, portatevelo sempre, non si sa mai con questo.
2: Non dire queste cose qui, perché settimana scorsa hai detto due giorni bellissimi. No, ma più così tanto, dai, su, vai avanti tranquillo.
1: Io
2: dai.
1: Mi fido del meteo mediano. La notte andremo a 13, caro Ivan. Benissimo. Non ho problemi per avere la...
2: Anche lì stai schisce. La notte si abbassa la temperatura, basta.
1: Come tu ben sai, non devo litigare per la coperta.
2: È bel dormire adesso. Va bene.
1: Allora andiamo con le prime pagine, ovviamente tutte centrate sulla le controtariffe, chiamiamole così, del Canada. La riposte. È il titolo della Press Plus di questa mattina. Il Canada quindi contrattacca replicando i diritti doganali americani in vigore da mezzanotte e 01. Indignato Donald Trump minaccia adesso di chiudere il mercato americano ai jet privati di Bombardier. Nel Quebec intanto il governo decreta di rinforzare l'acquisto locale, appunto quebecois, per far fronte a questa escalation della guerra tarifaria. Maggiori dettagli ovviamente contenuti all'interno della Press Plus di questa mattina relativa a questo articolo, ma insomma ve li ho anche dati durante il GR e continuerò a darli durante il GR, quindi non è veramente necessario entrare in dettaglio. Le Devoir di questa mattina anch'esso inaugura con le contre-tarifs entre en vigueur e parla anche qui di un'escalade delle tensioni e un rischio soprattutto di far male a chi? A noi consumatori. Alla fine dei conti sia canadesi che americani saranno i consumatori a dover pagare. Secondo gli esperti ci si aspetta effettivamente a un aumento dei prezzi di vari prodotti importati da un paese o dall'altro, in un paese o nell'altro. Alla fine, come dicevo, la cosa non cambia perché è sempre il consumatore a smenarci. E poi si parla anche di un nuovo ospedale che sarebbe una sfida importante nelle elezioni per quanto concerne la zona dell'Outaouais. Le nouvel hôpital en enjeu central en Outaouais. Sappiamo che i giornalisti de Le Devoir, come altri quotidiani, stanno percorrendo le varie circoscrizioni elettorali, che a un campo di battaglia elettorale, chiamiamolo così, con un block notice in mano, una penna, e prendono appunto appunti relativi a quello che richiedono gli elettori. L'obiettivo è appunto di visitare una circoscrizione, descrivere una sfida principale e ovviamente fornire anche le proposte dei vari partiti per regolare. Oggi, come dicevo, i problemi cronici della rete sanitaria a Hall nell'Outaouais sono analizzati in dettaglio in questo articolo che inizia nella prima pagina de Le Devoir e prosegue all'interno. Le Journal de Montréal, anche lì si parla di Trump e le minacce dello stesso presidente americano, anzi dovrei dire statunitense, all'azienda québécoise Bombardier. Ovviamente minacce che per molti esperti sono solamente un abbaiare, perché effettivamente si vede male come potrebbe impedire il presidente al commercio dei jet privati di Bombardier, che ricordo danno da lavorare a 2800 fornitori in 47 stati americani, per lo più repubblicani tra le altre cose, quindi si vede male come potrebbe bloccare tale mercato. E poi si parla della Céline Mania. Céline Mania, ovviamente ci si riferisce a Céline Dion. Ça coûte cher la Céline Mania, quando appunto è il giornalista che quando arriva, no, il giornalista, una fan vera e propria che praticamente ha acquistato i biglietti per andare a vedere la grande Céline. Ovviamente per i québécois non è solo il biglietto dello spettacolo, è anche il biglietto aereo per andare a Parigi, più il soggiorno e questo e quell'altro. Insomma, alla fine costa particolarmente caro andare a vedere uno di questi concerti di Céline Dion. non dico che è criticata per aver deciso di ritornare su scena a Parigi anziché nel Quebec, a voi l'ardua sentenza. E poi un altro sondaggio, sempre per quanto concerne le prossime provinciali, che dà al PQ 29%, alla CAC adesso il 23%, 22% per il Partito Liberale, 15% per il Partito Conservatore, 10% per Quebec Solidaire. Un altro sondaggio, ovviamente più andremo avanti più saranno frequenti questi sondaggi dell'opinione pubblica sulle proprie intenzioni di voto. Nella Gazette si parla molto della decisione di Frechette di riunire il Consiglio dei Ministri per proporre delle contromisure quebecoise a questa guerra tariffaria e soprattutto misure d'assistenza e d'aiuto per le aziende. Un incontro che è stato molto criticato dai leader dell'opposizione, che vedono una politicizzazione di questa guerra tariffaria a fini elettoralisti praticamente. Però bisogna dire che dall'altra parte i difensori dicono un attimo, Frechette è ancora e tuttora comunque primo ministro della provincia ed è giusto che agisca in tal modo, quindi ha lasciato un po' il suo cappello di candidata per la coalizione Avenir Quebec per indossare di nuovo quello di primo ministro e appunto convocare questa riunione, tra l'altro anche con i leader dell'opposizione che l'hanno criticata parecchio all'uscita di questo incontro. Ce n'è addirittura che non hanno partecipato, tipo il leader del Partito Conservatore. Frechette being performative rivals say, appunto i rivali di Frechette che dicono che è stata una mossa elettorale e non necessariamente per la politica in quanto tale. I quotidiani pancanadesi, ampio spazio ovviamente alle controtariffe e ovviamente anche agli effetti che queste potrebbero avere su noi consumatori. Canada braces for new phase of trade war, titola questo articolo nella prima pagina, con anche, come dicevo, Trump che minaccia Bombardier, ma anche la nostra sovranità, bisogna dire, non so se avete visto i suoi post su Truth, la sua rete sociale. Il primo mostrava una partita di hockey dove Carney era sdraiato a terra, Trump in piedi minaccioso davanti a lui e lo chiamava governatore, gli diceva rialzati governatore, e dall'altra parte ovviamente quella famosa cartina dell'America totale, del continente proprio, coperta interamente da una bandiera statunitense che includeva appunto il Canada, ma non solo il Canada, anche il Messico e alcune isole dei Caraibi. Prima pagina dunque del Globe and Mail, dove si menziona anche gli effetti di questa guerra tariffaria presso i produttori statunitensi, che rischia di essere pesante. For US builders tariffs raise another hurdle in an industry under strain, quindi nel settore della costruzione già ci sono seri problemi negli Stati Uniti per, tra l'altro, l'approvvigionamento di alcuni materiali, ed ecco che con questa guerra tariffaria tra due paesi non aiuterà certo un settore che è già in bilico e che ha già parecchie difficoltà. Anche il National Post apre su questo: Canadian planes, the loony locked in Trump's sight. Anche qui si parla ovviamente della posizione del presidente Donald Trump di rinforzare ulteriormente l'attacco sul Canada e ovviamente coadiuvato anche dai suoi attacchi sulla sua rete sociale, che non smettono, malgrado Carney abbia indicato chiaramente che se continuerà a insultare il Canada non si ritornerà certo al tavolo dei negoziati. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece è il voto in Germania a far discutere parecchio. Merz, voto shock, non lascio. Il cancelliere tedesco, CDU, scossa, ci saranno conseguenze. L'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. E poi gli inviati USA tornano da Trump, ci sono progressi. Qui si parla della guerra in Ucraina e intanto ci sono stati altri droni russi su Kiev. Folla e maxi scherma per il boia di Srebrenica. qui si parla dei funerali di Mladic, generale, ricordo, serbo bosniaco, morto in carcere a 84 anni, che ha, era accusato di genocidio, ovviamente. E poi con Ranucci cercavo il mio riscatto sociale, qui chi parla è La Vitola, chiesti i domiciliari in Basilicata. Lorena giù dal viadotto mentre era ancora viva, si parla di questo terribile femminicidio, ulteriore femminicidio dovremmo aggiungere. E poi Venezia, Bruni Tedeschi nella storia horror di una famiglia, i misteri e le ansie di Valeria Lestrania. Si parla ovviamente del festival che ancora una volta ha visto l'assenza del grande attore canadese. No, lasciamo stare. La Repubblica, anche qui trionfo AFD, assedio a Merz dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt. Ovviamente la leader Weidel chiede elezioni anticipate. La Germania è uno stato fallito. Il cancelliere non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa già alla sostituzione. Il Cremlino intanto esulta, giorno storico. Il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel. E si parla anche dell'ultimo valzer di La Vitola, Ranucci mi faceva comodo, e Emma Bonino ricoverata d'urgenza. Una brutta notizia. E infine, per quanto concerne la Gazzetta dello Sport, lo sport, ecco, di oggi, una giornata con Chimi, mondiale ti mangio. Non so se avete visto la strepitoria rimonta di Chimi Antonelli, partito ultimo, 19esimo, è arrivato primo al Grand Prix di Monza. Antonelli ha festeggiato sul kart con il team e la famiglia, ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid. Gli spaghetti nella coppa? Meglio quelli di nonna. Ricordo che aveva promesso e ha mantenuto di mangiare degli spaghetti nella coppa, nel trofeo vinto a Monza. Ed è tutto.

vino, vino. Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
2: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lodi Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard, 514-325-2200.
0: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 66 77.
3: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ora di punta pesante questa mattina col ritorno ufficiale di tutte le attività sia lavorative che scolastiche, sono ufficialmente terminate le vacanze. Diciamocelo francamente, lo si vede sul fronte della viabilità, il tunnel è un incubo, tra l'altro ci sono anche un paio di incidenti, quindi praticamente da Anjou iniziate a rallentare direzione Boucherville e dalla 30, signore e signori, si inizia a rallentare invece per venire verso Montreal. La metropolitana proprio da Anjou fino a Descaries, anche lì è estremamente bloccata con incidente dopo Rockland. Descaries Nord, incidente proprio vicino alla Met che causa un inconsiderevole rallentamento a partire da Turcot. Anche in senso opposto la metropolitana Est e la 20 direzione Est sono entrambe bloccate prima di Descaries. La 15, la 13, difficilissima la situazione dalla 640. Poi c'è un incidente incrocio della 13 con la 20 dopo la 520, incidente per accedere a Samuel de Champlain che complica l'accesso dalla 30, è lenta, ma anche dalla 15, la 132 da Saint-Lambert o da La Prairie, entrambe bloccate per il ponte Samuel de Champlain. Incidente anche sulla 20 che blocca tutto il ponte Mercier sia all'entrata che in uscita, ma devo dire che dalla riva sud è un incubo come dal nord dell'isola. Prudenza e molta pazienza questa mattina, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ed è la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti che domina l'attualità, si è intensificata la scorsa notte, i dazi di ritorsione canadesi sono ufficialmente entrati in vigore a mezzanotte e un minuto, mantenendo la promessa di Ottawa di rispondere dollaro per dollaro ai dazi imposti da Washington. Il Canada impone dazi dal 15, 25 e 50% su oltre 700 prodotti statunitensi per un valore di quasi 28 miliardi di dollari, una risposta che segue la decisione degli Stati Uniti presa fino a agosto di imporre nuovi dazi del 50% sui prodotti canadesi, anch'essi per un valore di 28 miliardi. I prodotti presi di mira dal Canada sono tra quelli soggetti ai dazi statunitensi, ad esempio macchinari agricoli, gomma, plastica, nonché apparecchiature di ventilazione soggetti a un dazio canadese del 15%. Per il 25% figurano autoveicoli, compresi pezzi di ricambio, elettrodomestici, formaggi. I prodotti maggiormente tassati con un'aliquota del 50% appartengono principalmente a acciaio, ferro, alluminio, apparecchi di illuminazione, prodotti lattiero caseari, zuccheri, farina, legno, pasta di cellulosa, carta, abbigliamento e prodotti di bellezza. A seguito dell'introduzione dei nuovi dazi statunitensi, le province e il governo federale, ricordo, avevano comunque annunciato misure di sostegno. Ottawa ha stanziato 7 miliardi e mezzo in aiuti per le imprese e i dipendenti colpiti dalla guerra commerciale. Il Quebec ha implementato due programmi d'aiuto per le piccole e medie imprese, nonché per le grandi aziende colpite dai nuovi dazi, programmi che offrono l'accesso a prestiti senza interessi fino a 50 milioni di dollari. E parlando del Quebec, la premier Christine Fréchette ha inoltre sospeso ieri la sua campagna elettorale in serata per convocare il suo gabinetto, dopo il quale ha adottato altri decreti per incentivare gli appalti con sede in Quebec. Quebec autorizzerà tramite decreto il centro per gli appalti pubblici ad adottare strategie d'appalto che favoriscano le imprese locali. Di conseguenza alcuni bandi di gara saranno riservati a imprese con una presenza fisica nella provincia o in altre parti del paese. Il governo ha inoltre chiesto a tutti i ministeri di compilare un elenco di contratti o proposte di contratto con aziende statunitensi che la provincia potrebbe potenzialmente rifiutare. Inoltre tutti i contratti di costruzione per il Ministero dei Trasporti, per la mobilità sostenibile, per Santé Québec e per la Corporazione delle Infrastrutture del Québec devono includere 15% di materiali e attrezzature del Quebec o canadesi. Questa regola si applica a tutti i contratti inferiori ai 9,2 milioni di dollari, soglia che corrisponde al margine di manovra consentito dagli accordi commerciali internazionali. Il governo da coalizione Avenir Quebec sta inoltre chiedendo alle società statali di adottare una strategia d'acquisto incentrata sul Quebec nel contesto della guerra dei dazi. Il governo istituirà anche un gruppo tattico guidato da Investissement Québec International per trovare acquirenti, aggiudicarsi con tratti sostituire le forniture americane con beni prodotti localmente. L'iniziativa mira anche a migliorare gli scambi interprovinciali. E la guerra commerciale potrebbe non finire presto. In seguito all'annuncio delle misure di ritorsione, Trump ha minacciato di raddoppiare i dazi doganali su autoveicoli e relativi componenti, nonché sull'acciaio canadese, portandoli al 50% a partire dal 1 gennaio prossimo. L'amministrazione Trump potrebbe anche vietare l'importazione di alcolici, prodotti lattiero-caseari, acciaio canadesi. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre manifestato ieri l'intenzione di impedire a Bombardier di vendere i propri prodotti jet privati negli Stati Uniti. Non ha tuttavia specificato quali strumenti legislativi intenda utilizzare per raggiungere tale obiettivo. Molti ritengono che questa minaccia sia solo una mossa di facciata, sottolineando che il divieto dovrebbe essere sottoposto alla Federal Aviation Administration, la FAA, un'agenzia governativa statunitense indipendente, dove Trump non avrebbe voce in capitolo. Poi bisogna immaginare la reazione negativa che ciò provocherebbe tra i suoi amici miliardari, proprietari proprio di jet privati di Bombardier. E infine, se il produttore d'aerei non costruisce jet privati negli Stati Uniti, il suo mercato principale, il paese, è un attore importante nella sua catena di fornitura. Per esempio, l'ala del Global 8000 è prodotta in Texas. La maggior parte dei motori montati sui suoi jet privati è prodotta in stabilimenti americani. L'industria aerospaziale americana è chiaramente vincitrice in termini di commercio ed esportazioni. Bombardier contribuisce in modo significativo a questo settore, ha dichiarato l'azienda in un comunicato stampa ieri sera. Il 56% del fatturato dell'azienda, con sede in Quebec, proviene dagli Stati Uniti. Bombardier ha contratti con numerose aziende ed enti a sud del confine, con le forze armate americane e con un totale di 2.800 fornitori situati in 47 stati degli Stati Uniti, per lo più repubblicani. Ricordo che Bombardier rappresenta il 5% del valore totale delle esportazioni del Quebec. Intanto il primo ministro è stato chiaro: non negozierà con Trump finché la sua amministrazione continuerà a insultare il Canada. E bisogna dire che gli insulti sono proseguiti ieri sul social network Truth del presidente americano, dove il presidente ha definito Carney ancora una volta un governatore e postato una cartina del Nord America interamente coperta da una bandiera statunitense che includeva Canada, Messico e Caraibi. Le contromisure canadesi colpiranno inoltre duramente Ohio, Pennsylvania e Michigan, dove le industrie siderurgiche e dell'alluminio sono significative. Questi attacchi sono mirati poiché si tratta di stati chiave in vista delle elezioni di metà mandato. Il Canada potrebbe dunque giocare sul sicuro e non scendere a compromessi con gli Stati Uniti prima di tali elezioni. A quel punto i democratici potrebbero ottenere il controllo del Senato e della Camera dei rappresentanti e sarebbero in grado di abrogare le leggi che consentono a Donald Trump di imporre dazi. Intanto, per alcuni esperti, è prevedibile un aumento dei prezzi al consumo a causa di tale squilibrio nelle catene di approvvigionamento delle aziende canadesi. Quasi 10.000 posti di lavoro in tutto il Canada potrebbero essere a rischio. E in un articolo pubblicato recentemente su The Hub e successivamente sul sito McDonald Laurier Institute, Trevor Tomb, un esperto, afferma che l'impatto economico dei dazi di ritorsione sarà di 4 miliardi di dollari, ossia per i canadesi, ovvero $250 per famiglia con figli e una media di $170 per le famiglie senza figli. Ritiene che l'effetto si farà sentire per diversi mesi. Secondo lo stesso, dovremmo aspettarci un aumento di oltre 1% su vari beni di consumo e 0,3 a 0,4% su alcuni prodotti alimentari, giocattoli e articoli a carattere culturale. Un nuovo partito si è unito alla già affollata schiera di candidati in lizza per i seggi dell'Assemblea Nazionale il 5 ottobre. Questa iniziativa dell'ultimo minuto richiederà ovviamente ai suoi organizzatori un impegno ancora maggiore per organizzarsi e presentare candidati alle elezioni. Osiamo Quebec ha ricevuto il riconoscimento ufficiale dal direttore elettorale mercoledì scorso. Questo nuovo partito non ha un leader ufficiale ma un portavoce, l'imprenditore Martin Charon, ex membro del Partito Conservatore del Quebec, che negli ultimi anni è stato molto attivo nel partito di Éric Duhem. E poi una brutta notizia da condividere: il sindaco di Laval, Stéphane Boyer, ha annunciato ieri di avere un tumore al cervello. Pur dovendo attendere ulteriori informazioni per sapere cosa succederà, intende rimanere in carica, sebbene ridurrà le sue attività pubbliche. In un post Boyer su social media, Boyer ha spiegato di aver sofferto di mal di testa e disturbi visivi per diversi mesi, il che lo ha spinto a sottoporsi a una risonanza magnetica. La diagnosi è arrivata, è un meningioma, tumore al cervello. La maggior parte di queste masse sono benigne, ma deve aspettare i prossimi appuntamenti con il neurochirurgo per sapere cosa succederà. Boyer ha annunciato che ridurrà le sue attività pubbliche quest'autunno per prendersi cura di sé, ma ha indicato che continuerà a svolgere i suoi doveri di sindaco e a partecipare a tutte le riunioni di lavoro. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele, in una telefonata, il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran. E Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino, chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
4: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi

0: settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decine di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici o un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare.
1: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60, dollaro statunitense scambiato a 1,38.
3: Previsioni del tempo.
2: Ma c'è un passaggio fuori dalla finestra. 16 gradi percepiti come tali e brilla il sole a quest'ora. Abbiamo 22 gradi come massima prevista, 23 l'umidex. Nella notte andremo a 13. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 9.

0: passare per quello che non è.
1: Che non è concentrato.
0: No, non è che non sono concentrato.
1: Ti faccio mettere altri due poste su quelle due finestre lì, così non vedi più neanche
0: no,
1: tu.
0: No, ma si vede bene. E poi uno non c'entra più. Vabbè.
1: Sì.
0: No, dico.
1: Ivan Stenis alla regia, l'avete capito. Silvio sì, vede al sì, microfono per il vostro risveglio di questo 8 settembre che, malgrado non ci abbiate sentito ieri, oggi è martedì. Chi è?
0: Avremmo ricevuto alle 9:15.
1: Sì, lo so.
0: Abbiamo avuto una conferma in
1: diretta. Lo sapevo prima ancora che me lo confermassi.
0: No, me l'ha confermato lui adesso.
1: Sì, ma io lo sapevo.
0: Senti, Tuca Macarena è il nuovo singolo di Baby K o Baby K. Vuoi che lo ascoltiamo?
1: Ma,
0: no, perché mi sembra indeciso. Vabbè.

0: tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
1: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: note.
1: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: sport.
1: Sì, lo sport. Siamo giunti ovviamente come ogni lunedì, ma oggi è martedì, ma non importa, ieri non eravamo qui.
0: Quindi devi fare i risultati.
1: Dare i risultati.
0: Fare di... Io dico fare, poi tu li dai.
1: Dunque, le
0: giocato ieri.
1: Partite della terza giornata, Serie A. Bologna-Sassuolo 2-2, Cagliari batte Lecce 1-0, Fiorentina perde in casa contro il Torino 1-2, Frosinone batte il Venezia 3-2, Genoa 1, Como 4, Inter batte Napoli 3-2, pareggio tra Juventus e Milan 1-1, Parma-Monza anche terminata 1-1, mentre la Roma ha battuto l'Atalanta 2-1 e l'Udinese ha perso in casa contro la Lazio 1-2. La classifica dunque a pieni punti: Roma, Inter e Lazio 9 punti. Ovviamente la classifica di chi è primo è in funzione della differenza reti. Como, Juventus e Milan 7 punti, Frosinone, Atalanta e Cagliari 6, Sassuolo, Udinese 4 punti, Napoli, Torino, Lecce 3 punti, Bologna, Parma, Monza 1 punto, Venezia, Genoa, Fiorentina ancora a 0 punti. La Serie B, anche qui si è giocata la terza giornata. Ascoli batte Benevento 1-0, Carrarese perde in casa contro l'Empoli 0-1, pareggio una rete cada uno tra Cesena e Mantova, Cremonese batte Padova 3-1, Hellas Verona si impone sull'Arezzo 5-0, Juve Stabia perde in casa contro il Pisa 0-3, Modena 0 Avellino 1, Palermo batte Sampdoria 3-1, Sud Tirol batte Catanzaro 2-0 e pareggio anche tra Virtus Entella e Vicenza, questa volta due reti ognuno. Serie B dunque al comando a pieni punti solo il Palermo 9 punti, seguono Mantova, Sud Tirol e Ascoli 7, Avellino, Modena, Pisa e Empoli 6 punti, Cesena 5, Hellas Verona, Padova e Vicenza 4 punti, Cremonese e Arezzo 3, Benevento, Carrarese, Virtus Entella, Juve Stabia e Sampdoria 1 punto, chiude il Catanzaro ancora a 0 punti. La Lega Pro Girone A, si è giocata anche qui la terza giornata, ecco i risultati: Albino Leffe 0 Carpi 1, Alcione Treviso 1-1, Cittadella batte Lumezzane 2-1, Gian Erminio 1, Dolomiti 2, Juventus New Generation Pergolettese 0-0, Ospitaletto batte Arzignano 3-1, Provercelli batte Folgore Caratese 1-0, Renate 1, Novara 2, Trento batte Lecco 1-0, Union Brescia batte Desenzano 1-0. La classifica Lega Pro Girone A al comando a pieni punti Cittadella e Union Brescia, seguono Spitaletto, Dolomiti e Trento con 7 punti, Alcione Juventus New Generation 5, Albino Leffe, Novara, Provercelli, Treviso, Arzignano e Carpi 4 punti, Lumezzane 3, Desenzano 2, Folgore, Lecco e Pergolettese 1 punto, Gian Erminio Renate 0 punti. Lega Pro Girone B, terza giornata, i risultati: Campobasso 2, Gubbio 4, Grosseto batte Torres 2-0, Guidonia batte Pianese 1-0, Latina batte Forlì 2-0, Livorno batte Atalanta Under 23 1-0, Perugia batte Pineto 2-1, Pescara Ravenna 0-0, Reggiana 3, Vado 1, San Benedettese 1, Spezia 2, Vispesaro 1, Ostia Mare 2. La classifica della Lega Pro Girone B: nessuno ha pieni punti, quindi Grosseto, Reggiana, Livorno e Perugia e Spezia comandano con 7 punti, Guidonia a 6 punti, Ravenna 5, Forlì, Latina, Vado, Pescara 4 punti, Campobasso, Ostia Mare, Atalanta Under 23 e Gubbio e Torres 3 punti, Pineto 2, San Benedettese, Pianese e Vispesaro 1 punto. Lega Pro Girone C, anche qui si è giocata la terza giornata del campionato. I risultati sono stati i seguenti: Altamura 0, Savoia 2, Bari batte Casarano 1-0, Casertana Scafatese 2-2, Catania batte Cosenza 4-0, Crotone e Barletta hanno pareggiato 2 reti ognuno, Foggia 0, Cerignola 2, Giuliano 0, Sorrento 2, Picerno batte Inter Under 23 4-1, Potenza batte Monopoli 1-0, pareggio tra Salernitana e Cavese, una rete cada uno. La classifica della Lega Pro Pro Girone C è la seguente: a pieni punti Picerno, Potenza e Sorrento, quindi 9 punti. Seguono Cerignola e Bari 6 punti, Barletta e Casertana 5, Altamura, Cavese, Foggia, Inter Under 23 4 punti, Catania, Monopoli, Savoia e Casarano 3 punti, Salernitana, Scafatese 2 punti, Giuliano 1 punto, Cosenza 0 punti, Crotone è a meno 5.
0: Bene.
1: Bene.
0: E...
1: diciamo subito che la sconfitta della Fiorentina è già costata il posto all'allenatore grosso Leandaka.
0: E
1: ha ripreso il posto come si chiama l'ex allenatore,
0: mi scusi, sì, quello che c'era prima, sì, che ha salvato l'anno scorso,
1: che si chiama l'ex allenatore, ma adesso mi sfugge il nome. Vabbè.
0: E niente,
1: grazie, è già finito lo sport.
0: No, parliamo anche del Real Madrid contro l'Inter stasera.
1: Real Madrid contro l'Inter. Sì, è la prima partita della nuovi gironi della Champions, quindi oggi è in campo l'Inter, prima squadra italiana.
0: Niente, c'è questo paragone.
1: Vanoli, allenatore. Bravo, sì. No, sono andato a cercarlo perché
0: questo...
1: ricordo comunque che dopo la partita, visto che ha parlato di Champions, il Napoli poi dovrà affrontare l'Arsenal e il Como dovrà affrontare invece il Lipsia.
0: Il Como che tra l'altro i dirigenti del Como hanno lasciato il posto, le poltrone che sono dedicate a loro allo stadio, hanno lasciato il posto ai 75 anni e più.
1: Ah, avresti potuto vedere la partita ieri.
0: Sei un deficiente. anzi, lo scandisco. Deficiente. No, è un bel gesto. Il Como che tra l'altro, voglio dire. Caspiterina.
1: Va alla grande.
0: Sì.
1: Ma bisogna dire anche comunque, adesso diciamocelo francamente, l'Inter partita pazzesca perché perdeva 2-0 e ha vinto 3-2. Veramente. E poi bisogna dire anche la Lazio.
0: La Lazio sorpresa.
1: Sempre Frattesi comunque, che non serviva all'Inter, sta facendo un gol dopo l'altro la Lazio.
0: Tanto a voi non serviva.
1: Voilà.
0: No, stavo dicendo anche il valore economico fra le due squadre, fra Real Madrid e l'Inter.
1: Lascia stare.
0: Anche per far capire il sistema calcio italiano che è relegato ancora a vendere i portachiavi, voglio dire. Perché il mondo del Real Madrid vale 7,7 milioni di euro. Il mondo dell'Inter, che è una squadra di prima fascia, vale 2 milioni,1. Questa è la differenza della...
1: Cioè, tra l'altro bisogna dire che...
0: della gestione privata degli stadi, di tutto quello che gira intorno alla squadra. Insomma.
1: E bisogna dire anche che affrontando il Real Madrid, che adesso è allenato da Mourinho, affronta colui che gli ha consentito all'Inter di fare
0: il salto, triplete, quindi, il salto veramente di qualità.
1: Importante
0: negli ultimi...
1: partita comunque. Sì. Staremo a vedere.
0: C'è
1: comunque è tosto il girone.
0: Volete fare i grandi? Andate coi grandi. Dopo adesso vediamo.
1: Bisogna anche avere un po' di fortuna nel sorteggio, non è stata necessariamente quella che ha voluto. Ha detto: quest'anno non bacio l'Inter. Ha detto la fortuna, ne bacio altre. E voilà.
0: Senti,
1: dimmi. Sempre per il calcio, c'è un'altra tegola per la Juve.
0: Stavo dicendolo.
1: Ecco, Locatelli
0: sì, deve per forza operarsi, esatto, al menisco, perché sennò rischia di fare la fine.
1: E si parla di lungo stop.
0: Sì, perché ha tirato, quando il menisco gli ha detto o mi rimetti in piedi o sennò smettiamo.
1: Scusa, nella Champions hanno detto che anche la Roma affronterà il Fenerbahce.
0: Comunque anche lì è una bella
1: Roma sta andando benissimo, assolutamente.
0: Allora, se Mappé tifava Inter Milan, scusa, sì, perché gioca nel PSG?
1: Quanto gli dà il PSG?
0: Vabbè, però lui dice che se il Milan perdeva in Coppa lanciava il telecomando e diceva parolacce in italiano. No, si sa che Mappé comunque è tifoso milanista e chissà che a fine carriera, fra 15 anni, non l'avremo anche noi.
1: No. 15 anni verrà a giocare qui col CF Montreal.
0: No. Senti, Senti, ti ascolto. Niente, per il calcio penso che è il Napoli che il Napoli comincia veramente a preoccupare la storia, perché
1: fammi dire solo anche, dimmi, perché ne abbiamo parlato a lungo, l'Eurovolley a me è sfumata in finale.
0: Sì, sì, ha perso.
1: L'Italia ha perso contro la Turchia, quindi peccato, perché arrivava da 21 vittorie consecutive prima la nazionale poi, femminile di pallavolo, comunque.
0: Prima o poi doveva perdere, ma ha perso in finale.
1: Ha perso, era meglio perdere in semifinale a questo punto. Vabbè.
0: Poi, senti, ieri sto ragazzino di 20 anni.
1: Impresa.
0: Ieri sto ragazzino di 20 anni.
1: Dal 66 che un italiano non vinceva a Monza.
0: Adesso c'è anche il rischio dopo di annoiarsi, perché vincerà.
1: Beh, io ti dico che alla base il pubblico, i tifosi, da sì, quando sì, erano sì, tutti sì, per lui. Sì. Non c'è più possiamo neanche vedere
0: ma anche i nostri i telecronisti dello sport, dice,
1: puoi chiudere quegli occhiali mentre facciamo degli interventi? Sì, ma no, metti
0: non posso spegnere, sono in contatto con i fans. No, ti stavo dicendo ha fatto 26 sorpassi, quindi li ha passati due volte tutti praticamente, perché
1: è pazzesco. Partito al 19° posto, voglio dire,
0: in fondo, tra l'altro,
1: cioè, è l'ultimo
0: nel lato sbagliato della curva, poi tra no, dopo 12 giri, dopo sì, 12 o 13 giri era già primo, vuol dire che ne passava due a giro.
1: Sai chi era l'ultimo italiano che ha vinto a Monza? Mai neanche sentito. Scarfiotti.
0: Scarfiotti, perché Fangio doveva andare alla cresima della nipote e ha messo dentro il meccanico.
1: 60 anni dopo l'ultima vittoria italiana con Scarfiotti.
0: Beh, Scarfiotti. No, vabbè.
1: Scarfiotti? Scusa.
0: No, l'Alfa Romeo. Non so. Penso che guidasse l'Alfa Romeo, ma non c'era. Vabbè, comunque.
1: Era il 1996, tra l'altro. Unico campionato mondiale vinto dall'Inghilterra, non so se ricordate. Quindi l'Inghilterra era appena diventata campione
0: mondiale. Due
1: perle
0: proprio.
1: I Beatles non si erano ancora sciolti, signori e signori. Voilà.
0: Pensa a te, c'è gente che non sa neanche chi siano i Beatles.
1: Beh,
0: adesso.
1: Io comunque Scarfiotti non l'ho mai sentito.
0: No, mai. No, effettivamente. Vabbè, ma comunque ha vinto un Gran Premio d'Italia, voglio dire.
1: Ah, no, senz'altro. Probabilmente sarà anche stato... Adesso vado a leggere la storia di Scarfiotti, perché...
0: perché è interessante.
1: Beh...
0: Senti, sai dove è andato a...
1: Dove è andato? Ma so a festeggiare, che me lo dirai tu.
0: No, a festeggiare i 20 anni. Perché, ricordiamolo, c'ha 20 anni sto ragazzino, voglio dire.
1: Comunque andato, si chiama Ludovico Scarfiotti.
0: È andato all'Aquafan con i suoi amici.
1: Beh, lui.
0: All'Aquafan. No, proprio un ventenne, cioè, dove vai?
1: Gardaland era chiuso,
0: no? Esatto, io penso che Gardaland no, fosse chiuso, no, ma l'acqua fa, voglio dire, ha fatto tutti gli scivoli,
1: Scusa, correva con la Ferrari Scarfiotti.
0: Anche lì non ce lo ricordiamo.
1: Ludovico Scarfiotti.
0: Va bene. Auguri a Scarfiotti.
1: Grazie. Comunque voglio dire, è morto nel 68, quindi che non ce lo si ricordi può anche starci.
0: Esatto, può anche starci. Senti, tanto aveva il casco tricolore, sì. Sai perché? L'ha dedicato a Valentino Rossi,
1: sì,
0: che è suo carissimo amico, sì. Ma poi lì poi c'è un articolo da leggere sulla Gazzetta.
1: Va bene, lo leggeremo tutti.
0: No,
1: non
0: che
1: mi
0: dice
1: interessa.
0: Proprio che i ragazzini si tramandano la passione da padre in figlio, perché è proprio la patria del motociclismo e dell'automobilismo. Go-kart è praticamente a livello del motociclismo in Romagna, quindi anche lì. Lui tra l'altro è residente di San Marino.
1: Che comunque anche lì in fatto di fiscalità
0: esatto,
1: qualche vantaggio c'è.
0: E nessuno dice niente, mentre Sinner... Vabbè, comunque. Parlando di Sinner...
1: Egli è
0: ancora in cura, si sta ancora preparando e ha saltato gli US Open che tra l'altro si stanno svolgendo ancora. Ieri Darderi ha perso ed era l'ultimo italiano in competizione. Oggi giocherà. Aspetta un attimo. Oggi è martedì.
1: Complimenti. Tutta la giornata.
0: Tutta la giornata. Sì,
1: sì. Oggi, me l'hanno oggi, confermato prima.
0: Oggi giocheranno Tiafoe e Mikkelsen, che sono due americani. Poi dall'altra parte alle 8:10 stasera c'è una bella partita. Shelton contro Alcaraz. Quindi c'è possibilità che Shelton sta giocando molto bene in questo questo periodo. L'unica gli unici italiani ancora in gara sono nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, che sono gli specialisti del doppio. Basta. Ah, oggi gioca la Sabalenka contro la Noskova e la Pegula contro la Navarro, per quanto riguarda il femminile. Bene, altre notizie di sport locale ne hai?
1: Sempre. Beh, prima di tutto ricordo che Seth Montreal ha perso, ahimè, contro Philadelphia, Union Philadelphia, un secco 2-0 sabato, e la prossima partita è domani 19:30 contro Charlotte.
0: Ma gioca da sola?
1: Charlotte? No, credo che sia accompagnata. Poi invece per il calcio femminile le Rose hanno vinto ancora, hanno battuto le Sef Rapid, quindi accentuano il loro primo posto, sono all'apice della classifica. Quindi hanno battuto le Rapid, che è una squadra di 8-3-2 tra le altre cose. Questa è senz'altro invece la buona notizia del giorno. Altro corridore che sarà assente dal Grand Prix di Madrid, si tratta di Isaac Ajar, dicono, si parla di ciclismo qua, si parla di Formula 1, Ajar sarà di nuovo assente, ha fatto forfè anche per il Gran Premio di Madrid di Formula 1 il weekend prossimo 21, non l'abbiamo detto durante quanto abbiamo menzionato perché è una notizia dell'ultima ora, lui si è infortunato al polso sinistro, che insomma il polso è abbastanza importante quando
0: tra l'altro,
1: sei
0: fammi ricordare,
1: Formula 1, ti faccio ricordare
0: Leclerc, hai visto che botta che ha preso?
1: Leclerc,
0: perché è pericoloso, perché un conto è andare
1: ma
0: quasi
1: non si è fatto niente.
0: Però si è seduto un attimino a pensarci perché è pericoloso andare di
1: fa
0: fianco.
1: Ho preso la porta dell'armadietto di cucina sulla fronte e di nuovo mi sono seduto anch'io. Un 10 minuti mi sono seduto.
0: Solo che lui andava a 200 passi.
1: Anch'io andavo veloce, devo dirti, perché volevo fare in fretta, svuotare la lavastoviglie.
0: Dicevano che per un conto è andare via diritto o comunque leggermente angolati, ma prenderlo così di fianco... Hanno detto che tutti gli organi interni si spostano mica da ridere, preso una bella botta.
1: Un primo escolamento improvviso. Stanno cercando il rene che si è perso.
0: No, comunque lui è uscito subito, però dopo...
1: ragazzi, sai quando si vede... Quando
0: era lì all'ombra seduto.
1: Quando ti facevi male davanti agli amici, non mi sono fatto niente. Poi andavi a casa a piangere per 20 minuti. Stessa cosa.
0: No. Meno male che non si è fatto niente veramente, vabbè.
1: Okay. Dulcis in fundo hanno perso i Blue Jays, mi dispiace.
0: Da quando ho ricevuto la maglietta non ne beccano 6-5
1: contro Auckland.
0: Comunque, viva la musica.
1: Meno male che c'è quella, va.

Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardindeitalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Anche Ivan la sta guardando, la situazione del traffico pesantina, direzione Papineau, comunque direzione verso il ponte, sempre un casino a quest'ora, almeno che si possa dire, però è tutta bloccata la città, devo dire, con un sacco di problemi anche, c'è un incidente adesso, subito dopo Sherbrooke, per accedere al tunnel ponte di Ippolito La Fontaine, è da Anjou praticamente che è bloccato, e da la 30 in senso opposto, poi da Anjou blocca anche la Met West, dove c'è anche un incidente a Saint-Léonard prima di Pineuf, che complica ulteriormente la situazione. Da riva sud non c'è scampo, tutto al completo, tutti bloccati i ponti. Dal nord dell'isola ancora la 640 si rallenta sia per la 13 che per la 15, veramente ora di punta molto molto difficile. Tra l'altro per la 15 c'è anche un incidente subito dopo aver percorso il ponte sulla Rivière des Prairies, quindi prudenza ma soprattutto molta pazienza, mi raccomando.

0: Giornale Radio, CFMB 1280.
1: La guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti si è intensificata la scorsa notte. I dazi di ritorsione canadesi sono entrati in vigore ufficialmente a mezzanotte ed un minuto, mantenendo la promessa di Ottawa di rispondere dollaro per dollaro ai dazi imposti da Washington. Il Canada impone ora dazi del 15, 25 e 50% su oltre 700 prodotti statunitensi per un valore di 28 miliardi di dollari. E i prodotti presi di mira dal Canada sono gli stessi soggetti ai dazi statunitensi, ad esempio macchinari agricoli, gomma e plastica, nonché apparecchiature di ventilazione soggette a un dazio canadese del 15%. Per il 25% figurano autoveicoli, compresi i pezzi di ricambio, elettrodomestici e formaggi. I prodotti maggiormente tassati con un'aliquota del 50% appartengono principalmente a acciaio, ferro e alluminio, apparecchi di illuminazione, prodotti lattiero-caseari, zuccheri e farine, legno, pasta di cellulosa e carta, abbigliamento e prodotti cosmetici di bellezza. A seguito dell'introduzione dei nuovi dazi statunitensi, le province e il governo federale avevano comunque annunciato misure di sostegno. Ottawa aveva stanziato 7 miliardi e mezzo di dollari in aiuti per le imprese e i dipendenti colpiti dalla guerra commerciale. Il Quebec ha implementato due programmi d'aiuto per le piccole e medie imprese, nonché per le grandi aziende colpite dai nuovi dazi, programmi che offrono l'accesso a prestiti senza interessi fino a 50 milioni di dollari. La premier del Quebec, Christine Fréchette, ha inoltre sospeso la sua campagna elettorale ieri sera per convocare il suo gabinetto, dopo il quale ha adottato altri decreti per incentivare l'economia della provincia. Quebec autorizzerà tramite decreto il centro per gli appalti pubblici ad adottare strategie d'appalto che favoriscano le imprese locali. Di conseguenza alcuni bandi di gare saranno riservate a imprese con una presenza fisica nella provincia o in altre parti del paese. Il governo ha inoltre chiesto a tutti i ministeri di compilare un elenco di contratti o proposte di contratto con aziende statunitensi che la provincia potrebbe potenzialmente rifiutare. Inoltre tutti i contratti di costruzione per il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, per Santé Québec e per la Corporation des Infrastructures di Québec devono includere il 15% di materiali e attrezzature del Québec o canadesi. Questa regola si applica a tutti i contratti inferiori a 9,2 milioni di dollari, soglia che corrisponde al margine di manovra consentito dagli accordi commerciali internazionali. Il governo della coalizione Avenir Québec chiede inoltre alle società statali di adottare una strategia d'acquisto incentrata sulla provincia nel contesto della guerra dei dazi. Istituirà anche un gruppo tattico guidato da Investissement Québec International per trovare acquirenti, aggiudicarsi contratti e sostituire le forniture americane con prodotti locali. Iniziativa mira a migliorare anche gli scambi interprovinciali. La guerra commerciale potrebbe comunque non finire presto. In seguito all'annuncio delle misure di ritorsione da parte di Carney, Trump ha minacciato di raddoppiare i dazi doganali su autoveicoli e relativi componenti, nonché sull'acciaio canadese, portandoli al 50% a partire dal 1 gennaio 2027. L'amministrazione Trump potrebbe anche vietare l'importazione di alcolici, prodotti lattiero-caseari e acciaio canadesi. Il presidente ha inoltre manifestato ieri l'intenzione di impedire a Bombardier di vendere i propri jet privati negli Stati Uniti. Non ha tuttavia specificato quali strumenti legislativi intenda utilizzare per raggiungere tale obiettivo. Molti ritengono che questa minaccia sia solo una mossa di facciata, sottolineando che il divieto dovrebbe essere sottoposto alla Federal Aviation Administration, un'agenzia governativa statunitense indipendente dove Trump non avrebbe voce in capitolo. Poi bisogna immaginare anche la reazione negativa che ciò provocherebbe che tra i suoi amici miliardari, che sono proprio proprietari di jet privati della Bombardier. E infine, se il produttore di aerei non costruisce jet privati negli Stati Uniti, il suo mercato principale, il paese è un attore importante nella sua catena di forniture. Ad esempio l'ala del Global 8000 è prodotta in Texas. La maggior parte dei motori montati sui jet privati è prodotta in stabilimenti statunitensi. L'industria aerospaziale americana è chiaramente vincitrice in termini di commercio ed esportazioni. Bombardier contribuisce in modo significativo a questo settore, ha dichiarato l'azienda in un comunicato stampa ieri sera. Il 56% del fatturato dell'azienda con sede in Quebec proviene dagli Stati Uniti. Bombardier ha contratti con numerose aziende ed enti a sud del confine, con le forze armate americane e con un totale di 2.800 fornitori statunitensi situati tra l'altro in 47 stati, per lo più repubblicani. Bombardier, ricordo, rappresenta il 5% del valore totale delle esportazioni del Quebec. Intanto il primo ministro è stato chiaro, non negozierà con Trump finché la sua amministrazione continuerà a insultare il Canada. Bisogna dire che comunque non, la cosa non è terminata. Ieri il presidente statunitense ha definito Carney ancora una volta un governatore e postato una cartina del Nord America interamente coperta da bandiera statunitense che includeva Canada, Messico e anche i Caraibi. Le contromisure canadesi colpiranno intanto duramente Ohio, Pennsylvania e Michigan, dove le industrie siderurgiche dell'alluminio sono significative. E questi attacchi sono mirati poiché si tratta di stati chiave in vista delle elezioni di metà mandato. Il Canada potrebbe giocare dunque sul sicuro, non scendere a compromessi con gli Stati Uniti prima delle elezioni di metà mandato. A quel punto i democratici potrebbero ottenere il controllo del Senato e della Camera dei rappresentanti e sarebbero in grado di abrogare le leggi che consentono attualmente a Trump di imporre tali dazi. Intanto, per alcuni esperti è prevedibile un aumento dei prezzi al consumo a causa dello squilibrio nelle catene di approvvigionamento delle aziende canadesi. Quasi 10.000 posti di lavoro in tutto il Canada potrebbero essere a rischio. E in un articolo pubblicato il 2 settembre su The Hub e successivamente sul sito web del McDonald Laurier Institute, Trevor Tomb afferma che l'impatto economico dei dazi di ritorsione sarà di 4 miliardi di dollari per i canadesi, ovvero $250 per famiglia con figli e una media di $170 per le famiglie senza figli. Ritiene che l'effetto si farà sentire per diversi mesi. Secondo lo stesso, dovremmo aspettarci un aumento di oltre 1% su vari beni di consumo e tra lo 0,3% e 0,4% su alcuni prodotti alimentari, giocattoli e articoli culturali. Un nuovo partito si è unito alla già affollata schiera di candidati in lizza per i seggi all'Assemblea Nazionale il 5 ottobre. Questa iniziativa dell'ultimo minuto richiederà però ai suoi organizzatori un impegno ancora maggiore per presentare candidati alle elezioni. Osons Québec, Osiamo Québec, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del direttore elettorale mercoledì. Questo nuovo partito non ha un leader ufficiale ma un portavoce, l'imprenditore Martin Charon, ex membro del Partito Conservatore del Quebec, che negli ultimi anni è stato molto attivo nel partito di Éric Duhem. Non siamo ancora un gruppo numeroso, ha spiegato Charon, abbiamo 132 membri, quindi è un'organizzazione piccola. Autorizzato a direttore elettorale, Osons Québec diventa il 21esimo partito politico riconosciuto nella provincia. Per mantenere questo status, il partito deve reclutare almeno due candidati per l'Assemblea Nazionale entro la fine del periodo di presentazione delle candidature, il 17 settembre alle 14. In caso contrario perderà il suo status. E infine il sindaco di Laval, Stéphane Boyer, ha annunciato ieri di avere un tumore al cervello. Pur dovendo attendere ulteriori informazioni per sapere cosa succederà, intende comunque rimanere in carica, sebbene ridurrà le sue attività pubbliche. In un post sulle reti sociali, Boyer ha spiegato di aver sofferto di mal di testa e disturbi visivi per diversi mesi, il che lo ha spinto a sottoporsi a una risonanza magnetica. La diagnosi è arrivata: meningioma, tumore al cervello. La maggior parte di queste masse sono benigne, ma devo aspettare i prossimi appuntamenti con il neurochirurgo per sapere cosa succederà. Boyer ha annunciato che ridurrà le attività pubbliche quest'autunno per prendersi cura di sé, ma ha indicato che continuerà a svolgere i suoi doveri di sindaco e a partecipare a tutte le riunioni di lavoro. Stéphane Boyer, sindaco di Laval dal 2021, eletto a 33 anni, è diventato il sindaco più giovane nella storia della città. È stato rieletto nel 2025, ottenendo il 59% delle preferenze. Boyer, tra l'altro, convive da diversi anni con la spondilite anchilosante, patologia caratterizzata da infiammazione della colonna vertebrale che causa rigidità e dolore. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Il Medio Oriente si infiamma ancora mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori. Un'inchiesta del quotidiano Eretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliene in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Spinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ieri l'appello del padre di Lorena alle donne vittime di violenza: la prima cosa da fare è denunciare. Diventa un caso politico l'invito al generale in pensione Roberto Vannacci, sceso in politica con la sua formazione Futuro Nazionale, come docente in un corso di formazione per poliziotti a Torino. Il suo intervento è previsto nel convegno Insicurezza Urbana, organizzato dal sindacato FSP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti. La sua presenza incrina la natura tecnico-scientifica del convegno e la sua neutralità, denuncia il sindacato di polizia SILP CGL Piemonte. Va contro le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, i codici di comportamento e l'articolo 98 della Costituzione, spiega il segretario generale Nicola Rossiello. La scaletta con Vannacci, indicato come europarlamentare, è stata comunicata al Ministero ed è stata considerata in regola, sottolineano gli organizzatori. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes sur Mer, vicino Nizza. Secondo quanto riferito dalla stampa francese, uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga ed è stato recuperato. Il valore delle opere sottratte si aggira intorno ai 9 milioni di euro.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: un euro vale $1.60. La valuta statunitense è scambiata questa mattina a $1.38.
3: Previsioni del tempo.
1: Migliorato decisamente il tempo all'esterno, siamo arrivati stamattina che pioveva e adesso brilla il sole, 17 gradi percepiti come tali, all'istante si va a 22 con un humidex più alto ancora di prima, 24 adesso la previsione per l'humidex, nella notte scenderemo a 13, giornata prevalentemente soleggiata. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB direttamente dall'Italia alle 13, poi alle 16 e poi ancora alle 17.

24 adesso la previsione per l'Humidex. Nella notte scenderemo a 13, giornata prevalentemente soleggiata. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB direttamente dall'Italia alle 13, poi alle 16 e poi ancora alle 17.

0: Avete capito? Ivan Restellis alla regia, Silvio Rieta al microfono per il vostro risveglio concentratissimo di questo 8 settembre 2026. Attenzione, oggi è martedì.
1: No, io stavo pensando al furto in Costa Azzurra. Però sono stati anche sfortunati.

0: Signore e signori, non abbiamo potuto parlargli ieri, quindi ci riprendiamo oggi. Aldo Ricciuti è già in linea con noi. Remax, se volete avere informazioni sull'immobiliare è il momento giusto di sintonizzarvi con CFMB 1280. Buongiorno Aldo.
1: Buongiorno Silvio.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, molto bene.
0: Benissimo direi.
1: Sì, possiamo dire sì.
0: Ecco, è adesso anche tornato il sole, che stamattina pioveva, quindi meglio di così non poteva andare, via.
1: È giusto, una bella temperatura, fresca, sì, stiamo bene.
0: E il settore dell'immobiliare, fresco, fresco anche lui?
1: È giusto, stiamo bene, siamo ancora molto occupato, ci manca una proprietà, però le cose vanno bene, possiamo dire che le cose non stiamo ancora abbastanza bene.
0: Esatto, tra le altre cose ci sono anche novità sul fronte delle promesse elettorali, perché sappiamo che comunque l'alloggio è una delle preoccupazioni principali dei quebecois, e quindi vari partiti offrono incentivi per sovvenzionare l'acquisto di una prima casa, e incluso anche la premier uscente Christine Fréchette, quindi ci si può aspettare ancora più acquirenti sul mercato a breve termine.
1: Sì, perché quanto mettono questi programmi aiuta molti compratori, un compratore è lì dove potrebbe sempre avere un movimento nell'immobiliare. La cosa interessante è che la settimana scorsa che i tassi di interesse lì molti sono rimasti lo stesso, allora questo è anche un aiuto.
0: Esatto.
1: Sì, no, veramente possiamo dire che guarda, è tempo, dico sempre, il tempo è giusto di mettere una proprietà sul mercato. Se avete questa intenzione, avete il mio servizio personalizzato, fatto bene.

0: con la calma, senza, non è che facciamo un rush per vendere la vostra proprietà, vi do la giusta valutazione della vostra casa. E il servizio con la calma, cosa molto importante.
1: Che è la tua assistente privata, credo, no?
0: Sì.
1: La signorina calma.
0: Ecco, io non sono uno che metto pressione sulla gente,
1: no, assolutamente,
0: per vendere la proprietà. La cosa si fa al tempo loro e al momento giusto, quando loro si sentono bene e pronto di vendere una proprietà. E la cosa che vi posso dire, come ho detto, il mio servizio è personalizzato, vengo a casa, vi spiego tutto, vi do il valore della vostra proprietà e poi col tempo, quando siete pronto, o se siete già pronto, lo mettiamo sul mercato. La cosa, come ho detto, che per me ci tengo a fare le cose giuste, basta che facciamo le cose giuste, bene, senza avere problemi durante la transazione, questo per me è la cosa che vale di più.
1: Esatto, e c'è effettivamente una importante carenza, lo ricordiamo sempre perché è importante sottolinearlo, di proprietà in vendita rispetto al numero di acquirenti che ci sono in giro, e questo ovviamente fa lievitare ulteriormente i prezzi delle proprietà che si vendono al rialzo. Quindi se il numero di proprietà vendute diminuisce è solo in funzione della scarsità delle proprietà che sono in vendita, non necessariamente di un mercato che non è attivo e che non vuole acquistare.
0: Sì, c'è questa mancanza di proprietà, allora è normale che quando ci sono compratori che cercano le proprietà, esce una bella proprietà, è normale che ci sarà un po' più movimento. C'è un momento, sai, ci sono momenti un po' meglio, un momento un po' più difficile. D'abitudine l'autunno sono bei mesi perché la temperatura è bellissima, di fare 20 gradi, le case ancora di fuori si vedono bene, e allora ci sono molti compratori che dicono: non vogliamo aspettare la primavera, cominciamo a farlo adesso perché possiamo evitare l'inverno, e viceversa perché ci sono molte aziende che dicono: io voglio vendere prima dell'inverno, e allora se questo è il momento giusto, si fa adesso, sai? Allora ci sono due maniere di vederlo, o poi dopo arriva l'inverno. Però le proprietà, la gente che sono interessati di comprare una proprietà che vuole, diciamo, sloggiare il 1 novembre, il 15 novembre oppure l'anno prossimo, perché si potrebbe vendere adesso sapendo che c'è una data di occupazione l'anno prossimo, mese di aprile, maggio, sai, questo lo facciamo pure per dare il tempo alla persona che vende per trovarsi un posto o andare o comprare un'altra casa. Allora ci basiamo sempre sulle date che vi aiuterà voi a fare la vostra prossima movimento della vostra vita, sai?
1: Ecco, in tal senso vogliamo ricordare agli amici all'ascolto un elemento fondamentale della nostra chiacchierata settimanale, è proprio quello di dire alle persone all'ascolto che se vogliono o se hanno intenzione di mettere la loro proprietà in vendita, tutto si negozia, inclusa la data d'occupazione, ciò che fa sì che non siete obbligati a mettere la casa in vendita oggi, e se si vende in tempi brevi, come è il caso in questo periodo per il mercato, non significa automaticamente che dovete sloggiare in questo momento, anzi anche la data d'occupazione di una proprietà è negoziabile in un contratto, è trattabile e si può definire, come dicevi giustamente tu, anche con alcuni mesi, non solo settimane.
0: Sì, Silvio, è lì come ci possiamo sempre mettere d'accordo sulle cose. E adesso hai detto una buona cosa, negoziazione. Vedi, sapendo negoziare un'offerta molto importante, perché immobiliare è una cosa emozionale, e sapendo negoziare con un compratore e un venditore è molto importante pure, e capire il momento della negoziazione, perché siamo ritornati adesso a un mercato come era sempre, non durante durante la pandemia era un'altra cosa, perché non si incontrava la gente, si mandavano queste su email o si faceva queste cose svelto, perché la gente pagava un prezzo di più della proprietà a volte, allora non c'era molta negoziazione. Adesso siamo ritornati ad un mercato immobiliare normale, realistico, come era sempre, come dovrebbe essere. Allora gli offerti, una volta che abbiamo un'offerta, Adesso si deve sedere, guardare tutti i punti, il prezzo, come negoziare questa offerta. E questa è una cosa molto importante, perché sapendo se, quello che una proprietà vale, il valore giusto e tutte le condizioni che vanno sull'offerta, è molto importante che ci sediamo, guardiamo tutto insieme, perché come ho detto adesso ritorniamo un mercato immobiliare come era d'abitudine, come dovrebbe essere sempre. Per questi tempi della pandemia cominciamo a vedere più e più che non è più come era 2-3 anni fa, e quest'anno ho notato che ci sono più negoziazioni, offerta, controfferta, come era una volta l'immobiliare.
1: Ecco, e tra le altre cose, quando parli di negoziati bisogna anche sottintendere che è possibile negoziare, non è solo il prezzo che si negozia, ma tante altre cose in un contratto di vendita immobiliare, incluso, come dicevamo prima, la data d'occupazione o altri elementi che possono essere inclusi o meno nella vendita della proprietà immobiliare in quanto tale.
0: Eh sì, perché tanto guardano solo il prezzo, però il prezzo non è quello che fa, perché una persona dice guarda, ti do il prezzo che voi chiedete, però voglio la proprietà la settimana prossima, per dire, non vi vale la pena, perché a quel momento lì non siete pronti. Allora ci sono tante cose che noi dobbiamo vedere, condizioni, sai, sono cose che dobbiamo guardare in ipoteca, la persona se è qualificata o no. Vedi, adesso posso parlare più un'altra cosa, le successioni, Silvio, quando si vende una successione è molto importante di avere prima di tutti i documenti giusto del notaio, sai, certificato della morte, in trasmissione della proprietà a quello che sono diciamo che i figli o la persona che è in charge della proprietà. E questo è un documento importante, però una volta che si vende questa proprietà sul mercato, specialmente se i figli non hanno abitati nella proprietà o una persona di una certa età vuole vendere, dobbiamo proteggere questa gente, perché sono cose che loro non conoscono dei volte della proprietà, specialmente come detto la successione. Allora mettiamo la vendita fatta senza garanzia legale e si spiega bene la ragione che lo facciamo senza garanzia legale, è perché le persone, i figli, sono anni che non vivono nella proprietà. Adesso quelle che loro sanno della proprietà lo dicono, poi dopo di quello non possiamo dare altre informazioni, e al rischio è il perillo del compratore. E questo è molto importante, che quando facciamo queste successioni o una persona di una certa età, che lo proteggiamo. Io almeno faccio il mio possibile di proteggere questa gente per essere sicuro che le cose si fanno bene. Però quando dico proteggo, io proteggo tutta gente, pure non è pure che mettiamo la garanzia legale, che lo mettiamo sulla proprietà, non c'è problema. La ragione di questo che dico, che mettiamo senza garanzia legale quando la gente ha una certa età o un'associazione, perché a volte la gente non si ricordano o non hanno abitato nella proprietà tanti anni.
1: E tra le altre cose vogliamo anche ricordare agli amici all'ascolto, qualora volessero mettere la proprietà in vendita e hanno discussioni con i figli in tal proposito, che i figli sono più che benvenuti all'incontro con te, perché possono essere ovviamente di parte o meno, ma dare delle informazioni molto pertinenti sulla proprietà in quanto tale.
0: Eh sì, no, per me il montare la famiglia è molto importante, specialmente se sono implicati nella vendita, questa è la cosa molto importante, perché sai, essere trasparente sui documenti, essere trasparente sulla vendita della proprietà è molto importante per me, perché così no, tutti sanno quello che succede e siamo tutti abbiamo tutta l'idea e sappiamo tutto quello che succede sulla proprietà insieme. Io sono pronto a parlare ai figli, nipoti, quello che sia per aiutare a fare questa vendita, però per fare le cose giusto.
1: Sentivo una discussione l'altro giorno a tal proposito sulle dichiarazioni dei venditori, che è fondamentale come ben sappiamo, ma era molto interessante perché verteva su un soggetto alquanto cupo e drammatico. Diceva se bisogna o meno dichiarare se c'è stata una morte violenta nella casa, sì o no. È una cosa molto interessante, perché io ci rido sopra, però effettivamente se è una cosa successa 100 anni fa bisogna menzionarla nella dichiarazione del venditore, secondo te?
0: Sì, sempre, molto importante, sempre. Perché questo sono gente che dicono che loro non compreranno mai una proprietà se c'è una cosa così nella proprietà, sapete che altre cose che è molto importante, se c'è una morta pure nella proprietà, che la persona è morta nella proprietà, si deve anche dichiarare, perché sono gente di religione che non compreranno una casa se sapendo che la persona, pure che è morta di cause naturali, che non vogliono comprare questa casa. Allora dobbiamo menzionarlo sempre, perché dipende dalla religione o le persone che comprano, che hanno le loro valore o le loro maniere di pensare, che queste sono cose che si deve sempre dichiarare.
1: Anche se in realtà spesso e volentieri si vende la proprietà proprio perché la persona è deceduta e si è ereditato tale proprietà, voglio dire.
0: Sì, ma sai, Sergio, la gente purtroppo sanno molto che sono in casa e morono in una casa, lo dobbiamo dichiararlo, perché come detto ci sono religioni che dicono che non vogliono comprare queste case. Se noi non lo diciamo, possiamo essere, io come agente immobiliare, responsabile per anche il proprietario o i figli o il marito o moglie o quelle che vende la proprietà. Allora veramente l'immobiliare è diventato una cosa buono, più professionalismo, però allo stesso tempo ci sono tante cose che dobbiamo guardare quando vediamo una proprietà.
1: E ricordiamo che voi agenti immobiliari, e questa è la ragione per la quale sempre duopo riferirsi a un agente immobiliare e non fare le cose in proprio, dicevo, siete sorvegliati attentamente dall'ordine degli agenti immobiliari del Canada, quindi in tal senso dovete essere a conoscenza anche delle ultime normative, e ne vengono fuori praticamente, non voglio dire una al giorno, ma quasi.
0: No, sì, siamo veramente, almeno io lo prendo serio, queste cose, siamo guardati, siamo seguiti nelle nostre cose che noi facciamo nella nostra associazione, ma anche l'ufficio. Adesso gli uffici hanno il direttore, che loro sono obbligati di guardare i nostri documenti, specialmente uffici grandi come la nostra, che i documenti, anche prima che ci pagano la nostra commissione, l'ufficio devono vedere che il dossier, che sarebbe la filiera, che è fatta bene, che non ci sono sbagli, e se c'è qualcosa che non va bene dobbiamo ritornare sia al venditore o al compratore e fare le cose. Allora siamo veramente, c'è una responsabilità molto grande dalla nostra parte, e almeno io lo prendo al serio, l'ho sempre preso al serio, per questo che non ho mai avuto un problema e non lo voglio proteggere.
1: Perfetto. Aldo, in chiusura vuoi ricordarci una proprietà?
0: Sì, un condominio nella zona di Pierrefonds, tre camere da letto, molto raro di trovare un tre, sì, camere da letto, sì. Due garage, novesimo piano, veramente una vista della riviera, ben tenuta, sai, anche bellissima, posso dire, dentro. È una zona, se cercate una zona nel West Island, questa è cercato un condominio, veramente è un tre camere da letto, come detto, molto rari i tre camere da letto, è una bellissima, è un bellissimo condominio.
1: Tra l'altro ci sono sempre più italiani che vivono nel West Island, devo dire,
0: sì,
1: è diventata una zona molto popolare. Aldo, è stato come al solito un piacere. 894-8591 se volete raggiungere Aldo. Ti abbraccio, ti auguro una buona settimana, un buon lavoro, e noi ci risentiamo lunedì prossimo.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

Nel 1950, proprio questo 8 settembre, nasceva il grande Zachary Richard, compositore, cantante, devo dire anche poeta, uno degli artisti più importanti della francofonia nordamericana. Ricordo che ascoltiamo il suo brano più celebre, Travailler, c'est trop dur.

0: Intermarché-Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo, 2,69 la libra. Hamburger di carne di salsiccia, dolce o piccante, 4,98 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

Per gli amici che si fossero sintonizzati da poco, voglio ricordare ancora una volta il numero di telefono di Aldo Ricciuti, 891-8458, lo dico perché abbiamo avuto un sacco di telefonate che ce lo chiedevano, quindi voglio confermare la cosa. E dopo aver giustamente festeggiato gli artisti locali, andiamo ad ascoltare Davide Van de Sfros, che di italiano con il nome c'ha ben poco, il titolo della canzone Yanez, altro tipico nome italiano.

0: Gérald, lo vedo in sulla corriera, che il navare mi ne avedei del fin.
1: La corriera, Silvio, io non prendo la corriera. Silvio,
2: sì.
1: Ti saluto, buon martedì a tutti e soprattutto ciao a tutti.
2: Grazie Marestelli per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue la scattante Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria e forse prima ci facciamo pure una chiacchieratina insieme a lei sull'attualità. Se no l'appuntamento è comunque previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Sì.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La musica è un fluido di maniere, un linguaggio evanescente.
2: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
1: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
2: In diretta su CFMB 1280.

che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principesse e principessi!
2: Buongiorno Vittorio Zolfini!
1: Buongiorno Silvio Orvieto!
2: Mi veniva il nome, troppo tempo
1: come
2: che non ci vediamo.
1: Come ti chiami?
2: Buongiorno, scusa.
1: Tu collega, ecco, carissimo collega. Perché ieri era festa, collega. Festa del lavoro.
2: Esatto, festa del lavoro che si celebra non lavorando. Che fa, che ridi già?
1: Scusate, ho un problema, quindi
2: che
1: fa
2: successo?
1: Malissimo. Ve lo dico dopo, vuoi lanciare la sigla?
2: Hai perso la dentiera, che è
1: su? Sì, ho capito. Vuoi lanciare la sigla?
2: Lanciamo la sigla.
1: Ma lanciala.
2: Lanciamola, dove la lanci?
1: Sigla! Boh.

0: dicevamo appunto giorno di festa, l'abbiamo giustamente festa del lavoro, quindi noi l'abbiamo celebrato non lavorando, ma
1: Da quando ho sentito hai lavorato parecchio anche il fine settimana.
0: Sì, scherzando e ridendo, sì, perché sono passati.
1: L'importante è questo.
0: Questi due ragazzi, Sasha e Mattia, da questo lato del mondo, loro stanno facendo un tour in Nord America in bicicletta. Anzi, approfitto per salutare sia Sasha che Mattia, poi ascolteremo la loro intervista in onda. Ornella e il marito che, e le sue figlie che le hanno accolti a casa.
1: E chi sono questi due personaggi?
0: Sono due ragazzi che hanno deciso di affrontare questo viaggio in questo lato del mondo in bicicletta e quindi passavano per Montreal, poi sarebbero ripartiti a breve alla volta di Toronto, se non sbaglio, e quindi insomma ho detto vabbè ragazzi, ma vediamoci, ci siamo visti d'arte e farina, abbiamo mangiato, io ho mangiato dopo, in realtà non abbiamo fatto l'intervista, quello sì sicuramente. È stato bello, quindi bello. Quindi sì, ho un po' lavorato.
1: E quando l'ascoltiamo questa intervista?
0: Allora, così a occhio,
1: spoiler.
0: Secondo me stamattina ce la faccio.
1: Ok,
0: ce la potrei fare stamattina.
1: No, perché volevo saperlo se mi sintonizzo anch'io per ascoltarla più tardi o se la
0: certo.
1: Metti in onda adesso. Va bene.
0: Comunque benissimo. Poi non vi preoccupate, la ritrovate anche su YouTube e sul sito della radio.
1: Of course. Io ho messo anche Beducci questo fine settimana.
0: Ragazzi, il più cliccato, possiamo dire, tra no. Beducci e Branvilla, io non so quale sia il più cliccato,
1: no.
0: Comunque se la battono questi
1: ma ho
0: due.
1: Messo Beducci perché ti avevo detto ma Beducci sai delle volte è delicato, parliamo di cose politiche, ma questa era divertente perché si parlava
0: è
1: di
0: sempre
1: soggetti
0: divertente.
1: Soggetti vietati ai minori di 18 anni.
0: Benissimo, me l'hai scritto nelle spunte di YouTube, per favore, sennò non mi fa chiudere la pagina
1: detto,
0: prima del tempo.
1: È per i bambini ho messo.
0: No, Silvio, ti prego. Cioè, ci buttano giù il canale. Anzi, andate adesso sul canale YouTube di CFM Video.
1: Prima che lo buttino giù.
0: E iscrivetevi, mi raccomando, a voi non costa nulla, per noi è importantissimo. Quindi date le coordinate. Caro Silvio Orvieto, dicevamo appunto che questi dazi sono entrati in vigore.
1: Sono entrati ufficialmente in vigore a mezzanotte e 01.
0: Mezzanotte noi... sai.
1: No, è
0: che
1: mezzanotte.
0: Io ti pagherò a questo
1: mezzanotte
0: punto.
1: Mezzanotte è un po' lungo. Mezzanotte è un minuto.
0: È un minuto.
1: Comunque sì, sono entrati in vigore. Devo dire che dalle statistiche ufficiali dei sondaggi, 54% dei canadesi sono d'accordo con il nostro primo ministro Mark Carney di rispondere al nostro
0: certo.
1: Bene amato vicino di casa.
0: Sì.
1: Pan per pane, come si chiama? Pan per focaccia, come si dice? Dente per dente, occhio per occhio, come diceva la Bibbia,
0: sì.
1: E non se ne parla più.

0: Pericoloso, ma
1: pericoloso, ma è giusto così. Effettivamente pericoloso, perché ci stiamo dando entrambi delle mazzate dove non dovremmo darcele, perché fa male. Sì. Allora, ho letto una cosa molto carina un giorno che diceva
0: sul pan per focaccia?
1: No, sulla violenza. Diceva: ti accorgi di quanto grave sia la violenza il giorno che hai, di quanto sia inutile il giorno che avrai una zanzara su un testicolo. Era molto carina come cosa.
0: Che comunque che comunque esprime
1: prima
0: chiaramente
1: di darti una ammazzata, di una manata lì.
0: Be careful.
1: Be careful.
0: Be careful.
1: E effettivamente. Rischiamo di pagare entrambi,
0: Beh, certo.
1: Gli americani per primi e noi per secondi, ma comunque in un modo o in un altro.
0: E appunto il io pago era per dire, poi alla fine, cioè, siamo noi che dobbiamo combattere con degli affitti altissimi, poi un'inflazione pazzesca e tutta una serie di prodotti che schizzano, i cui prezzi schizzano alle stelle, complice anche i dazi. Quindi la macchina noi l'abbiamo già abbandonata.
1: Comunque si parla di un aumento medio dell'1%. Chiaramente sono solo alcuni prodotti, quindi non è che bisogna farsi prendere dal panico, però rimane il fatto che alla fine si paga noi. Lui adesso ieri ha minacciato, a parte che ha rimesso, non so se hai visto altri post, uno peggio dell'altro, uno che vede sta
0: no
1: giocando,
0: perché io ero a fare
1: occupato giusto lì a fare interviste,
0: non ho letto.
1: Comunque c'era un post sempre messo dal presidente sul suo social network, dove si vede il nostro primo ministro su un campo di ghiaccio per terra, lui che sta giocando a hockey, che gli dice rialzati, a Carney, glielo dice in modo abbastanza brusco e violento, ma come per dire, anziché dire rialzati Carney, dice rialzati governatore. Quindi ancora una volta l'ha trattato al governatore,
0: ma la sappiamo ormai.
1: E
0: questa,
1: poi ha pubblicato una fotografia dove fa vedere praticamente tutto il Nord America, non solo il Canada, ma Canada, Stati Uniti, Messico e anche alcune isole dei Caraibi, tutte coperte dalla bandiera americana, come se fossero tutti parte del territorio statunitense. Quindi ancora una volta lui, Carney, aveva detto: se lui smette di insultare potremmo eventualmente ritornare,
0: parlare d'altro,
1: da adulti si potrebbe aggiungere, e invece quello continua imperterrito a dire cose fuori luogo. E quindi niente, i dazi sono entrati in vigore, adesso il pericolo qual è? Contromisure da parte di Trump che saranno probabilmente annunciate mercoledì, quindi domani, e si temevano per Bombardier, perché lui ha minacciato addirittura di non consentire più all'azienda di vendere gli aerei, ci sono jet privati. Allora lui, questa è una cosa che non può fare da solo, ci vuole un'autorizzazione della FAA, la federazione, la struttura che appunto è sul traffico aereo negli Stati Uniti, la Federal Aviation Association, sono loro che decidono, quindi lui è un organismo indipendente, lui non ha niente da dire in proposito, quindi già lì. Poi Bombardier, la maggior parte dei jet privati di Bombardier sono venduti a dei ricchissimi personaggi americani che sono molto vicini a Donald Trump, quindi anche lì non credo che faccia loro piacere.
0: Magari potrebbe essere una leva in questo senso, per scendere a patti, diciamo.
1: 2800 fornitori statunitensi che lavorano per Bombardier in 47 stati, per lo più repubblicani, quindi già lì rischi di darti un'ulteriore mazzata per conto
0: tuo.
1: Quindi
0: Carney continua a dire che insisterà sull'economia locale per rinforzare appunto, diciamo così, l'economia del paese. Vediamo se effettivamente riuscirà a diversificare questi scambi commerciali ormai promessi da qualche tempo a questa parte, non solo da Carney in realtà. E quindi insomma vediamo, cioè non è neanche un procedimento che avviene in un giorno, ecco, non è che accendi o spegni un interruttore.
1: No, e in questo bisogna dire anche la Frechette ieri, la nostra prima ministra, ha fatto un incontro
0: Frechette attivissima comunque,
1: ha fatto
0: possiamo
1: un incontro
0: dire
1: del Consiglio dei Ministri, che è stato un po' criticato, quindi che non ne approfitta per far campagna elettorale.
0: Sicuramente.
1: Però lei è anche primo ministro, voglio dire, fino a prova del contrario, fino a quando non siamo in elezione, è ancora il nostro primo ministro, quindi è giusto anche che intervenga in questo campo. E ha fatto nuove misure proprio per aiutare, e anche lei l'acquisto locale diventa fondamentale. Per esempio adesso le commissioni scolastiche o gli enti statali che appartengono al governo del Quebec, ti do un esempio concreto, se devono comprare dei mobili, dei nuovi mobili d'ufficio, dei mobili, devono comprare e acquistare locale.
0: Ragazzi, però posso dire una cosa bellissimo, ma sapete quanto costano i mobili in Canada? Cioè costano un prezzo che non è sostenibile.
1: È sostenibile.
0: Con quale economia si può sostenere un'economia locale che ha dei prezzi folli?
1: Ma è da farlo soprattutto in questo momento. Questo
0: sì, ma voglio
1: dire,
0: sapere
1: se te lo puoi permettere. Se non te lo puoi permettere,
0: è quello il fatto.
1: Piuttosto che comprare un divano statunitense,
0: cioè,
1: aspetti.
0: È sciocco come discorso quando poi non lo puoi applicare. È bella come idea, poi nel pratico non è sempre così possibile, credo... da anche privato. Voi avete mai provato ad acquistare un mobile canadese? Un divano costa una fucilata, non è possibile, oggettivamente con uno stipendio normale non è possibile.
1: No, assolutamente.
0: Quindi,
1: però
0: Be My Guest sarebbe meraviglioso, glielo auguro, mi sembra un po' comunque una soluzione che non è una soluzione. La politica deve assolutamente non dire a noi cosa comprare e come, visto che i soldi sono sempre quelli e la coperta è troppo corta, devono scendere al tavolo delle trattative, modo lo devono trovare.
1: Ma prima che ti scaldi così tanto, se tu avessi troppo sentito l'inizio del mio commento, era gli enti pubblici quebecois, non sono te,
0: sono sempre soldi nostri, sono sempre soldi nostri.
1: Vabbè, ma sono investiti in un'azienda quebecois, preferisco questo piuttosto che investirli in un'azienda statunitense.
0: Secondo me è talmente costoso che non è possibile. Poi magari avranno dei prezzi particolari. Dico che questo non risolve il problema.
1: No,
0: e
1: non lo risolve senz'altro.
0: È un po' uno specchietto per le allodole, ecco. Perché comunque siamo vicini di casa con questo paese ed è un'economia intera, quella canadese, che si basa oggettivamente con gli scambi con gli Stati Uniti. Non è una roba che dall'oggi al domani si può cambiare o risolvere comprando un mobile canadese. Quello volevo dire.
1: Sono d'accordo con te, ma è una cosa che bisogna iniziare a fare. Questo è il mio parere, umile parere. Non evitabile, via. Non voglio incitare, però bisogna fare queste cose qui perché sennò veramente io non la vedo la fine di questa guerra tariffaria. Qui si va a un'escalation su escalation.
0: Sì, dico soltanto che davanti all'escalation non pensare che la cosa basta, oggi compro canadese e quindi risolve il problema. Secondo me è uno specchietto per le allodole. Poi che sia bellissimo, ci faccia sentire meglio e in qualche modo aiuta sicuramente l'economia locale, tutto vero, oggettivamente questo non risolleverà l'economia del paese.
1: No, però quando anche nel,
0: poi è bellissimo,
1: anche nel
0: dico
1: tuo
0: solo
1: piccolo,
0: di non,
1: se vai a vedere l'insalata made in USA e l'insalata made in Canada, i prezzi sono molto simili, via. Adesso non sto dicendo magari il mobile non era, quindi
0: volevo
1: voglio
0: solo dire
1: se puoi
0: che
1: privilegiare,
0: secondo me è uno specchietto per le allodole, poi non sono bello d'accordo. Ma non risolverà il problema.
1: Sono d'accordo che sia uno specchietto per le allodole,
0: perché se è giusto, ma questo vale anche se sei in un altro paese, comprare locale in teoria dovrebbe essere la regola.
1: Dovrebbe essere la regola, soprattutto, ripeto, quando viene a cadere il libero scambio che avevi con un paese.
0: Certo.
1: È lì che ti girano anche altre cose, oltre che la testa rispetto alla
0: canzone. La testa gira, come dice la canzone, la hit estiva del momento.
1: Ma io mi riferivo a
0: un altro giramento.
1: Sempre anatomico, per l'amor di Dio, però vabbè, lasciamo stare. Comunque, parlando di
0: questo, andiamo
1: a questa municipalità dove c'è ancora, nel quartiere Central Park di Ottawa, signore e signori, c'è un'avenue che si chiama Trump.
0: Mm-hmm. Che è un nome comune.
1: No, è proprio per lui, comunque.
0: No, complimenti vivissimi.
1: Sì. È così pesante questo nome, oggi come oggi, che un consigliere municipale vuole cambiare il nome. Sono 25 anni che porta questo nome Trump.
0: Ma come è potuto accadere? Queste le cose incredibili.
1: Non so, forse non è riferito.
0: Io vorrei sapere di
1: a Donald Trump, però
0: no,
1: rimane il fatto che
0: è un nome comune.
1: È situata in un quartiere residenziale costruito all'inizio degli anni 2000, a meno di 10 km dall'altro dal Parlamento, fanno riferimento alla città di New York. L'incrocio Manhattan e Bloomingdale, come un famoso grande magazzino, appunto Trump. E questa avenue è stata nominata così proprio in onore e in omaggio a Donald Trump. Quindi vedi che era un celebre promotore immobiliare prima di far fallimento più di una volta, ma questo è un commento personale. La Trump Tower, che ha fatto costruire all'inizio degli anni 80, è sulla Fifth Avenue, tu che frequenti New York regolarmente,
0: tutti i giorni,
1: vicino a Central Park, cioè vedi Trump Tower, poi c'è il Central Park, soprattutto per coloro i quali vogliono prendere un po' d'aria fresca a New York, devono per forza andare a Central Park. Quindi insomma adesso vogliono cambiare questo nome perché dicono vivere sull'avenue Trump mi fa difficoltà già a dirlo. Quindi
0: siamo in Canada.
1: E pare, ho scoperto, che nella MRC della Vallée de la Gatineau c'è anche un lago che si chiama Trump. Quindi forse anche quello. Lui è la toponomia è stata sostituita nel 1982 e hanno cambiato il nome in Lac du Porc Epic. Porco spino.
0: Ah, ok, non del porco epico. Dai, era carina.
1: Questa è da sottolineare. da pubblicare anche con i sottotitoli, signore e signori, perché merita. Bravo.
0: Dai, faceva ridere.
1: E c'è l'ufficio, il Manitoba addirittura, signore e signori, che ha anche un ufficio postale che si chiama Trump, però si chiamava Trump fino al 1977. Postale,
0: okay.
1: Postale, no? Cosa hai capito? Ma...
0: Postale, okay, figurati, io seria sono.
1: Sì, vedo. Comunque, vabbè, niente. Quindi
0: bello, sono... bellissimo. Avete preso il caffè stamattina? No?
1: Sì.
0: Ah, bene.
1: Perché tu no?
0: Sì.
1: Ok.
0: Questo è importante.
1: Non ridere che poi ti fa male il labbro.
0: Ormai si è spaccato, sì. Tutto. Spaccato. Ormai è andata, ormai è andata. Sì. Quanti caffè si possono bere al giorno?
1: Ottima domanda.
0: Capito che ti voglio dire? Comunque uno studio dice che, peraltro questa l'ha trovata Silvio, però una settimana fa, nel frattempo sono successe tante altre cose. E a proposito, ci sono questi studi che dimostrano un 3, massimo 5 tazzine al giorno di espresso.
1: È stato fatto in Italia, quindi si parla appunto di espresso, non si parla delle le tazze di acqua sporca locale.
0: Ma che c'hai contro il caffè filtro?
1: No, niente.
0: Bene.
1: Dicevo, voglio dire, se devi un caffè, piglia come si deve.
0: Se, se possibile, why not? Hai ragione,
1: Boh.
0: Quindi comunque...
1: Per una volta ti dico non consumare locale, pigliati un espresso.
0: Mi prendo un canadiano.
1: Un canadiano.
0: Cioè, va. Comunque l'alternativa.
1: Va.
0: No, dai, qui ci sono tantissimi bar italiani che hanno fatto scuola, quindi siamo messi benissimo per l'espresso, vogliamo dirlo? Comunque, capito? Sì. Cioè, caffeina sì, ma come sempre con le limitazioni del caso. Comunque a me sembrano tante, 3-5 tazzine al giorno sono tante.
1: Beh, ma in Italia sai che si prende spesso il caffè, eh?
0: Anche cioè, io in Italia, quando vado in Italia ne prendo,
1: ne prendi più.
0: Come un'italiana che abita lì, ci,
1: esatto,
0: mancherebbe, anzi è un piacere.
1: Esatto, ma è tipico questo, dai, anche quando incontri un amico andiamo a pigliarci un caffè.
0: Ma, certo, ma
1: vedi...
0: poi posso dire, è talmente
1: Dillo.
0: Bello il rito che...
1: È vero.
0: Forse perché sono particolarmente rilassata quando vado in Italia, che non mi pesa, cioè non è che poi non dormo, sono nervosa, mi viene la tachicardia, niente di tutto ciò.
1: Boh.
0: E quindi tocca andare in Italia a bere il caffè.
1: Signori, approfittiamo della presenza di Vittorio, perché come parla ho paura che fra
0: che
1: poco
0: vuole andare a prendere un
1: che
0: caffè in Italia.
1: In Italia, vabbè.
0: Sì, senti, non forever, voglio dire.
1: Forever and ever,
0: no,
1: dicevo.
0: No.
1: Allora,
0: dica.
1: Quindi 3 a 5 tazzine è raccomandato da chi? Medici o
0: guarda,
1: i baristi?
0: Guarda, io adesso non vorrei dirtelo,
1: baristi.
0: Perché no, è uno studio americano, mi dispiace.
1: Ah.
0: Data così.
1: Vabbè, quindi è Trump che lo raccomanda.
0: No, non credo. Trump raccomanda di non utilizzare le creme solari.
1: Ah.
0: Ma quello è un altro discorso.
1: Vabbè.
0: Andiamo avanti?
1: Sì.
0: Faccio una pausa?
1: Ecco, bravo.
0: Facciamo una pausa.
1: Facciamo una pausa.

0: Taccuino Sociale.
1: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandata al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montreal dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: bambi.
1: Volevi il jingle?
0: No,
1: sì,
0: no,
1: non me l'hai chiesto, non l'ho messo. Volevi vuoi fare la regia?
0: No.
1: Vuoi venire qua? Vieni.
0: Storicamente, cara Vittoria,
1: con questo sto potevano iniziare delle storie incredibili.
0: Solo i primi ministri defunti venivano.
1: Scusami, da che, ma di che stiamo parlando?
0: Delle banconote, ci arrivo.
1: Ah, ok, ok. Delle
0: banconote. Dalla fine, parto dalla fine. Storicamente,
1: sì,
0: dicevo, solo i primi ministri defunti venivano raffigurati sulle banconote.
1: Mm. Poi?
0: Poi, vabbè, adesso sta cambiando.
1: È cambiato?
0: Adesso anche Trump.
1: Trump
0: c'ha la sua moneta.
1: Giustamente lui dice: perché non me le posso godere in vita?
0: È già in
1: Devo
0: vendita,
1: aspettare.
0: Dal 2 settembre in vendita, se volete acquistarla, la moneta di Donald.
1: Per i collezionisti.
0: Sì, perché è un dollaro coniato.
1: Cognac.
0: Per celebrare il 250esimo anniversario degli Stati Uniti.
1: Ma spostiamoci in Canada.
0: Spostiamoci in Canada anche perché della moneta.
1: $20 ce li avete ancora? Voi usate ancora il contante? Quando andate nei paesi stranieri, poi conservate il contante del luogo e ve lo riportate a casa? Domanda? Punto di domanda?
0: Ah, ok, no, pensavo fosse un'intervista. Vabbè. Quindi è uscita la nuova banconota, è stata presentata giovedì scorso, la nuova banconota da $20.
1: Ci hanno invitato però.
0: No, non ci hanno invitato effettivamente, ma fa parte di quella lettera che dobbiamo ristrutturare.
1: Ah, hai ragione.
0: Sto aspettando la tua disponibilità, sei sempre troppo occupata.
1: Poi
0: comunque,
1: colpa mia, stiamo aspettando il sito, però poi la colpa è la mia quella che fa poi... Lasciamo stare, andiamo.
0: Allora,
1: avanti,
0: è il nostro beneamato nuovo re Carlo III che è raffigurato.
1: Ciao, ca.
0: Sono riuscito a metterci anche le orecchie nella stessa
1: maniera. Dai!
0: Pensavo che avessero fatto...
1: Non fare il body scemo.
0: Io non sono né scemo né body. Allora, ti do qualche punto chiave.
1: E dammi le chiavi, dai.
0: Te do le chiavi. Allora, sai da quanto tempo c'era la regina Elisabetta II sulla banconota $20?
1: Stai parlando di Lilibet?
0: Yes.
1: 20?
0: 1954.
1: Perbacco.
0: Dal 1954.
1: Però anche lei...
0: Con aggiornamenti.
1: Con aggiornamenti ogni 10-15 anni.
0: Esatto.
1: Non è che rimanesse così,
0: Anche noi le nostre foto di casting devono essere più recenti.
1: Davvero?
0: Di 5 anni.
1: Che peccato.
0: Sì. Sì. Quindi l'ultimo aggiornamento risaliva al 2015, se vi interessa, per la regina Elisabetta al momento. Quindi vi dico che le nuove banconote non sono subito disponibili, lo saranno a partire dall'anno prossimo, 2027.
1: Quelle... Anche perché... Costa fare una nuova banconota.
0: Costa, esattamente. Poi questa l'hanno fatta verticale, come il $10. L'ultimo $10 l'hanno fatto verticale,
1: questo,
0: non è orizzontale.
1: Questa immagine verticale ci sta rovinando l'esistenza.
0: Perché?
1: Perché l'occhio umano è più appagato con un'immagine orizzontale. Invece poi tra il telefono e le immagini che si sono verticalizzate, oppure la banconata verticale.
0: Voi nei social lo sapete benissimo.
1: È appunto un incubo.
0: Vabbè, così
1: è un incubo.
0: Così funziona.
1: Infatti noi la nostra diretta la facciamo in orizzontale.
0: Ah sì?
1: Spoiler. Ma andiamo avanti.
0: Mi devo sdraiare?
1: È caduto qualcosa, io non vorrei dirti niente.
0: Quindi,
1: quindi ogni 15 anni veniva rifatta la banconota, l'ultima con Lilibet risale all'anno che hai appena detto, che adesso però mi sfugge, 2015, Re Carlo approda sulle banconote, ci hanno messo un pochino perché costo e cose varie ci si mette un po',
0: voilà.
1: Ci hanno fatto entrare tutto.
0: Sta dicendo tutto lei, va bene.
1: Quindi... No, io ho riassunto quello detto fino
0: a
1: qui.
0: Va bene, ok. Ti ricordo che...
1: Sì? Vuoi dirmi qualcosa?
0: Sì, volevo sapere se... Perché è stata fatta una domanda molto interessante. Se la, banca del se la Banca del Canada può anticipare i tempi nella preparazione delle banconote.
1: Per William?
0: Anticiparli, esatto. La risposta è no. E la storia britannica offre quello. Per esempio, Edoardo VIII, te lo ricordi?
1: Come no?
0: Ecco, Edoardo VIII è quello che è salito al trono quando è morto Giorgio V. Però, siccome si era fatta la divorziata americana, che non piaceva molto l'idea.
1: L'hai sintetizzata un po' con l'accetta, ma andiamo avanti.
0: In principio era quello.
1: Vabbè.
0: Questa era americana, era pure divorziata.
1: Dopo, dai.
0: No, vabbè, non sa marcia. Ok? Lei si chiamava Willie Simpson. Non so se hai visto la serie. The Crown.
1: The Crown, bellissimo, stupendo.
0: E com'è che non ti ricordi di questi episodi?
1: Tanti personaggi.
0: Vabbè, comunque. Quindi le immagini, le monete con l'immagine di Edoardo VIII erano già state coniate. Prima che lui dicesse no, io il re non lo faccio, io vado altrove con la mia bella.
1: Certo, uno si porta avanti con il lavoro.
0: E voilà.
1: Solo che poi se l'erede dice no, è un problema.
0: Voilà.
1: Non l'avevano considerato.
0: Voilà. Come dice, quindi bisogna anche rappresentare in modo più fedele possibile il regnante. Quindi è inutile che mettiamo adesso, per esempio.
1: Cioè, niente filtri sulle monete o le banconote, no filtri.
0: Voilà. E quindi non puoi neanche fare già la banconota con William, dicendo così almeno quando muore Carlo abbiamo già quella di William. Oh. Perché magari. Questo,
1: troppo in anticipo.
0: Esatto, soprattutto che sono abbastanza longevi in quella famiglia, voglio dire.
1: La nonna insegna.
0: E voilà, quindi.
1: Oggi ci siamo inimicati abbastanza persone, abbiamo altro da dire?
0: Sì, ne abbiamo di persone da inimicarci, non
1: no,
0: c'è
1: non,
0: nessun problema.
1: Non vorrei inimicarmi nessuno, in verità.
0: Comunque, in Canada solo la banconota da $20 raffigura una persona vivente. Questa è la cosa da notare, appunto Carlo III. Le altre ritraggono personaggi che hanno lasciato ovviamente il segno nella storia canadese, ma che sono deceduti.
1: Però noi la troviamo adesso questa banconota? No, perché arriva nel 2027.
0: Voilà, però devo aggiungere che nel 2018 l'immagine dell'attivista per i diritti civili Viola Desmond ha sostituito quella del primo ministro Sir John A. Macdonald, che tra l'altro abbiamo scoperto avesse fatto cose poco...
1: non belle,
0: piacevoli, sulla banconota a $10, la prima tra l'altro ad adottare il formato verticale, è quella della Viola Desmond. Mentre ti dico già in anticipo che la banconota da $5 cambierà.
1: No, cambierà. Non potete cambiare le uniche certezze
0: nel 2027.
1: Ma dai, e questa ma è una, perché?
0: Ed è una che utilizziamo di più noi. Perché,
1: ma chi ve l'ha chiesto di cambiarla?
0: Beh, non è sbagliato, perché metteranno l'atleta Terry Fox,
1: vabbè.
0: Mito che sostituirà il primo ministro Sir Wilfrid Laurier. Bisogna dire Sir perché è così. Quindi questi sono i prossimi cambiamenti delle banconote.
1: E qui torniamo alla domanda iniziale: ma voi utilizzate ancora le banconote tanto da accorgervi se avete tra le mani una banconota nuova?
0: Beh, ve ne accorgerete comunque, perché questa è verticale rispetto all'altra, quindi quando stai,
1: diciamo,
0: per contare
1: occhio, comunque una roba mai vista prima.
0: Va bene, questo
1: caro
0: è
1: signor Vieto. C'hai da cambiare 10
0: No, non c'ho da cambiare proprio niente.
1: Aspettiamo il 2027.
0: Abbiamo il 2027.
1: Caro Silvio Orvieto, grazie per essere
0: ma come?
1: Stato con me. Ma cosa? Ah, brava, scusa.
0: Cioè, lei fa la scaletta, lei, eh? Dopo parliamo di questo e questo, e mo mi saluta. Cioè, se ti do fastidio, me lo dici, me ne vado. Grazie, Facebook.
1: No, aspetta, c'hai ragione.
0: Ce li famo sti due spaghi nella coppa,
1: allora,
0: o non ce li famo?
1: Dimmi. Ragazzo di parola ha detto: mai dovessi vincere, io due spaghetti nella coppa li faccio.
0: Partendo al 19° posto, non hanno neanche.
1: Se arrivo anche tra i primi 5,
0: neanche messo l'acqua a bollire l'hanno messo, perché ha detto: non gliela fa.
1: No.
0: Invece.
1: Invece che i miei ragazzi. Ha sbancato tutto.
0: Ne superava due a giro, eh. Abbiamo fatto i calcoli stamattina con Ivan per partire 19° e arrivare dopo 60 di giri al primo posto, vuol dire che te ne sei fatti fuori due. E non solo, ma li ha superati due volte.
1: No, vabbè, fantastico, meraviglioso. Ha aspettato poi che tutti uscissero fuori. Quindi si vedono poi sullo sfondo tutti i camion. E lui, come promesso, con la coppa si è fatto due spaghetti. E se li ha mangiati.
0: Chi oggi come oggi non si fa due spaghetti? Ah, Kim oggi si è scatenata oggi. Il lungo fine settimana fa
1: va bene.
0: È ritornata scattata. Oh, c'ho un déjà vu. Questo l'abbiamo già fatta sta cosa.
1: Questa puntata l'abbiamo già fatta. Quindi è stato di parola: se vinco a Monza mangio la pasta dentro al trofeo. Così è andata.
0: Dentro il trofeo, che non avevo capito.
1: Sì, forse ho mangiato qualche parola, vabbè, ma mi avete capito.
0: Infortunata al labbro, bisogna capirlo.
1: Sono infortunata.
0: Meno male che non ha vinto a Montreal, perché la Putin e la coppa ci sta maluco.
1: Ma che ce frega, le tradizioni sono belle, ma va bene lo stesso. Comunque, stato contento.
0: Sì, fatto
1: bellissimo.
0: Bene a fargli spaghetti, anche perché la pizza sarebbe stata un po' difficile.
1: Sì, sì. Poi bello, contento, in chiusura, finalmente, un po' libero, un po' più leggero, dai.
0: Anche dopo gli spaghetti?
1: Non lo so, durante gli spaghetti, perché l'immagine lo ritrae nel mentre. Grande ospite Laura Pausini, che ha fatto veramente uno show, il caso di dirlo, ormai è la donna degli spettacoli grandi, importanti, degli eventi importanti, felicissimi.
0: Ma
1: per lei.
0: Io ero convinto che fossi tu la donna degli spettacoli importanti. No. Ci presenti in ex, fai di tutto qui, vai a Sanremo. Chi è sta Laura Pausini? Ma stiamo scherzando.
1: No, stai scherzando.
0: Abbiamo Vittoria Zonfini, che finisce nello stesso modo.
1: Laura,
0: Pausini, Zonfini.
1: Laura, un giorno spero di incontrarti.
0: Laura, fai attenzione, perché questa ti supera anni luce.
1: Ma non è vero, ma no, sì, ma non scherziamo. Laura Pausini, stupenda, meravigliosa. meravigliosa, ha fatto uno show bellissimo, super rock and roll, ha riarrangiato anche alcune delle sue canzoni iconiche, e quindi insomma sono felicissima che sia stata una delle protagoniste ieri
0: insieme a Kimi. Magnate gli spaghetti anche lei, non si sa.
1: No, non credo. No, perché hanno, come dire, erano
0: due coppie diverse.
1: Voilà, sì, due coppie diverse.
0: Una coppia di due coppie diverse. Va bene,
1: c'è da dire,
0: lo so.
1: Caro Silvio Orvieto, ci sentiamo domani.
0: Adesso abbiamo finito la scaletta, posso andare. Vittoria, domani la faccio io la scaletta, okay?
1: No, paura. Ottima ora. Comunque ci ritrovate ovviamente su YouTube e sul nostro sito www.cfmb.ca, quindi mi raccomando, seguiteci, riascoltateci e ditelo ad amiche, amici, parenti, condividete poi le nostre puntate.
0: Quei due lì sono forti.
1: Siamo forti.
0: Un abbraccio carissima, buon programma perché grazie. Adesso segue le mattine con Vittoria,
1: hai ragione, sarà dura. Grazie caro Silvio Orvieto, a domani,
0: Vittoria. Ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinnya.
1: Dunque, eccoci qua in questo martedì 8 settembre 2026, è la 251esima giornata di quest'anno. Le 37 sono le settimane. Oggi la luna è al 15,9, quasi 16, ed oggi è la giornata internazionale dell'alfabetismo. Dell'alfabetizzazione.
2: La tua giornata,
1: la mia giornata pari pari oggi, vedi?
2: Io so.
1: Io ho due giornate all'anno, quella dei mancini e quella dell'alfabetizzazione.
2: Volevo portarti un bagn con una candelina sopra.
1: No, me lo sono portato da solo. Vabbè,
2: comunque. Possiamo andare avanti? Ci fermiamo alla giornata mondiale dell'alfabeto.
1: Amici,
2: tu l'unico che conosci quello nei cereali.
1: Perché? Ah sì, è vero. No, questa devo prendere una voce un po' più.
2: Vabbè. Aspetto. Okay.
1: Davanti al Palazzo Vecchio, che era già vecchio nel 1504, a Firenze viene inaugurata
2: cosa viene avanti, Ivan? Dici cosa viene inaugurata?
1: La statua. Il David. Tu sapevi che quella che c'è adesso non è l'originale?
2: No. No. C'è scritto sopra, c'è scritto dietro, se guardi bene. Made in Taiwan.
1: No, Taiwan C. No, mettono quella vera, realizzata da Michelangelo Buonarroti e rivolta a sud-est, verso le popolazioni nemiche pronte ad attaccare la città. Per la realizzazione Michelangelo ha ricevuto un compenso di 400 fiorini. Quindi è passato 400 volte. Quant'è un fiorino? Ma già passato adesso. Il famoso film di Troisi. Gli olandesi nel 1664 si arrendono.
2: Quando prendi sto tono qua dico cos'è successo adesso?
1: No, dopo ce n'è uno da leggere così. Gli olandesi
2: non
1: si arrendono.
2: Non vedo l'ora.
1: Gli olandesi
2: si arrendono. Gli olandesi?
1: Un attimo! Si arrendono e cedono la città di New Amsterdam agli inglesi. Il possedimento sul territorio americano viene battezzato New York in omaggio del Duca York Giacomo II d'Inghilterra. Ecco perché si chiama New York.
2: Anche a Toronto, che si chiamava York all'inizio, era per lo stesso Duca.
1: Allora te adesso mi stai dicendo che Orvieto l'hanno fatto per...
2: Ho parlato di Orvieto.
1: No,
2: ho parlato di Toronto, che si chiamava una volta York. C'è anche un distretto di Toronto che si chiama ancora York.
1: York, yes.
2: E viene dallo stesso...
1: C'è anche qui la via York. Noi, la radio era...
2: Era vicino alla via York.
1: Vedi che allora... L'armata italiana al comando di Napoleone Bonaparte affronta l'esercito austriaco nella battaglia di Bassano. Sul Monte Grappa, non ci sta bene, deve fare. Gli uomini del.
2: Di cosa?
1: Feldmaresciallo.
2: Feldmaresciallo, sì.
1: Dogeberg von den Wischmeier, impegnati in un secondo tentativo.
2: Scusa, il maresciallo come si chiama esattamente?
1: Dagobert von Wischmeier.
2: Pensavo fosse l'altro.
1: Impegnati in un secondo tentativo di sbloccare le fortezze di Mantova, costretti alla resa, ripiegano verso Vicenza, dove si mangiava anche meglio, tra l'altro. 60.000 soldati del Regno d'Italia.
2: Le leggi proprio tutte oggi?
1: Ma se vuoi.
2: Cioè, una dopo l'altra.
1: No, questa qui è bella. No, è bella. Dai, è importante. Leggilo. 1870, 70.000 soldati del Regno d'Italia al comando del generale Raffaele Cadorna convengono verso Roma, dove Papa Nono ha ricevuto la lettera di Re Vittorio Emanuele. No, mi fai ridere, dai, ero partito bene. Comunque ricevono questa lettera.
2: Potevi fare una pausetta tra Papa e Nono, perché Papa Nono sembra...
1: Vabbè. Che gli annunciava la necessità di...
2: Un vascello?
1: No!
2: No, dico la nave, la vedo bene, Papa Nono. Hai visto la Papa Nono come grande?
1: No.
2: Oh, sì.
1: Oh mamma mia.
2: È finito. Non ho ancora finito.
1: Niente, comunque gli ho detto vieni qua perché dobbiamo iniziare a liberare, a prendere Roma. E così è stato.
2: Va
1: bene.
2: 1888 invece con le prime
1: leggi
2: sette...
1: tutte anche tu e le abbiamo lette tutte.
2: Era l'unica che avrei letto di tutte quelle che hai letto te comunque, perché è pertinente alla giornata di oggi in cui malgrado sia martedì faremo lo sport con i risultati.
1: Ah sì.
2: Con le prime sei partite della Football League prende il via in Inghilterra il primo campionato di calcio al mondo con 12 squadre iscritte che giocheranno due incontri con ogni avversario di cui uno in casa fino alla conclusione del campionato fissata per il 5 gennaio prossimo venturo, sia 1889.
1: Io non lo sapevo questa del 1928 perché per seguire le direttive del governo fascista la squadra di calcio Football Club Internazionale si fonde con l'Unione Sportiva Milanese e modifica la propria denominazione in Società Sportiva Ambrosiana. La nuova divisa della squadra è bianca rosso crociata con la bandiera della città di Milano.
2: Ambrosiano.
1: Non sapevo che era una fusione.
2: Adesso lo sai.
1: Certo.
2: 1930 negli Stati Uniti entra in commercio il nastro adesivo commercializzato dalla produttrice 3M con il nome di Scotch. Che è diventato poi sinonimo.
1: Esatto.
2: Cellulose Tape.
1: Yes.
2: Era il sottotitolo.
1: Dunque.
2: Sì. Andiamo un po' più veloce.
1: Sì. 1966 Spazio, l'ultima frontiera esordisce con questa
2: The Last Frontier. Questo potevi mettere la voce. Cominciamo così.
1: The Space. The Last
2: Space,
1: Frontier.
2: Senza The Space. The
1: Space.
2: Last Frontier.
1: The Last Frontier. Esordisce con queste parole nella rete televisiva americana NBC. La serie di Star Trek. Il cui primo
2: Star Trek per gli amici. Che non avessero capito.
1: Il primo episodio dal titolo The Man Tribe viene trasmesso oggi.
2: Dico anche il titolo perché The Man Trap.
1: Vabbè, io l'ho detto in americano, l'ho chiuso, capito?
2: Dico l'accento.
1: Nel Kentucky
2: sempre lì,
1: Nel Kentucky dicono così. Kentucky.
2: Si vede che hai imparato l'inglese nel Kentucky. Te. Oh, signor.
1: No, dico vai.
2: Vado. Grazie. Nel 1990 dovresti leggerlo tu perché la tennista argentina Gabriela Sabatini
1: che non è lei in foto comunque
2: non è lei infatti
1: non è lei ma neanche la Steffi Graf ha messo una
2: a me sembra la Pausini mi assomiglia
1: no ma non è lei il problema, problema è che hanno detto Steffi sì. Gabriela Sabatini è uscita questa qua l'ha messa lì
2: secondo me ha già utilizzato l'intelligenza artificiale questi qua.
1: No ma perché non è lei
2: gli US Open battendo la tedesca Steffi Graf.
1: Esatto.
2: Forse la Steffi Graf,
1: no
2: neanche.
1: No, ma no, no, ma no, ma né uno né due.
2: Non gioca a tennis, io
1: non gioca a tennis.
2: No, forse no. Atleta, ma in un altro sport questa che ha messo la foto. Comunque.
1: Sì. Dunque, sì. Questa leggila tu perché ti riguarda voi attori nel 2002.
2: Certo, alla 59esima mostra del cinema di Venezia e devo dirvi che anche quest'anno
1: non sei andato perché c'era l'acqua alta.
2: No. Tu ridi, ma
1: no, ma io rido
2: quando sono andato a girare quel famoso film in Sardegna che...
1: vedere da qualche parte
2: non lo so ancora. Il regista mi aveva detto lo lanceremo alla mostra di Venezia, quindi ho detto benissimo,
1: però con l'acqua alta
2: sono già 15 anni che lo deve prestare. Io sto sempre aspettando l'invito.
1: No,
2: comunque,
1: ma chiedi informazioni, magari non ti hanno avvisato, dato la tua.
2: Guarda che se vedo sulla Repubblica che è stato presentato quel film lì
1: no è incredibile
2: gli mando un messaggio di quelli infuocati
1: ma certo.
2: Comunque alla mostra del cinema di Venezia Stefano Accorsi viene premiato come miglior attore per Un viaggio chiamato Amore Leone d'oro a Magdalene il film sulle sevizie agli ospiti di collegi cattolici irlandesi del regista Peter Mullan 24 anni fa perché ho letto questa
1: No, perché
2: a parte
1: ti
2: che sono attore, voglio dire.
1: Nel 2004...
2: Tu l'hai visto Un viaggio chiamato Amore?
1: No, ma... no, io l'avevo già letto alle 6, quando sono arrivato ho detto, ma...
2: Questo lo faccio
1: leggere alle 6. Maddalena l'avevo sentita, però l'altro...
2: Vabbè.
1: La capsula con i campioni raccolti nei venti solari della missione spaziale Genesis... della NASA per un difetto d'apertura
2: e se fossero stati 21
1: no 20 intesi come i 20
2: allora devi aprire la e 20 si dice vento portami via con te
1: E il aggiungeremo vento insieme, caldo dell'estate.
2: Andiamo avanti, su.
1: No, non si è per paracadute.
2: Lo so.
1: È caduta giù e molti campioni verranno perduti. Cioè, una bella botta, vieni giù.
2: Mandi su una roba per raccogliere della roba, no, ma, dopo la perdi per strada. Ma.
1: Lo leggi tu del video?
2: Sì, ah. 2007, anche perché volevo organizzarlo anche qui a Monza, sì. Il F-Day, ma
1: no, organizzato da... il M-Day.
2: Organizzato da Beppe Grillo, si tiene in numerose piazze italiane il V-Day, abbreviazione di, bisogna dirlo, vaffanculo day, c'è scritto.
1: Beh, è scritto qua, noi leggiamo tale quale.
2: Noi leggiamo tale quale.
1: Lo scopo... due F, tra l'altro.
2: Come è giusto che sia.
1: Sì.
2: Lo scopo... è raccogliere firme per una legge sull'incandidabilità e ineleggibilità dei parlamentari. 19 anni fa.
1: Mentre 17 anni fa, nel 2009, in una suite dell'hotel Metropole di Monte Carlo, muore, colpito da un infarto, il conduttore televisivo Mike Bongiorno, 85enne, considerato uno dei maggiori esponenti della radiotelevisione italiana.
2: Nel 2018 oltre 300 monete di tarda epoca imperiale romana, risalenti almeno al 470 avanti Cristo, vengono ritrovate in un'anfora sepolta tra le fondamenta di quello che fu il teatro Cressoni nel pieno centro di Como.
1: Complimenti al Como, tra l'altro, voglio dire. Ahimè, nel 2022 al castello di Balmoral muore 96enne Elisabetta II del Regno Unito. Alla regina rimasta alla guida del regno per 70 anni succede il figlio primogenito, il 74enne Carlo III, 4 anni fa.
2: Esatto. Bene. A breve vedremo sulle nostre banconote.
1: Note da 20
2: dollari verticali. Allora. 1760, capitola Montra, signore e signori, con i negoziati tra il governatore generale del France, Pierre de Carvagnal, Marquis de Vaudreuil e il maggior generale Jeffrey Amherst, altro disgraziato, gli abbiamo anche cambiato il nome sulla strada perché era veramente un disgraziato questo qua. Nel 1828 viene svelato e inaugurato un monumento in onore di Montcalm e di Wolfe, entrambi generali deceduti durante la famosa battaglia de Plaine d'Abraham. Nel 1914 viene inaugurata la base militare di Valcartier, quella vicino a Quebec, molto importante. Sì. Nel 1948 il re Giorgio V attribuisce le lettere che autorizzano il governatore generale del Canada a esercitare pieni poteri e piena autorità su tutto ciò che rileva legalmente dal re in carica. Quindi praticamente viene precisata la funzione del governatore generale.

0: altro partito politico che si dà come missione di creare una vera democrazia nel Quebec, anche che non si identifica nessun partito politico. Nel 1964 un blocus per la base militare della Macasa, organizzato da dei manifestanti. Nel 1964 i Beatles si esibiscono al Forum de Montréal. Succede di tutto e di più. Mamma mia, solo le fotografie sono gente impazzita. Caspita. Costava $4.50 il biglietto. C'è una foto del biglietto.
1: Chi ce l'ha adesso?
0: Lo tiene perché.
1: No, ci sono ancora.
0: Ma se stavi proprio vicino era $5.50.
1: Però.
0: Malgrado ciò, comunque non hanno fatto un tutto esaurito. Due spettacoli uno dopo l'altro.
1: Ah,
0: e 21.000 persone su una possibilità di 30.000 hanno assistito a questo spettacolo. Ma non erano ancora molto conosciuti. 1982 viene divulgato una sentenza della Corte Superiore sulla legge 101. Nel 1995 viene presentata la domanda che verrà posta al referendum dal primo ministro Jacques Parizeau. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de la loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995? Infatti anche questa è stata un po' criticata. Nel 2015 il centro Videotron a Quebec è ufficialmente inaugurato. Ne abbiamo parlato l'altro giorno che stavano costruendolo, iniziavano a costruirlo. Voilà, j'ai terminé.
1: Oui, il proverbio oggi è co. Gallina che canta ha fatto l'uovo. Questo è il proverbio.

0: festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cougir.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Cosce di pollo 2,69 la libra, hamburger di carne di salsiccia, dolce o piccante 4,98 la libra.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.

Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

La tua estate con CFMB 1280. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ca.

0: cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Questa mi è da ballare, cosa vuoi ti dica? Una sigla scatenante, il meno che si possa dire alla nostra dell'oroscopo, oroscopo che comincia come ogni giorno con i nostri più cari auguri di buon compleanno a voi che siete nati proprio l'8 di settembre. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, con la luna amica recuperate sicurezza, creatività ed una presenza che si nota durante un incontro o una riunione, mentre Giove, favorevole, dà spazio a una proposta ambiziosa. Venere, in opposizione, segnala però un partner meno collaborativo. Portate avanti il progetto, ma non decidete da soli anche il programma della serata. Toro, Luna e Giove contro alzano aspettative, orgoglio e bisogno di riconoscimento, così una critica innocua può sembrarvi più grave del necessario. Mercurio, favorevole, vi aiuta però a riportare il confronto sui fatti. Durante una riunione ascoltate fino in fondo, poi rispondete con dati precisi e senza mettere il broncio. Gemelli, la luna amica vi rende in questa giornata brillanti e sicuri durante incontri, colloqui e presentazioni, mentre Venere, favorevole, facilita alleanze e rapporti. Mercurio contro può però nascondere un errore in un documento. Fatevi notare per l'idea, non per l'allegato dimenticato. Cancro, Sole e Mercurio favorevoli rendono efficaci telefonate, trattative e spostamenti, mentre Venere contro crea qualche resistenza nei rapporti. Se un accordo di lavoro procede bene, non lasciate che un messaggio affettivo poco caloroso condizioni tutto il resto. Chiedete spiegazioni soltanto quando avrete tempo per ascoltarle. Leone, Luna e Giove nel segno vi mettono sotto i riflettori con più sicurezza, entusiasmo e voglia di guidare il gioco. Venere, favorevole, aiuta a conquistare consenso senza forzature. Presentate il progetto, chiedete un incontro o fate la prima mossa. Oggi passare inosservati sarebbe quasi impossibile. Vergine, Sole e Mercurio nel segno vi rendono autorevoli, precisi e convincenti, mentre Marte, favorevole, dà ritmo alle iniziative. Presentate una proposta, chiedete una conferma o affrontate quel confronto che continuavate a preparare. Le competenze parlano chiaro, quindi evitate promesse lunghe, 3 pagine. Bilancia, la luna amica vi restituisce fiducia e creatività, mentre Venere, nel vostro segno, favorisce incontri, alleanze e immagine. Marte contro continua però a creare tensioni sul lavoro. Presentate la vostra idea e lasciate che siano i risultati a rispondere a chi tenta di mettervi fretta. Scorpione, Luna e Giove contro mettono alla prova orgoglio e autorevolezza, soprattutto se qualcuno critica una scelta professionale. Mercurio amico vi permette però di rispondere con argomenti precisi. Evitate la gara a chi ha l'ultima parola. Chiarite obiettivi e responsabilità, poi tornate al lavoro. Sagittario, la luna amica riaccende entusiasmo e coraggio, mentre Giove favorevole amplia prospettive e contatti. Mercurio contro chiede però attenzione a documenti, prenotazioni e comunicazioni. Informatevi su un viaggio o presentate un progetto, ma controllate ogni dettaglio prima di confermare. Capricorno, Sole e Mercurio favorevoli sostengono studi, viaggi e progetti ambiziosi, mentre Marte opposto rende più difficile ottenere collaborazione. Venere contro aggiunge divergenze economiche. Presentate il piano con cifre precise e non accettate un accordo che vi chiede molto offrendo soltanto belle parole. Acquario, Luna e Giove in opposizione mettono gli altri al centro con pretese, promesse e proposte difficili da ignorare, mentre Venere, favorevole, vi aiuta a mediare. Non lasciatevi impressionare dal tono sicuro di un interlocutore. Chiedete cifre, tempi e responsabilità prima di dare una risposta. Pesci, Sole e Mercurio in opposizione mettono i rapporti sotto pressione e rendono difficile ottenere risposte limpide, mentre Marte amico vi aiuta a mantenere iniziativa. Se una collaborazione resta ambigua, proponete compiti e scadenze precise. Chi vuole lavorare con voi dovrà uscire dalla modalità «vediamo».

Montreal Baby, questo voleva cantare Elodie, secondo me era questo, ed era questo il piano iniziale delle mattine con Vittoria quando ho iniziato qualche anno fa con le mille sigle, i mille pulsanti che in realtà ancora ci sono. E insomma, così, reminiscenze dal passato di questo inizio mattinata insieme. Inizio, mi è uscito anche questo molto, molto romano. Sono 20 gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata con passaggi nuvolosi. Quanta pioggia c'è stata stanotte? Se eravate svegli, l'avete sentita? Bella, comunque, non come quella che quella terribile perturbazione che ha colpito Toronto una settimana fa. Un abbraccio agli amici di Toronto, peraltro. Pioggione che è, come dire, di cui si è parlato un po' ovunque, anche in Italia, proprio perché insomma è stata abbastanza ha colpito molto la città e i suoi abitanti. Quindi voglio dire, noi ho fatto due gocce d'acqua stanotte, ovviamente non ci lamentiamo, anzi è stato anche in qualche modo piacevole, perché comunque noi ci apprestiamo ad entrare in questo futuro autunno per gli appassionati del genere. Mi ricordo il fantastico Mastro Lindo, non per fare pubblicità, ma me l'ha mostrato la nostra Sonia Benedetto, che saluto. Mastro Lindo che si prepara all'autunno, ragazzi, il marketing alle stelle. Insomma, Mastro Lindo, il famoso personaggio, quello con i capelli rasati e la maglietta bianca che pulisce tutto, però versione con il tuque, quindi con il cappellino invernale e intorno le foglie autunnali. Ragazzi, c'è già desiderio d'inverno e soprattutto di autunno, ecco, volevo correggermi. Autunno, il foliage, i colori meravigliosi, la pazienza delle onde, come direbbero i Tiro Mancino. La minima prevista per stasera è di 15 gradi, domani, mercoledì 9 settembre, giornata nuvolosa, attenzione, perché potrebbero esserci rovesci a partire dal mattino. Minima prevista per domani di 17 gradi, quindi aumenta leggermente. Noi continuiamo adesso con le canzoni karaoke, quelle che si cantano in due, quelle che si cantavano quando io facevo il karaoke. Io credo che adesso, secondo me, al karaoke si fa gara per cantare La cura per me di Giorgio. Giorgio magari l'ascolteremo fra poco. Prima però Alisa, prova non amarmi, Alejandro Baldi, Francesca Rotta.

0: Questo era Rama con Tu No in diretta in questa mattinata insieme. Fra poco vediamo se riusciamo a mettere in onda l'intervista con i due ragazzi che stanno attraversando il Nord America in bicicletta. So che hanno incontrato tantissimi di voi, anche Cinzia, quella famosa che abbiamo intervistato, che ha la palestra di danza. E, insomma, so che ho incontrato Ornella, ovviamente, che li ha ospitati a casa, anche Pierpaolo della Panzeria, insomma, Montreal sicuramente, soprattutto dal lato italiano, ha regalato tanto calore a questi due ragazzi, che sicuramente, a cui sicuramente mancherà anche casa, perché comunque sono tanti giorni che sono in viaggio, da soli, per carità, hanno la macchina, però secondo me dopo un po' si fa sentire. Noi ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, voi come sempre restate con noi.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: E siamo in diretta, in una diretta speciale con Sasha e Mattia, buongiorno.
1: Grazie per questo invito qua.
2: Ma grazie. È un onore per noi, grazie mille.
0: Grazie a voi perché so che siete in tour, è il caso di dirlo.
2: Certo,
0: state in mega tour, siete qui a Montreal, voi se sentite rumori in sottofondo non vi preoccupate, oggi in realtà è domenica, siamo ad Arte e Farina e voi siete qui a Montreal ma ancora per pochissimo.
1: Sì, domani ripartiamo.
2: Oggi ultima giornata con Vittoria. Domani si riparte, carichi e riposati.
0: Belli carichi perché venivate già da 45 giorni in bicicletta, però eravate un po' stanchi.
2: Certo, gli ultimi giorni un po' difficili, tra pioggia, gente che non ci ospitava.
0: Gente che non vi ospitava?
2: Sì. E ci cacciava via sotto il diluvio. E poi anche notte.
0: Perché voi, cioè come funziona? Arrivate in un posto e andate a bussare a casa
1: lì? No, vai a bussare no, perché se vai già a bussare parti già male perché dicono sti qua cosa voglio vendere. Quindi se bussiamo non bussiamo e quando incontriamo qualcuno fuori dalla casa lo fermiamo e gli chiediamo semplicemente se possiamo dormire lì con la tenda.
2: Una cosa che non capisco è, cioè diciamo che siamo in lungo viaggio, siamo dei viaggiatori, abbiamo la bici piena di roba, però non siamo credibili molte volte, non capisco il perché.
0: Vabbè, magari però avete trovato diciamo per una parte del vostro viaggio un po' di porte chiuse, adesso invece avete trovato solo porte aperte.
2: Certo, la comunità italiana in Canada è stupenda veramente, ci sta dando tantissimo una mano.
0: Cioè, hanno fatto a gara per farvi dormire a casa delle persone.
1: Eh sì, qua a Montreal sì. E anche in altre città come Toronto, così ci sono i casting aperti. Ci deve essere la selezione. Vabbè. Sono veramente in tantissimi.
0: Quindi avete fatto il carico non solo di energie, ma soprattutto di persone, anche un po' di famiglia, di quel senso
2: di affetto e di tradizione italiana esportata in casa.
0: Perché voi comunque siete in due, in bicicletta, non è facilissimo.
2: Che cosa non è facile?
0: Viaggiare in questo modo, penso arrivino anche momenti belli, quelli dove magari esplori tutto bellissimo, il momento in cui invece comincia a essere un po' più dura, non lo so, magari si soffre anche un po' la solitudine, la lontananza da casa.
2: La lontananza da casa sì, molto. Cioè il distacco dalla famiglia è veramente pesante, però secondo me è il prezzo da pagare per vivere questa bellissima esperienza.
0: Voi di dove siete?
1: Lago di Como.
2: Lago di Como, io nato a Napoli, però viviamo sul Lago di Como.
0: Ok. Però non è il vostro primo giro, questo è il primo giro in Nord America, siete partiti da dove?
1: Washington DC.
2: Washington DC.
0: Quindi insomma parecchi chilometri.
2: 1500 forse chilometri fa.
1: No, anche di più.
2: Forse anche di più.
0: E come vi è venuto in mente di fare questo lato del mondo in bici?
2: A me l'America mi ispirava troppo, la vediamo sempre nei film, nei videogiochi.
0: Vero.
2: Nelle serie TV, ero troppo curioso di vedere se come vediamo in TV e nei film. Ed è davvero così incredibile.
0: E quindi insomma avete ritrovato quello che vedevate a casa appunto in televisione, l'avete ritrovato un po'?
1: Sì, sì, non mi sembrava reale. Pensavo che era tutto finto o comunque amplificato e invece già dai primi giorni si vedeva che era un mondo completamente diverso. Sì. Soprattutto la prima parte degli Stati Uniti, la zona tra Washington e New York. Poi invece a salire in su, nord di New York adesso, mi è sembrato di tornare in Europa.
0: Ah, interessante.
1: Sì, assolutamente.
2: Sì, i canadesi sembrano molto i norvegesi, i finlandesi.
1: Svizzeri.
2: Il Canada sembra la Svizzera, la campagna è uguale.
1: La Svizzera americana.
0: Perché voi avete girato un sacco in bicicletta, questo non è il vostro primo tour, il vostro primo viaggio.
2: Sì, io insieme a lui ho fatto il giro di Svizzera e poi altri viaggetti in Italia, piccoli.
0: Tu ti sei girato anche l'Italia, però.
1: Sì, ho girato tutte le 20 regioni italiane con tutti i capoluoghi e poi 30 nazioni in Europa.
0: Ma perché fare il giro di questo lato? A parte scoprire quello che con cui un po' tutti siamo cresciuti, quindi con questa idea del Nord America, degli Stati Uniti e del Canada aggiungerei, però cioè, qual è l'esigenza? C'è un obiettivo da raggiungere? Qual è la cosa proprio che vi muove, che vi appassiona?
2: Ma io scoprire proprio il carattere, la socialità, il modo di fare degli americani, che è molto differente rispetto agli europei e agli italiani, proprio una netta differenza nel modo di vivere la vita.
1: Vedere le altre culture del mondo fuori dall'Europa.
0: A parte quella italiana, che però è italiana all'estero, italiana a Montreal, quindi è diversa, quindi era giusto conoscerla.
2: Sì, sì. Il lato italiano all'estero, sì.
1: Che poi, per ora, come ho detto prima, la parte più bella del Canada per me è l'Italia. Sono gli italiani.
0: Ah, ragazzi, questa forse è una delle cose più belle.
1: Assolutamente, a mani basse.
0: Che potessi dire.
1: Cioè, con un distacco altissimo.
2: Li amiamo.
0: Vabbè, ma perché io credo che sia anche un po' quello che mi raccontavate voi fuori onda, c'è questa grande unione tra gli italiani, sono molto uniti, fanno molto famiglia, molto comunità.
1: Sì, perché poi ci hanno anche raccontato, come avevi detto te, che in passato gli italiani facevano fatica a integrarsi all'estero, in Canada e così via, in America, e probabilmente hanno superato quei momenti di difficoltà e quindi non vogliono far passare la stessa sofferenza agli altri, quindi arrivano qui a mani aperte ad accoglierci e aiutarci. Soprattutto Sud Italia, Sicilia, così come Ornella, una delle persone...
0: Oh, ma raccontiamo di Ornella. Ornella, come l'avete conosciuta?
2: Sui social ci ha scritto delle varie richieste, abbiamo visto il suo nome. A me, non so, ispirava good vibes.
0: Vi siete fidati?
2: Mi sono fidato da subito, è stato subito convincente.
0: E Ornella vi ha ospitato a casa sua.
1: Esatto.
0: Siete diventati anche voi parte della sua famiglia in qualche modo?
1: Siamo dei figli.
2: Siamo i suoi figli adottivi.
1: È la nostra mamma in Canada.
0: No, ma queste sono connessioni bellissime che si creano e credo, insomma, solo chi riesce a uscire un po' fuori dalla propria bolla riesce finalmente a creare. Allora, visto che siamo una radio italiana a Montreal, però potete ascoltarci in tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti, grazie al sito internet www.cfmb.ca, vi chiederei una delle vostre canzoni preferite italiane, se ne avete, ma non di sempre, di oggi. Oggi, se c'è una canzone in particolare che...
2: Italiana?
0: Sì. Vi ci lascio pensare.
2: Ok. Quella famosissima, non mi ricordo che fa, Pappa l'americano, non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo proprio come si chiama, quella è bellissima però.
0: Sì, peraltro ce ne sono tantissime versioni, credo addirittura che Le Lauro ne abbia fatta una sua. E che vi volevo dire?
1: Mi piace Io vagabondo che sono io.
0: Grande classico.
1: Mi ricordava i tempi delle elementari.
0: Giusto.
1: Ogni tanto quando l'ascolto mi metto a piangere.
0: Vabbè, sì, bella commovente. Io invece ne ho una per voi. È di Jovanotti. Sapete Jovanotti, anche
1: sì,
0: lui?
1: Sì, sì.
0: Grande appassionato.
1: Grande.
0: Ah, ne ha scritto...
1: Jovanotti, seguimi. È da tempo che ti ricerco.
0: Lorenzo ha scritto tantissime canzoni, una in particolare legata alla bicicletta con Frankie Hi Energy e un'altra bellissima che secondo me è perfetta per chi vuole augurare buon viaggio. La canzone si intitola Buon Vento, voi in realtà non siete in barca ma siete in bici, però penso...
1: Però il vento c'è sempre.
0: Il vento
2: c'è sempre.
1: Di solito contro l'ultimo periodo.
0: A Montreal secondo me soprattutto è sempre contro, non
2: sempre
0: so perché...
2: Contro. Sempre sfavorevole.
1: È la regola.
0: Ma veramente?
1: Sì, nell'ultimo periodo sì.
0: Già.
2: Forse è una delle cose che ci sta dando più fastidio è il vento contro.
1: Con la pioggia abbinata è il top.
2: Sì.
0: Ma contate anche... Voi state cercando di scappare dall'inverno però?
1: Sì, sì, sì, perché non voglio esperienze che avevo già passato in bici.
0: Prossima tappa quindi?
1: La capitale.
2: Ottawa
0: e poi continuerete...
1: Toronto, Niagara, poi rientreremo negli Stati Uniti con Detroit.
0: Ragazzi, allora... Buon viaggio.
1: Con Let's Go del Banco dei Pugni. Prossimi appuntamenti.
0: E soprattutto dove vi dobbiamo seguire?
1: Ah, su tutti i social.
0: Va bene, allora li mettiamo qui sotto.
1: Sasha Galli e Mattia Santoro.
0: Ragazzi, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a
1: voi.
2: È stato un
1: grazie
2: onore.
1: Mille.
0: Buon viaggio.
1: Grazie.
2: Grazie ragazzi.
0: Per questa bella chiacchierata.

E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me. Noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 10, prima con la mezz'ora insieme con Silvio Orvieto e poi con le mattine con Vittoria. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social e dal nostro sito internet www.cfmb.ca. E soprattutto restate lì, fra poco arrivano le notizie dall'Italia e dall'estero, poi si continua con Vittorio Giordano a Tutto Sport e poi con l'unica, inimitabile, Ivana Bombardieri. E ci sentiamo domani, un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. La guerra fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani a Mosca e Kiev. Mentre Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Stati Uniti e Russia entro settembre, il Cremlino afferma che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la realtà sul terreno ed hanno escluso che Kiev possa entrare nella NATO. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha intanto annunciato l'intesa fra i 27 per la deroga Zelensky sui Patriot, ai quali saranno destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro. L'altro fronte di guerra al Medio Oriente, sugli attacchi del 7 ottobre, la stampa israeliana rilancia dettagli che mettono sotto scacco il premier Netanyahu. Linea alla corrispondente Maria Gianniti.
4: Un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, secondo le fonti che ha raccolto, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione: queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati.
3: Il Regno Unito ha formalizzato poco fa la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. L'annuncio segna una svolta del governo laburista guidato da Burnham rispetto al precedente esecutivo Starmer, a costo di sfidare l'ira dello Stato ebraico e dell'amministrazione americana. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di altri 12 paesi, fra i quali Francia e Canada. Un giovane migrante è stato trovato morto dentro un'auto a bordo del traghetto Tunisi-Palermo, auto dove si era nascosto nel tentativo di raggiungere l'Italia. La vittima è un 25enne tunisino. Ad accorgersi del corpo dell'uomo in possesso di un cellulare ma senza documenti, la proprietaria della vettura. Al vaglio ora la posizione della donna, che è incensurata, da chiarire se lei fosse a conoscenza della presenza del migrante nella sua auto. Un profilo di presunto killer seriale, quello di Luca Spada, accusato di aver ucciso 6 pazienti durante il trasporto in ambulanza a Forlì, è quanto emerge dalla redazione degli esperti dei Carabinieri.
5: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85 cinquenne di Anna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene. Per il GR1 da Bologna, David Marcelli.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per il continuo diffondersi di Ebola in Congo. Necessari altri 5.000 operatori sanitari per fare fronte all'epidemia, stima l'OMS, che spiega che il virus ha causato oltre 3.000 decessi su 6.600 casi confermati. Da incrementare anche i posti letto, oggi ne sono disponibili circa 1.400 nei 59 centri di cura esistenti, ma l'OMS prevede che ne occorrano altri 1.600. Una notizia di servizio: è in corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, cominciato ieri sera e proclamato da alcune sigle sindacali autonome del personale del gruppo FS, Trenitalia, Tipper, Trenord. Possibili disagi fino alle 21 di questa sera, garantiti servizi essenziali nella fascia dalle 18 alle 21. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Ora c'è l'estate in onda, il GR1 torna alle 16.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Guarda quanto cielo c'è.

Lo Scavventura sentimentale. Lo Scavventura sentimentale.

anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto come se potessi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
2: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
1: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.
0: CFMB. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

finestra con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Ed eccoci qui, siamo in onda, sì, buon pomeriggio, bentrovati Vittorio Giordano, sì, stiamo avendo dei problemi tecnici, sono le 14 e 12 minuti, abbiamo un attimo maturato un ritardo di circa una decina di minuti, proviamo comunque a fare la trasmissione avendo però diciamo dei problemi tecnici, quindi abbiamo anche difficoltà a fare le solite chiamate, quelle che facciamo spesso con i nostri tifosi, sia ci proviamo sia qui a Montreal che in giro per il mondo, Toronto, Italia, Pescara, Napoli, lo conoscete il programma ed è anche un po' la sua forza. Dunque, facciamo un po' la panoramica delle notizie sportive delle ultime 72 ore. Serie A, si è giocata la giornata numero 3, Inter, Roma e Lazio a punteggio pieno, a quota 9, seguono Como, Milan e Juventus a 7 punti, 0 in classifica invece per Venezia, Genoa e Fiorentina. È saltata già la prima panchina, appunto la Fiorentina ha deciso di esonerare Grosso, al suo posto torna Vanoli. Dunque, per quanto riguarda la prossima giornata, quarta giornata, si comincia già venerdì con Venezia, Fiorentina, poi sabato Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, Atalanta, Cagliari, domenica Lecce, Monza, Napoli, Bologna, Sassuolo, Juventus, lunedì Como, Parma, Torino, Roma, Inter, Udinese. Per quanto riguarda la Juventus, è appena uscito il bollettino medico che certifica l'ennesimo infortunio dopo Thuram e Yıldız, si è sottoposto a operazione chirurgica anche Locatelli, che è stato operato al menisco esterno e resterà fuori per i prossimi 5-6 mesi. Quindi Juventus veramente a pezzi per quanto riguarda il centrocampo. Gli uomini lì in mezzo al campo sono infatti letteralmente contati. Per quanto riguarda invece la Serie B, terza giornata, anche qui Palermo solo al comando, ha battuto la Sampdoria, tre squadre all'inseguimento, ovvero sia Mantova, Subtirol e Ascoli. Palermo a quota 9, invece le tre inseguitrici a quota 7. Con 0 punti in classifica c'è invece il Catanzaro. Coppa Italia, si sono giocate le partite valide per i sedicesimi di finale, alla fine la notizia è che il Torino è stato eliminato, a batterlo è stato il Monza, si sono qualificate anche la Cremonese, il Sassuolo, l'Udinese, il Palermo, il Verona, adesso tocca a Genoa, a Sudtirolo e Fiorentina-Pisa, due gare in programma il 15 settembre, dopodiché entreranno in scena anche le teste di serie, Inter, Napoli, Roma, Juventus, Milan e Atalanta, e gli ottavi si giocheranno mercoledì 2, insomma tra il mercoledì 2 e mercoledì 16 dicembre, ma c'è il calcio che non va mai in vacanza neanche durante la settimana, perché tornano le coppe europee, torna la Champions League, c'è l'Inter in campo fra 45 minuti, Real Madrid-Inter, gara vale per la prima giornata di Champions, domani c'è Napoli-Arsenal sempre alle 15, giovedì invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia, sono 8 le giornate di questo mini campionato, giornate che si concluderanno mercoledì 27 gennaio, vi ricordo la regola generale, passano le prime 8 direttamente agli ottavi. E invece le squadre che arrivano tra il nono e il 24esimo posto dovranno disputare un playoff, mentre le squadre che arriveranno dal 25esimo al 36esimo posto saranno eliminate e non scenderanno in Europa League. Velocemente, MLS 23esima giornata, CF Montreal pari a Vancouver per la Coppa Canada, adesso c'è il ritorno, mercoledì 16 settembre, pari per 1-1, mentre i quebecchesi sono caduti per 2-0 a Philadelphia. Prossime due partite di MLS, domani allo Stadio Saputo contro Charlotte e poi sabato alle 21:30 in trasferta contro i Colorado.

0: e Montreal in programma rispettivamente l'11 e il 13 settembre. Vuelta Mass sempre in maglia rosa dopo 16 tappe. US Open Tennis non c'è nessun italiano, perché l'ultimo Darderi è stato eliminato, quindi purtroppo lo sappiamo, non c'era neanche Sinner. È andata male per quanto riguarda l'Italia agli US Open. Concludiamo con il Gran Premio d'Italia. Qui è andata molto bene. Kimi Antonelli nella storia ha vinto partendo 19esimo ed effettuando 26 sorpassi. Ferrari, che sofferenza, Leclerc subito fuori, Hamilton solo sesto. Ne parleremo come sempre con il nostro Lorenzo Dottore verso la fine della trasmissione. Saluto Sonia alla regia, mi scuso con i nostri interlocutori, con i nostri ospiti, perché siamo un po' in ritardo appunto per motivi tecnici. Abbiamo già in onda, mi dice Sonia da Toronto, il nostro Antonio Giorgi, conduttore volto noto di TLN e Mediaset Italia. Ciao Antonio.
1: Ciao, ciao a tutti. Allora, questi telefoni funzionano?
0: Funzionano, sì, ci stanno dando un po' di problemi. Tu puoi capirmi, è il bello della diretta. Purtroppo è successo questo problemino tecnico, però ecco, se c'è qualcuno che può capirmi e sei tu, perché sei del mestiere, giusto?
1: Gli errori tecnici qua ne dobbiamo affrontare a bizzeffe.
0: Ecco, Antonio, sono qui. Allora, partirei dalla Juventus, martoriata dagli infortuni, la notizia di qualche minuto fa, Locatelli anche lui operato, fuori 5-6 mesi per un menisco esterno che è stato suturato, e anche Boga fuori 5 settimane per uno strappo muscolare. Questi infortuni si aggiungono a quelli di Yıldız e Thuram. Juventus comunque è partita la canzone? No, Juventus che è comunque al secondo posto a quota 7. A punteggio pieno abbiamo invece abbiamo Inter, Roma e Lazio. Un tuo giudizio su questo inizio di campionato, soprattutto sulla Juventus, Antonio?
1: Ma dai, dunque, iniziamo con la Juventus. Sei infortunati veramente, qui c'è da ricorrere al mago Ronzo, non lo so, cioè qualcuno deve fare un intervento magico, perché però guarda, io adesso non vorrei focalizzarmi troppo sugli infortuni della Juventus, perché se ci pensi, cioè quando un mercato è aperto fino alla seconda giornata, arrivano giocatori all'ultimo istante, sì, vengono effettuate le visite, però giocatori che magari non hanno una preparazione ancora completa, già li metti in campo, gli fai fare 45 minuti, 60 minuti, una partita intera. Io credo che i rischi di infortuni aumentino a dismisura. Prendiamo la Lazio ha fuori Marusic, Cataldi, Rovella, Dele Basciro, il Napoli ha fuori Buongiorno, Giovani, McTominay, e credo che non siano i soli. Il Sassuolo ha fuori Volpato, Bacolà, Pieragnolo, Conè, Condé e Vocchiedi. L'Udinese ha fuori Solé, Zanoli, Arisala, Piotrowski, Zaniolo. Devo continuare, cioè sono situazioni che secondo me dipendono anche e soprattutto da preparazioni che non sono più come una volta, e soprattutto dal fatto che i giocatori arrivano e non hanno la preparazione giusta. Poi la Juve ha una storia di infortuni che è particolarmente profonda, in parte dovuta a giocatori che giocano sempre come Locatelli. Prima o poi Locatelli gioca sempre, no? Vuoi non vuoi. Vero. Prima o poi qualcosa può succedere. Altri, sinceramente, che non hanno manco toccato il campo per la prima volta, già erano fuori per infortuni, e lì Hecator, per esempio. Lì bisogna capire bene cosa è successo con Hecator. Cioè, è veramente un caso, oppure è stato forzato all'inizio un pochino troppo per fargli prendere il ritmo. Ecco, queste cose magari andrebbero anche viste.
0: Senti Antonio, parliamo un po' di attualità, visto che comunque si torna a giocare già nelle prossime ore, anzi nei prossimi minuti. Real Madrid Inter in Champions, domani tocca al Napoli che ospita l'Arsenal al Maradona, dopodiché giovedì Roma che va ad Istanbul dove affronterà il Fenerbahce e chiude il quartetto il Como che ospita il Lipsia. Insomma, come stanno queste quattro partitoni?
1: Ma che partitoni!
0: Il Como, io sono molto curioso dal Como, secondo me farà strada anche in Europa, tu cosa ne pensi?
1: Sì, ma io non vedo l'ora, questo Como meraviglioso, partitoni da tutte le parti. Senti, l'Inter non potrebbe, no, andarci con uno spirito migliore a giocarsela con il Madrid, è un 50-50, può succedere di tutto.
0: Vero.
1: L'Inter è già prima in classifica, anche se a me ha impressionato la Roma. la Roma con 10 gol fatti, cioè ha segnato più

0: molto più dell'Inter. È una squadra che ha cominciato col botto, anche una difesa molto solida, quindi veramente mi fa piacere vedere una squadra come la Roma che finalmente potrebbe puntare allo scudetto. Il del Como ormai non c'è più niente da dire, è una squadra straordinaria. L'Inter è la squadra da battere, almeno in Italia. E per il resto ho visto un Juventus Milan che mi ha fatto un po' anche sorridere. Cioè, queste due squadre diversissime, però hanno diciamo un destino comune. Non segnano, non c'è nessuno che la mette dentro questa benedetta palla. Poi ovviamente il Milan ha un tipo di gioco diverso da quello della Juventus. Il Milan ha subito troppo, è stato troppo passivo. La Juventus con questo possesso di palla, tic-tic-toc-toc, nella metà campo avversaria, però poi non combina tantissimo. Quindi Juventus e Milan si devono svegliare.
1: Si devono svegliare. Senti, prima di lasciarti, perché oggi purtroppo andiamo velocemente, è saltata la prima panchina, Fiorentina fuori, Grosso, torna Vanoli. Zero punti per i Viola, però insomma è giusto fare questa scelta già dopo 270 minuti?
0: Ma per quanto la Firenze mi stia simpatica, i fiorentini mi stanno simpatico, prima compri sette giocatori che sono sette titolari, sette o otto anzi, perché la Fiorentina anche all'ultimo momento ha comprato giocatori, poi ti aspetti che il tecnico li metta in campo già in grado di poter vincere. Alcuni sono bravissimi, altri sono bravi, altri sono meno bravi, ma in pochi giorni ti aspetti che un tecnico li metta insieme come delle figurine e li faccia vincere le partite. Ma ci vuole almeno due o tre turni prima che i giocatori imparino un po' a stare insieme. A me sembra una commedia.
1: Secondo me è troppo veloce la scelta. Antonio Giorgi, TLN Mediaset Italia da Toronto, ti ringraziamo e ti abbracciamo. Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao Antonio.

0: Ed eccomi qui di nuovo, oggi una giornata un po' particolare, però andiamo avanti, abbiamo il secondo ospite qui da Montreal per parlare di Inter, c'è il nostro Gio Falbo. Gio, ci sei?
1: Ciao Vittorio, buon pomeriggio a te e ai tuoi radioascoltatori.
0: Ben trovato. Allora, c'è l'Inter che ha cominciato benissimo in campionato, naturalmente lo sapevamo, l'Inter partiva con i favori del pronostico, adesso c'è il Real, diceva poc'anzi Antonio Giorgi da Toronto, 50-50 per le due squadre. Tu la vedi l'Inter solida, capace di addirittura battere il Real in trasferta?
1: Ma è una partita molto molto difficile, credo che l'Inter non vince in Spagna da oltre, cioè contro il Real, credo forse da una cinquantina d'anni, quindi non sarà una partita facile, però diciamo che l'Inter con la campagna acquisti di quest'anno credo che può almeno giocarsela. Io guarda, ogni risultato, cioè vittoria o pareggio, quello che è importante è fare punti, perché ne servono almeno 16 per passare tra le prime 8.
0: Anche perché l'anno scorso l'Inter, lo ricordiamo, era partita benissimo, salvo poi perdere diversi punti verso la parte finale. Quindi bisogna partire, ma bisogna anche essere costanti, no? Fino alla giornata numero 8.
1: Esatto. E poi alla fine diciamo che questo Real arriva così subito, diciamo che non siamo al top della forma fisica, però è meglio affrontarla adesso che magari come l'anno scorso, dove abbiamo giocato 4 partite sulla carta più facile e poi alla fine abbiamo mancato un po' di benzina.
0: Senti, torniamo al campionato, perché ho visto la partita dell'Inter contro il Napoli, vittoria meritata, vittoria che l'Inter ha ciuffato alla fine. Ecco, raccontaci un po' le emozioni di una partita tosta che però l'Inter ha portato a casa, secondo me, meritatamente. Quindi l'Inter è a punteggio pieno e il Napoli è in crisi, possiamo già dirlo?
1: Ma guarda, crisi dopo 3 giornate. Certo la classifica non sorride al Napoli in questo momento.
0: È impietosa,
1: però,
0: certo.
1: Sì, però Vittorio, adesso io metto il tifo da parte, parlo da sportivo. Serviva che Anguissa buttava quel pallone dentro negli ultimi minuti e sarebbe cambiato tutta la storia. Forse oggi saremmo qui a parlare di un Inter che non è stata brava, di un grande Napoli, di un grande Allegri, quindi delle volte sono gli episodi che fanno cambiare un po'. Per me è stata una bellissima partita, l'ho guardata con un amico tifoso del Napoli e guarda, credo che sia stata una partita un bel spettacolo anche per la gente che ha guardato attraverso il mondo, davvero un bel spettacolo. Dunque magari altre partite così dalla Serie A.
0: Ecco, un grande spot per il calcio italiano. Hai visto anche Roma-Atalanta, possiamo dire che quest'anno la Roma può essere davvero l'anti-Inter, perché insomma anche per il piglio con cui la Roma gioca e affronta le avversarie, sembra esserci quest'anno una voglia particolare. Gasperini ha trasmesso questa garra ai suoi giocatori, vedo la squadra giallorossa molto convinta, caro Gio.
1: Assolutamente. Poi Gasperini, lui è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, lo ha fatto con l'Atalanta, adesso alla Roma. E poi la Roma che ha comunque un duo di attacco, se Dybala resta in salute, che può dire davvero la sua. Io vedo la Roma giocare molto bene, un bellissimo calcio, ha dimostrato anche con l'Atalanta che ci ha creduto e ha voluto la vittoria fino alla fine, e devo menzionare anche il Como che mi sta facendo un'ottima impressione fin qui.
0: Ecco, a proposito di Como, insomma è un po' indietro, 2 punti indietro, però Roma, il Como ha vinto a Napoli, il Como ha i giocatori funzionali al gioco di Fabregas, ha speso tantissimo, gioca bene, i giocatori si trovano a meraviglia. A parte la Roma, forse può essere anche il Como che può insidiare l'Inter. L'Inter non ha avversari, nel senso che l'Inter, se vuole questo scudetto, lo vince in carrozza, ma oltre alla Roma tu intravedi anche il Como come pericolo?
1: Ma io per il momento, come ho detto, le squadre che mi hanno divertito, che vedo hanno un enorme potenziale, Roma, Roma-Como, però non bisogna mai tagliare fuori il Milan o la Juve, perché hanno comunque degli organici importanti, non è che non hanno speso sul mercato. Credo che a Morim bisogna dargli un po' di tempo. Spalletti sa il fatto suo, sarò sincero, non è il mio allenatore preferito, però credo che la Juve alla fine sarà lì a lottare anche lei.
0: Gianfalvo, ti ringraziamo, ti abbracciamo, alla prossima, grazie per il tuo intervento, sempre molto prezioso e gradito.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

0: E allora, torniamo in diretta, sono le 14.30, oggi non siamo perfetti come sempre, mancano un po' gli inni, quelli che introducono i diversi ospiti, però ci sono questi problemi tecnici che ci stanno un attimino condizionando, chiediamo scusa a tutti i nostri radioascoltatori. Parliamo adesso di Juventus, lo facciamo contattando qui a Montreal un tifosissimo tifoso, un tifosissimo grande tifoso della vecchia signora, la conoscete, Lello Tartarini. Ciao Lello.
1: Ciao Vittorio, come stai?
0: Molto bene, intanto partiamo da questa strage di centrocampisti juventini, non c'era Thuram, lo sappiamo perché è stato operato qualche giorno fa, da adesso sappiamo che non ci sarà per i prossimi 5 mesi neanche Locatelli, menisco esterno, operazione riuscita, ma che lo terrà fuori per i prossimi 5 mesi, ahimè. Come fa la Juve centrocampo, caro Lello?
1: Innanzitutto voglio dire che siamo stati nella sfortuna, siamo stati pure un po' fortunati, nel senso che il Dizio Thuram si sono infortunati mentre che il mercato era aperto, perché se sarebbe successo dopo la chiusura del mercato saremmo in un bel guaio veramente, sarebbe peggio ancora. Non so se sei d'accordo.
0: No, sono d'accordo con te, però voglio dire, Locatelli per me è un argine no, della squadra. A centrocampo c'è lui che fa muro, no? Adesso sì, non c'è più Locatelli, e secondo me la Juventus soffrirà un po' questa assenza.
1: Abbiamo tanto voluto parecchi ci fosse la Juventus, tanto che
0: questo
1: non giocasse, ma adesso no, ma questo mai.
0: Ma questo mai,
1: certo. Non lo auguriamo nemmeno agli avversari di farsi male, no. No, ma dispiace, sicuro dispiace, il giocatore da Juventus.
0: Adesso sì. Abbiamo Douglas Ruiz, abbiamo Cop Miners, abbiamo questo nuovo Sar che deve rimettersi in forma, e poi sono finiti i giocatori, Lello.
1: Secondo me, io ho sentito già qualche tifoso della Juventus che ha detto che la Juventus non si è rimborsata, invece per me la Juventus è rimborsata, perché se non ci sarebbero stati tutti questi giocatori infortunati, c'ha un bel parco giocatori, c'ha parecchi giocatori nuovi buoni.
0: Lo stesso
1: Douglas Ruiz a me mi piace tantissimo.
0: È un po' lento secondo me in un calcio.
1: Sì, quello sì, te l'ho detto pure l'altra volta, è un po' lento, però non perdono pallone e poi fa filtrare la palla dove deve filtrare.
0: Senti, 1-1 contro il Milan, ma il gol del Milan, possiamo dirlo, è stato viziato da un fallo clamoroso non ravvisato dall'arbitro.
1: No, questo era da annullare il gol, Vittorio, però secondo me questo qua non è stato per favorire il Milan, ma per danneggiare la Juventus. E prima della partita, non solo io ma anche qualche tifoso del Milan e altri tifosi della Juventus avevamo un po' preventivato che potrebbe successo qualche cosa, e in effetti è successo, perché adesso ultimamente tra i tifosi della Juventus e del Milan c'è un certo feeling. Allora deve succedere qualche cosa per non guastare un po' la festa, ma la festa non l'hanno guastata, perché tantissimi tifosi del Milan hanno ammesso che quello gol era da annullare, tantissimi hanno detto che la Juventus ha giocato molto meglio del Milan, quindi sono stati sportivissimi. E quindi non posso dare la colpa al Milan, al tifoso del Milan, al giocatore del Milan. No, è stato l'arbitro che non lo so se ha voluto così, ma comunque.
0: Ma questo VAR che fino all'anno scorso, fino all'ultima partita, era molto invasivo, cioè gli arbitri andavano spesso al monitor a ricontrollare le azioni anche 20-30 secondi prima. Come mai adesso c'è un utilizzo di questo VAR così parsimonioso? Tu lo condividi?
1: No, io non lo condivido, perché se fino adesso, però deve essere giusto il VAR, se lo utilizzano al modo loro non vale la pena. È come i giornalisti. I giornalisti che parlano di calcio, che dovrebbero dirci queste cose, cosa fanno? Leggono l'asino dove dice il padrone. Cioè non è quello che dovrebbero dire, e lo dicono. Non è Saviano, non è Michele Santoro. Non sono tutti questi giornalisti qua.
0: Tu pensi che ci sia una regia dietro tutti questi errori nei confronti della Juventus?
1: Per me sì, questo è un insabbiamento a rete unificata per me, Vittorio.
0: Io ci vedo soltanto tantissima incompetenza, però ognuno poi può dire la sua, quindi ti lascio la parola quando tu dici che naturalmente c'è secondo te una regia, cioè c'è la volontà di fare un torto alla Juventus, questo è il tuo
1: pensiero. Esattamente. Ma io voglio dire una cosa, messo in caso se quel gol che è stato annullato alla Juventus era annullato all'Inter, cosa sarebbe successo? E noi ci dobbiamo basare su quello là.
0: Senti Lello, tornando invece alla stretta attualità, la Juventus dovrà affrontare anche l'Europa League, nonostante oltre alla Coppa Italia, con una rosa deficitaria fino a gennaio, quando il mercato riaprirà.
1: Questo è il problema.
0: È un grande problema, no?
1: Ma siamo messi male veramente adesso. Però se non ci saranno più infortuni, ancora si può rimediare, perché ci sono giocatori nuovi che combattono che ancora non hanno giocato. Cioè, il centravanti già hanno cominciato a prenderlo in giro per come veste, ma è una cosa vergognosa. Vittorio
0: Columani, ti riferisci a Columani?
1: No, mi riferisco a
0: Walter Mader, il tedesco. Beh, lui è alto, tecnicamente molto bravo, però lui stesso dice di non essere fortissimo di testa, Spalletti chiedeva un palo lì davanti, uno che fosse in grado fisicamente di controllare la palla e di fare le sponde per i giocatori e compagni di squadra, no? È questo giocatore in grado di svolgere questo ruolo?
1: Non l'abbiamo visto ancora giocare, Vittorio, non possiamo giudicare, perché vediamo, non può giocare 4, 5, 6 partite. Come Colomani, per me Colomani non è il giocatore attuale per me io lo stimo molto, è un giocatore veloce, un giocatore che gioca per la punta, come hai detto tu, un buon centravanti veramente punta, Colomani è la ciliegina sulla torta, perché lui lavora per un centravanti.
0: Senti, come finisce con Sassuolo e poi ti lasciamo, domenica c'è Juventus-Sassuolo, anzi Sassuolo-Juventus, giochiamo a Reggio Emilia, la Juventus ha spesso sofferto le partite in trasferta a Reggio Emilia, alla luce di tutta questa negatività, temi una sconfitta?
1: No, non la temo, sai perché? Perché mi fido delle parole che ha detto Antonio da Toronto, che ha detto che pure il Sassuolo c'ha degli infortunati. Allora, quindi la Juventus magari ce n'ha di più, però la Juventus di qualità sono migliori di quelle del Sassuolo.
0: Quindi dovrebbe farcela, secondo te?
1: Dovrebbe farcela, per me dovrebbe farcela.
0: Lello Tartarini da Montreal, tifosissimo della Juventus, ti abbracciamo, ti ringraziamo. Alla prossima.
1: Alla prossima e buon proseguimento.
0: Grazie, ciao Lello.
1: Ciao.

0: E allora abbiamo superato i problemi tecnici, ringrazio Sonia per il lavoro enorme che sta facendo dietro le quinte alla regia, e abbiamo recuperato anche gli inni che introducono i nostri ospiti. Dopo la Juventus trattiamo adesso il tema Napoli, lo facciamo andando a Napoli, andando al Vomero, dove c'è l'ingegnere Marcello Cianceruso. Stai al Vomero? Dove stai, Marcello?
1: Sì, sono al Vomero, salve a tutti.
0: Ben trovato Marcello, intanto partirei dalla stretta attualità. In classifica dopo tre partite, dopo tre turni di campionato, il Napoli è a quota 3. Dobbiamo allarmarci?
1: Sicuramente non è la partenza che ci aspettavamo. Si è visto un netto miglioramento nella partita a Milano e bisogna un po' riporre medio al problema difesa, in quanto si è visto che più o meno riusciamo ad andare in gol. Ma dal punto di vista difensivo abbiamo diverse pecche, anche dal diverso a livello centrocampo. Prima c'era Anghissà che faceva molto da filtro, che stoppava e prendeva la palla alta, e in questo momento non è proprio nelle migliori condizioni.
0: Tra l'altro McTominay resterà fuori per un mesetto per questo esatto, problemino al cuore, un'aritmia benigna, che è stata operata, tutto a posto, però anche Anghissà si è infortunato, quindi centrocampo del Napoli domani contro l'Arsenal, come lo vedi? Un po' deboluccio?
1: È assolutamente molto deboluccio, e poi già normalmente il calcio italiano è nettamente inferiore come velocità, come aggressività e fisicità, e se ci levi pure i due giocatori più fisici che non ci saranno domani, è una difesa ancora traballante. Spero che non ci fanno il cappotto.
0: Addirittura temi la goleada inglese domani al Maradona?
1: Onestamente, vedendo la velocità del calcio inglese e quanto sono fisici, un po' di paura ci viene, insomma. Però io conto molto nell'orgoglio, perché comunque si è visto che con l'Inter i giocatori ci sono. È un problema ormai di metterli al posto giusto.
0: Senti, il mercato si è concluso con due soli acquisti, cioè De Laurentiis non ha veramente sborsato nulla in questa sessione. Io sento molti tifosi napoletani abbastanza delusi. È colpa di De Laurentiis se il Napoli non sta facendo bene?
1: Beh, sì, sicuramente è un mercato... quasi nullo, c'è stato solo la compra dei giocatori che già avevamo, che comunque ci è costata circa 100 milioni, quindi non è proprio, però certamente tipo l'attaccante che ci serviva, Jesus, non è riuscito a venire, il brasiliano è andato al Barcellona. Anche a livello difensivo non abbiamo preso un rinforzo sicuramente, però io onestamente si capisce che dopo aver speso in due anni circa 300 milioni De Laurentiis non è una finanziaria, una grossa società dove gli è permesso di non guardare al budget. Per noi napoletani certamente noi vorremmo che lui comprasse sempre e rinforzasse la squadra. L'importante è che con i giocatori che ci abbiamo adesso si cerca di trovare una quadra, che comunque sono di tutto rispetto, e anche vedendo le altre squadre, insomma, io ho visto quella Juve-Milan, qua non stiamo parlando di fenomeni, poi l'unica squadra più dinamica e più a livello europeo rimane il Como.
0: Sì, quindi ma possiamo dire che il Napoli rischia di non essere l'anti-Inter quest'anno? Perché io vedo molto bene sia la Roma che il Como a contendere lo scudetto all'Inter.
1: Se non si trova in breve tempo una soluzione ai problemi che stiamo affrontando, certamente sarà dura, perché anche la Lazio, l'Atalanta in questo momento stanno andando bene, quindi la lotta ormai sono 6-7 squadre. Però se vediamo il livello espresso a San Siro, onestamente tra noi, il Napoli, il Como e la Roma sono le squadre più forti.
0: L'ingegnere Marcello Cianceruso ha parlato per noi da Napoli. Noi ti ringraziamo, ingegnere, per il tuo intervento. Un abbraccio, alla prossima.
1: Un saluto a tutti quanti e forza Napoli.
0: Ciao.

0: E allora parliamo di Roma, lo facciamo con il presidente del Roma Club qui a Montreal, Gio Recine. Ciao Gio, come stai?
1: Bentrovato. Buongiorno Vittorio, buongiorno.
0: Allora, ma questa Roma dove vuole arrivare? 9 punti di vittoria di forza contro l'Atalanta, Gasperini stracontento, strasoddisfatto, è la Roma l'anti-Inter?
1: Beh, guarda, è stata una grandissima partita, ha dimostrato che, come stavo dicendo io, ci abbiamo bisogno di due squadre, specialmente che adesso andiamo nel Champions League. Allora, mi è piaciuto che è stato vinto da altri giocatori a parte di Melen e Dybala. Allora, è un buon segno e guarda, secondo me la stagione ancora è giovane. Stiamo iniziando, allora, però vedo di belle cose, abbiamo di belli giocatori giovani. Mora ma mi sta sorprendendo, sta giocando bene, abbiamo
0: lo stesso Sulè, no? Lo stesso Sulè sta facendo molto bene,
1: sì,
0: secondo me.
1: Anche Sulè, c'è quel difensore centrale, l'Argentina, Bellardi, che mi ha impressionato molto. Allora abbiamo Cone che è solido nel centrocampo. Allora guarda, sono belle cose da vedere questa squadra, sta Roma mia. Allora,
0: quindi possiamo dire che la Roma fa sul serio, dai, non ci possiamo nascondere. Quest'anno dovete contendere lo scudetto all'Inter.
1: Grazie, bravo, questa è la nostra, speriamo, la nostra anno di vincere scudetto e fare Champions League.
0: Ecco, adesso c'è appunto la Champions League giovedì contro il Fenerbahce, sì, a Istanbul. Come la vedi, sì, questa partita?
1: Beh, guarda, secondo me stiamo tutto in saluto, c'è pure Pellegrini che ritorna, allora io vedo bene, la diciamo facilmente per me.
0: Ecco, ma dato che la Roma era qualche anno che non giocava in Champions, riuscirà a tenere il ritmo Champions, campionato e Coppa Italia quando arriverà, e allo stesso tempo contendere i primissimi posti, ecco, dare fastidio all'Inter? Cioè, la cosa importante è capire se la Roma può fare bene su tutti e tre i fronti, caro Gio.
1: Sì, beh, guarda, questa è la nostra speranza, che far bene su tutti e tre i campi. Come ti ho detto, abbiamo una bella squadra, abbiamo dei giocatori solidi che vengono da, e il banco è molto importante. Allora stanno dimostrando che c'è un banco, un secondo banco, perché quando il Real Madrid vinceva le grandi la Liga e Champions League, c'avevano i giocatori come Bale, 150 milioni di euro sul banco. Allora per noi questo è molto importante. Anche vedi, è entrato Sulè, ha fatto molto bene, è entrato Bellardi, ha giocato bene. Allora sono ottimisti che possiamo fare veramente veramente da maggio
0: bene quest'anno. Potete rivelarvi la proverbiale magica, no? Il soprannome, esatto, della Roma. Ma esatto, c'è una Lazio che sta lì a 9 punti, appaiata.
1: Guarda, la Lazio è sempre il nostro, si dice in inglese, phone on our side. sta sempre lì. Guarda, ma c'è pure anche Como che sta giocando molto bene. Allora per me c'è Inter, Como. Allora guarda, come ho detto, la stagione ancora è lunga, però sono ottimisti che noi abbiamo una bella squadra, che c'è un coesione, che giocano insieme, sono veramente felici, ci sono i fans che stanno là, 60-65 mila forti gridando. Allora è bello vedere questa squadra.
0: Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene, è vero Gio?
1: Esatto.
0: Gio Recine, tifosissimo della Magica e presidente del Roma Club qui a Montreal, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Grazie Vittorio, forza Roma.
0: Ciao.

0: E allora torniamo in diretta, sono le 14.46, questa è Tutto Sport, che vi parla Vittorio Giordano, la regia ad assistermi c'è Sonia Benedetto. Siamo arrivati al momento della Fiorentina, ci trasferiamo ad Arezzo dove c'è un tifoso viola, Doc Franco Bertolini, commerciante e titolare del pub Silverato 2.0. Ciao Franco, come stai?
1: Ciao!
0: Ben trovato.
1: Calcisticamente malissimo.
0: Allora tu mi devi spiegare questa Fiorentina che ha fatto una grande campagna acquisti come l'anno scorso tra l'altro, adesso si ritrova a zero punti con non più Grosso in panchina ma Vanoli che avete cacciato l'anno scorso, o sbaglio?
1: Non è stato rinnovato il contratto, Si Paratici non l'ha voluto, ma il problema è un altro. Bisogna che cambi la società, questa è una società allo sbando. È una società allo sbando. Qui tutti fidiamoci di Paratici, ma insomma, io non mi fido di me stesso, figurati di un ex gobbo.
0: Però Paratici, l'ex gobbo che dici tu, ha fatto molto bene alla Juve ed è appena arrivato, o no Franco?
1: Sì, è appena arrivato, però ha comprato tanti giocatori, ma ha comprato tante, come si dice?
0: Figurine.
1: Tante figurine, o mettiamo anche tanti buoni musicisti, ma senza un direttore d'orchestra. Io 15 giorni fa ti dissi: vendiamo Ken e prendiamo un grande allenatore. È inutile, cioè, qui siamo sempre tanto. Noi non so cosa c'è, se è un ambiente tossico, Firenze, Viola Park, o se è Comisso che ha portato questa tossicità. Perché insomma io non vedo prospettive,
0: tra l'altro,
1: se non per un cambio di società. Poi vorrei fare, scusami, posso?
0: Vai.
1: Ti hai detto grande Paratici, allora Paratici ha dato 3 giocatori al Torino, Fortini, Comuzzo e Mandragora, tutti in prestito con diritto di riscatto anche abbastanza basso. Abbiamo preso un giocatore dal Torino che dicano è bravo ma ha fatto 10-12 partite in Serie A, non in prestito, l'abbiamo comprato noi. Cioè a me queste cose mi sembrano, cioè, che non sono da grande direttore generale o direttore sportivo, cioè, perché insomma tu dai via 3 giocatori praticamente gratis e tu ne fidi uno dalla solita squadra e gliene paghi.
0: No, su questo ti do ragione, hai ragionissimo su questo. Caro Franco, ascoltami però. È andato via Ken, sono arrivati Pellegrino e Beto. Non ti convince neanche la scelta della punta, o sbaglio?
1: Ma io te l'ho detto, io avrei tenuto Pellegrino e basta, investito in un grande allenatore. Mi tenevo Nzola e Croci, che è un buon giocatore della giovanili della Fiorentina, un ottimo giocatore, 17 anni, e Nzola dietro a Pellegrino, perché i giocatori con un buon allenatore ci sono.
0: Ma adesso c'è Vanoli, come gioca questa Fiorentina? Cioè era grosso il problema o dove sta il problema di questa squadra? Hai già detto la società.
1: Il problema è che Vanoli, come è arrivato a Firenze, ha già fatto spendere 900 milioni alla Fiorentina per l'acquisto di 3 pullman da mettere davanti alla difesa. Capito?
0: Ho capito.
1: Qui noi siamo praticamente a difendersi.
0: Ma come ti spieghi la scelta societaria di puntare su Vanoli? Voglio dire.
1: Non me la spiego, se me la spiegassi sarei un fenomeno, non me la spiego.
0: Chi avresti preso tu? Chi avresti preso? Su chi avresti puntato?
1: Non lo so, io faccio le birre, i panini, non sono un tecnico. Io l'avrei preso un altro allenatore straniero a luglio, non certo grosso.
0: Senti, adesso, ora non lo so, adesso si fa
1: preso,
0: però sul serio.
1: Preso Guardiola, preso Conte.
0: Conte, però costa.
1: 40 miliardi di Ken investiti nell'allenatore.
0: Ho capito.
1: E via.
0: No, l'allenatore costa 10 milioni, tu dici gli facciamo un contratto a 10 milioni all'anno per 4 anni, esatto. Sono esattamente i soldi che avete risparmiato per la cessione di Ken. Senti, prima di lasciarti, adesso siete a zero punti, l'anno scorso c'è stato lo psicodramma, ne siete usciti bene, vi siete salvati.
1: E quest'anno si rifà uguale, dici, altra annata buttata via.
0: Un'altra, c'è già il Venezia venerdì, che fa la Fiorentina a Venezia in Laguna?
1: Non lo so, quella che abbiamo visto giocare le ultime volte perde.
0: Senti Franco, allora noi dobbiamo risentirci prossimamente quando magari le cose vanno meglio.
1: Sarà meglio, guarda, perché sono molto giù.
0: Sei molto giù. Franco Bertolini, se andate ad Arezzo, andatelo a trovare, pub Silverato 2.0. Un abbraccio, Franco.
1: Un abbraccio a te, Vittorio. Ciao,
0: stammi bene.
1: A tutti gli italiani di Montreal.
0: Sì, lo facciamo, ciao. Lo facciamo con piacere. Ciao.

E allora sono le 14:52, non so se Lorenzo Dottore da Pescara c'è. Lorenzo, ci sei? No, mi sa che è caduto. Ci sei o non ci sei? Lorenzo, non ci sei. Adesso ti richiamiamo, dai, alziamo la musica, Sonia.

0: Lorenzo Dottore da Pescara, ci sei?
1: Eccomi, ci sono.
0: Ciao Lorenzo, come stai? Ben trovato.
1: Bene, bene, grazie.
0: Allora, Kimi Antonelli nella storia, 26 sorpassi, vince partendo 19esimo, Ferrari disastro, ma ne parliamo dopo. Allora, raccontaci un po' questa corsa epica di Antonelli, caro Lorenzo.
1: Sì, è stata una gara impensabile.
0: Gran Premio d'Italia, Monza, Gran Premio d'Italia, Formula 1, Monza naturalmente.
1: Esattamente,
0: ecco.
1: Esattamente. Prima vittoria in casa per Antonelli. Un italiano dopo 60 anni torna a vincere, e farlo in questo modo è, penso, impagabile. Penso che è qualcosa che ci ricorderemo anche tra 10-20 anni di questa impresa, perché appunto, nonostante sappiamo che la Mercedes è la macchina migliore del lotto, ma partire ultimo, quasi 19esimo, si pensava nella più ottimistica delle previsioni un quinto, quarto posto, ma addirittura arrivare a vincere, arrivare lì davanti dopo una decina di giri era impensabile. Questo ragazzo ormai continua a scrivere e riscrivere record. A Monza nessuno aveva vinto mai, partendo più dietro dell'undicesimo posto in,
0: clamoroso,
1: appunto, in tutta la storia della Formula 1, quindi davvero sbalorditivo.
0: Ma possiamo dire che è un predestinato, cioè sarà un pilota ai vertici della Formula 1 per i prossimi 10 anni? Possiamo sbilanciarci, caro Lorenzo?
1: Io penso di sì, è uno di quelli che si ricordano, quelli generazionali. Poi ovviamente sappiamo che in Formula 1 la componente macchina è molto, molto importante, però sono sicuro che la fattura del pilota è incredibile, è incredibile.
0: Lorenzo, invece, che cosa è successo a questi Ferrari? Leclerc subito fuori, Hamilton solo sesto, io ho visto la partenza, poi Leclerc fuori, dopodiché ho perso un po' di fiducia nella Ferrari. Mi ha risollevato l'umore l'impresa di Antonelli, ma insomma queste Ferrari continuano a deludere, ci sono questi up and down, ma quando è il momento, quello, capito, catartico, quello in cui devi dimostrare di essere, la Ferrari si perde. Che è successo?
1: Sì, dalla vigilia, comunque da quando, insomma, sappiamo che in questo periodo c'è Monza, si sapeva che non è una pista favorevole per le caratteristiche della macchina, che sappiamo che per quanto può essere buona in curva, i rettilinei li soffre, mancanza di quei 20-30 cavalli. Monza è una pista tutti rettilinei, è unica nel suo genere tutta la stagione, quindi si sapeva che si sarebbe sofferto, non così tanto forse, però ecco, sicuramente hanno provato portando aggiornamento del motore, ma poi effettivamente, ecco, quando puoi neanche dimezzare, magari riduce di un terzo il distacco di cavalli, ma il problema rimane. Poi ovviamente i problemi, per quanto diciamo la Ferrari buona in curva, a Monza neanche quello, perché consumava le gomme, perché poi cerchi velocità, fai un assetto che ti fa andare più veloce, lo estremizzi per andare veloce sui rettilinei, la macchina in curva scivola e inizia a consumare anche gomme, che è un nuovo difetto nel caso appunto di estremizzare un assetto per questo tipo di pista.
0: Lorenzo, ma
1: quindi
0: c'è un problema,
1: è un po' una coperta corta.
0: Ecco, ma c'è anche un problema di convivenza tra i due piloti. Io ho visto Hamilton molto nervoso, Leclerc non lo ha lasciato passare alla partenza, poteva Leclerc fare meglio, è colpa di Hamilton. Sì. Guidaci un po' a capire chi poteva fare meglio. Cioè, voglio dire, in quegli istanti, in quei frangenti, sì, perché Leclerc non lo fa passare il compagno di squadra?
1: Allora, sicuramente quello è un altro tema, manca di gestione di piloti, perché io penso che sì, possiamo avere una divisione delle colpe, Hamilton ha fatto un ingresso abbastanza deciso, Leclerc per difendere sì, è esagerato ancora di più dell'attacco di Hamilton, ma il problema secondo me alla radice è la gestione di piloti, che fa un po' acqua da tutte le parti, perché penso che quando decidi di prendere, perché una strategia che va decisamente di controtendenza con le altre squadre, di prendere due piloti di questo livello, perché vediamo che altre squadre, per esempio Red Bull su tutte, prende un primo pilota e un secondo pilota chiaro. Se invece Ferrari decidi di avere due galli in un pollaio, o li sai gestire o ti ritroverai con questi problemi. Abbiamo visto gara scorsa, Russell gli è stato chiesto di far passare Antonelli, l'ha fatto passare subito.
0: Esattamente, esattamente.
1: Russell, dato che Antonelli sarebbe partito ultimo a Monza, gli ha dato la scia per fare il giro di qualifica. Questo manca. Capisco che con due piloti non stiamo, cioè, parlare di Antonelli Russell è diverso di parlare di Hamilton e Leclerc, certo, sono due carature diverse. Adesso ovviamente Antonelli sta diventando uno di quelli, però è diverso, e io penso che il problema sia più a monte, perché Ferrari, quando ha preso questi due piloti insieme, sa che si generano problemi di questo tipo, perché senti, ovviamente chi, non può chiedere a nessuno di fare primo, secondo pilota,
0: certo,
1: a questi piloti qui non si può chiedere.
0: Prossima gara, Gran Premio di Spagna, Madrid, che circuito è? Velocemente, se la Ferrari secondo te può resuscitare, risorgere dalle sue ceneri, oppure dobbiamo aspettarci un altro flop del cavallino rampante? Velocemente, Lorenzo.
1: Allora, no, flop a livello di mondo sicuramente no, perché non è una pista delle più veloci, in più è una pista inedita, circuito nuovo, primo anno che ci si corre, un po' mezzo cittadino, mezzo no. Quindi una pista abbastanza varia, che viene richiesto un assetto abbastanza bilanciato. In quei casi la Ferrari è sempre andata abbastanza bene. Lottare per la vittoria non lo so, però meglio di Monza sicuramente.
0: Meglio di Monza sicuramente. Caro Lorenzo Dottore, siamo arrivati ai saluti. Io ricordo ai nostri radioascoltatori che possono seguire il competentissimo Lorenzo Dottore, che si occupa di motori, quindi Formula 1 e MotoGP, attraverso la sua pagina Instagram e non solo, anche TikTok, via di fuga _ motorsport, via di fuga _ motorsport. Lorenzo, abbracciaci, salutaci, l'Italia è la città di Pescara dove tu vivi, giusto?
1: Sì, in realtà tra Pescara e Bologna.
0: Tra Pescara e Bologna.
1: Sì, però sì, attualmente si sono a Pescara.
0: Dai, un abbraccio forte, alla prossima. Ciao Lorenzo.
1: A voi, gentilissimo, grazie, buon proseguimento.
0: Ciao. Dunque, siamo arrivati veramente alla conclusione della puntata, sono le 14:59 minuti, sta per cominciare Inter-Real Madrid, anzi Real Madrid-Inter, si gioca al Bernabéu, naturalmente facciamo il tifo per le squadre italiane. Ricapitolando, oggi alle 15 Real Madrid-Inter, domani sempre alle 15 Napoli-Arsenal, e giovedì alle 12:45 Fenerbahce Roma, mentre alle 15 c'è Como Lipsia. Un abbraccio a tutti, alla prossima, ciao!

pomeriggio a tutti e bentrovati sulle onde di CFMB. Sono 23 gradi all'esterno dei nostri studi. Oggi è l'8 settembre, diciamo che la temperatura è piacevolissima, il tasso di umidità è del 52% ed essendo martedì oggi avremo il consueto giro d'orizzonte in compagnia di Vittorio Giordano. In sala regia ci assiste Sonia Benedetto, in programma tante belle canzoni, utili consigli per gli acquisti, informazioni e tanto più, per cui vi invitiamo a rimanere saldamente sintonizzanti sul 1280, la frequenza del vostro cuore. Oggi abbiamo anche una dedica musicale, non subito, prima vi facciamo ascoltare Ivana Spagna con Gente come noi. Grazie per averci scelto anche oggi. Allora, vediamo a che ora tramonterà il sole. Alle 19:19. Domani cielo coperto con una massima di 21 gradi e probabilità di precipitazioni. Godiamoci dunque questa bellissima giornata soleggiata. E adesso ascoltiamo Ivana Spagna con Gente come noi, prima canzone che lei fece in lingua italiana, perché divenne famosa cantando canzoni in inglese. Ascoltiamola.

0: Orizzonte.
1: Ed eccoci pronti con il nostro giro d'orizzonte. Salutiamo il nostro Vittorio Giordano. Oggi ha fatto i salti mortali, ci sono stati dei piccoli problemi tecnici e quindi non è stato facile, ma te la sei cavata alla grande.
2: Ci siamo rimessi in carreggiata nel corso della nostra ora.
1: Sono quelle cose che non si possono controllare e quindi però tutto è tornato alla normalità. Allora, numero del 9 settembre, vale a dire che porta la data di domani, come sempre, e questo è il numero 34 quest'anno.
2: Per questo anno 2026.
1: Nato nel lontano 1941. Anche bello maturo il cittadino canadese.
2: Beh, 85 anni, no?
1: Noi siamo nati, CFMB, nel 1962, quindi abbiamo 64 anni.
2: Siete più giovani.
1: Eccoci qua. Allora, 85 primavere per il cittadino canadese, 62 per CFMB. Diamo il via al cittadino, sfogliamo insieme questo cittadino canadese e in prima pagina c'è questo fenomeno, perché non lo si può definire diversamente, vero Vittorio?
2: Un grande pilota, un giovanissimo.
1: Ma è pazzesco, cioè quando pensi alla sua età, nemmeno 20 anni.
2: No, è veramente giovane, ma è anche un predestinato, perché alla sua età guidare come fa lui, poi nello specifico riuscire a trionfare dopo 60 anni in un circuito complicato, complesso, difficile come quello di Monza. 60 anni dopo l'ultimo italiano, immagini Ivana, era stato nel 66 Ludovico Scarfiotti.
1: Che te aveva Ludovico?
2: Non lo so, però sicuramente era più anziano, meno giovane.
1: Più anziano, questo ha 19 anni.
2: È un
1: Quindi
2: po' più adulto.
1: Un pilota prestigio, sì. Cioè prodigio, non prestigio, prodigio. Che fa dei prodigi veramente pazzeschi.
2: È partito 19esimo, ha effettuato 26 sorpassi, quindi nella giornata in cui le Ferrari hanno fatto cilecca, perché io ho visto una Ferrari sottotono e mi sono anche un po' innervosito nel vedere la Ferrari non fare gioco di squadra e dopo in pratica un pilota andare contro il muro e l'altro fare una gara così molto mediocre. Quando viene fuori un italiano così bravo, così forte, c'è tutto l'orgoglio tricolore. Ero felice, alla fine ero veramente felice. Dico, non rimpiangerò, non ho rimpianto. Ecco, all'inizio ero un po' titubante, alla fine non ho rimpianto di aver speso quelle due ore per assistere in diretta al Gran Premio domenica mattina.
1: Sì, ma non dimentichiamo che comunque lui guida una Mercedes.
2: Sì, purtroppo, non è la Ferrari, ma è un italiano che guida la Mercedes. Certo. La Mercedes è una grande macchina, un grande motore.
1: E noi tutti siamo orgogliosi di lui.
2: Noi siamo orgogliosi del pilota.
1: Allora, sì, avrebbe fatto gli stessi prodigi con una Ferrari, a bordo di una Ferrari?
2: Con la Ferrari di adesso, purtroppo, secondo me no, perché la Ferrari ha due piloti forti come Hamilton e Leclerc, ma non riesce a fare bene. La Ferrari ha problemi di gomme, di frenata, di accelerazione, invece la Mercedes è molto più stabile. Il lavoro di squadra anche nei box, quando devono cambiare le ruote, riescono a farlo con più velocità, sono più affidabili. E Ivan, alla fine anche il pilota sente questa forza della squadra, degli ingegneri, e riesce poi a fare bene anche sulla pista. Le Ferrari hanno dei problemi congeniti in una macchina che non è perfetta e secondo me la squadra non eccelle di competenza. Di conseguenza la Ferrari va male, invece la Mercedes di Antonelli va molto bene, va benissimo.
1: Bene, allora a pagina 3, in primo piano, guerra Russia-Ucraina, gli inviati di Trump, spiragli per colloqui a tre?
2: Beh, questo è quello che dicono Witkoff e Kushner, sono stati sia a Mosca che a Kiev, tant'è vero Ivana che per tre giorni Putin e Zelensky hanno concordato, diciamo, una pausa nei bombardamenti incrociati. Alla fine sono tornati a Washington e i due hanno detto a Trump che ci sarebbero gli spiragli per un incontro a tre tra Russia, appunto, Ucraina e Stati Uniti d'America. Però Ivana, alla fine, leggendo le analisi dei vari opinionisti che insomma conoscono a meno a dito queste faccende, nulla di concreto.
1: Accordi, certo.
2: Nulla di concreto.

0: nord, la Cina che ci sta anche dietro secondo me, quindi l'Ucraina, se l'Europa, l'Europa non l'America, se l'Europa non decide di fare qualcosa di concreto, l'Ucraina è destinata a soccombere.
1: Qualcuno, cioè un compromesso lo devono raggiungere prima o poi.
0: Per forza di cose sì, il compromesso sarà che l'Ucraina dovrà diciamo cedere i territori che la Russia ha conquistato sul terreno militarmente. Perché? Perché anche
1: per riconoscere
0: se adesso
1: la vittoria della Russia.
0: Ma non c'è altro modo, se l'Ucraina non sta facendo, questo dobbiamo riconoscerglielo, non sta facendo andare avanti la Russia, la linea del fronte è bloccata da 4 anni, cioè Putin ha detto in 3 giorni arrivo a Kiev, non è successo, però non va neanche indietro. Cioè non riescono gli ucraini a scacciare indietro i russi. Quindi alla fine vedrai che quel territorio, ahimè, resterà in mano a Putin.
1: Non hanno gli stessi mezzi della Russia, ovviamente.
0: No, cioè gli ucraini hanno i droni, sono degli specialisti nei droni, però i russi hanno i missili. Tu tra i droni e i missili capirai, insomma, non c'è paragone, purtroppo.
1: Allora, vittoria storica per l'AfD in Germania. Quando è stato? Domenica 6 settembre.
0: Una vittoria eclatante, clamorosa e anche pericolosa, inquietante per il futuro dell'Europa. E il partito Alternativa per la Germania, AfD, domenica scorsa appunto ha conquistato il 44% dei voti. In questo collegio, in questa regione, in questo land della Sassonia, Anhalt. No? Non è che ha vinto in Germania questo partito, no. Però le proiezioni a partire da questa vittoria regionale fanno pensare che anche nelle eventuali politiche potrebbero fare molto bene, Ivana, perché la gente
1: parliamo di estrema destra.
0: Parliamo di estrema destra, dovessero andare al potere, hanno già promesso di chiudere i confini, espellere tutti gli immigrati, finisce anche l'alleanza con l'Ucraina, alleanza con Putin.
1: Riprendere accordi con Putin, esatto.
0: Riprendere accordi con Putin e cercare di loro dicono fare gli interessi del popolo e non fare invece gli interessi degli altri che non siano quelli del popolo.
1: Abbiamo già sentito questi discorsi?
0: Ed è inquietante perché quando negli anni 30 Hitler è andato al potere, ad eleggerlo è stato il popolo, quindi democraticamente il voto universale ha partorito Hitler. Poi la piega che ha preso lo sappiamo. Ecco, mi auguro che dopo un secolo non ci sia il pericolo che l'Europa si ritrovi nelle stesse condizioni. Non bisogna neanche semplificare troppo dicendo semplicemente l'AfD è un partito nazista, perché di fatto non lo è. Molte posizioni sono inquietanti, sono di estrema destra. Però ecco, da qui a dire che riproporranno le politiche di Hitler, ecco lì io sarei un po' più cauto. Ecco, chiaramente l'Europa democratica, moderata, quella che stanno cercando di costruire, non è l'Europa che vogliono quelli della DF, dell'AfD. Loro vorrebbero uscire dall'Europa, oppure creare l'Europa dei popoli, cioè creare l'Europa in cui coesistono gli interessi dei singoli stati, non mettere l'interesse generale dell'Europa che come entità burocratica, no? No,
1: certo.
0: Gli stati, dopodiché c'è l'Europa, ma gli stati innanzitutto. Queste, in effetti Vanna, su una cosa hanno ragione, l'Europa così com'è non funziona. L'Europa così com'è, come entità economica, monetaria, burocratica, non funziona. Non c'è un esercito. Se scoppia la guerra, se arriva il missile russo in Polonia o in Romania, cioè c'è la NATO, l'articolo 5, ma c'è l'esercito polacco, c'è l'esercito rumeno, non c'è l'esercito europeo. Cioè,
1: certo.
0: Capisci bene che non esiste l'Europa di fatto.
1: Certo, perché erano 80 anni che non c'erano guerre, diciamo, importanti, per cui focolai di guerra ce ne sono sempre stati in Africa e in altre parti del mondo, però non come quelle che abbiamo visto in questi ultimi anni.
0: Alle porte dell'Europa c'è la guerra, in effetti. Dopo tantissimo tempo di pace, io capisco quello che vuoi dire, l'Europa non si è posta il problema di armarsi,
1: di organizzarsi con un esercito che rappresentasse l'Europa.
0: Esattamente, però adesso i fatti ci dimostrano che l'Europa, se vuole continuare ad esistere, è perché poi la gente è scocciata, è annoiata e vota certo. Per chi propone un'Europa diversa, quindi o cambia l'Europa o i cittadini rinunciano a questa Europa.
1: È molto probabile, quindi vediamo cosa accadrà. Veniamo in Quebec, una notizia poco piacevole che riguarda il giovane sindaco di Laval, il sindaco Stéphane Boyer, che lunedì, proprio ieri, ha annunciato di avere un tumore al cervello.
0: Purtroppo io sono stato, quando ho letto questa notizia, lui ha meno di 40 anni, io ne ho 44.

0: 4, quindi capisci bene che quando tu leggi che un giovane di meno di 40 anni ha un tumore al cervello, ti chiedi tante cose, ti chiedi se non possa succedere anche a te, ti chiedi cosa ha fatto per, tra virgolette, meritarsi questa cosa. Però c'è speranza, perché dovranno asportare. Io conosco gente che tranquillamente ha subito un'operazione al cervello e non ha avuto più problemi.
1: Dipende dal tipo, perché ci sono circa 200 tipi di tumori al cervello diversi. C'è il glioblastoma, che non perdona, ma sembra che il meningioma di cui è affetto lui è operabile, per cui ed è benigno.
0: Quindi noi speriamo che possa tornare. Intanto resta al suo posto, lui dice di sentirsi bene, però la cosa che mi ha incuriosito, Ivana, è che i sintomi che lui ha avuto sono sintomi molto comuni, che noi spesso scambiamo per nulla.
1: Certo.
0: E prendiamo un'aspirina per curare questi sintomi.
1: Mal di testa.
0: Vista annebbiata.
1: Sì, vista annebbiata.
0: No, quando persistono questi sintomi bisogna andare subito dal medico, non dopodomani, ieri. Giusto?
1: Assolutamente sì. Mai prendere sotto gamba, e bisogna reagire istantaneamente. Che becca il voto, raffica di promesse, il PQ resta in vantaggio.
0: Secondo Ivano, l'ultimo sondaggio realizzato da Pallas Data, il PQ resta in testa con il 29% dei consensi, seguito dalla CAC al 24%. Poi c'è l'PLQ, il Partito Liberale al 20, e poi c'è il Partito Conservatore al 15 e Quebec Solidaire all'11%. Questo sondaggio, che è l'ennesimo perché ne ho pubblicati diversi, suggerisce che il voto si sta cristallizzando. È vero che ci sono ancora il 35-40% di persone che potrebbero cambiare o addirittura sono indecisi e non hanno ancora una posizione certa. Però insomma, la tendenza del vantaggio del PQ comincia ad essere stabile. Quindi si va verso, se dovessero restare le cose così, un governo pechista. Non si sa ancora se maggioritario o minoritario, perché lì il vantaggio non è molto forte, anche bisogna vedere tra i francofoni se il vantaggio è enorme, eccetera, eccetera. Ma al momento la tendenza sembra essere quella.
1: Poi, Ivana,
0: io ogni giorno mi diverto, perché ogni giorno ci sono queste promesse che fanno. Adesso io ne ho pubblicata qualcuna. Dunque, la coalizione Avvenire Quebec vuole rafforzare l'aiuto alle famiglie per il materiale scolastico. Questo aiuto dovrebbe essere modulato in base al reddito per un massimo di $250 a figlio. Questa è una delle tante promesse, ne ho messa una per ciascun partito. Poi c'è il Parti Québécois che prevede un aumento del 50% del bilancio per le cure familiari, quindi le cure a casa, le cure domiciliari. Poi c'è il Québec Solidaire, che vuole aumentare il salario minimo a $20 l'ora dal 1 maggio 2027 e vuole poi investire anche 200 milioni per la prevenzione sanitaria in generale. Tutti questi numeri messi lì.
1: Belle le promesse.
0: Belle le promesse. Poi il Partito Liberale del Quebec intende accelerare l'ammodernamento della Cité de la Santé, che è l'unico ospedale di Laval. E poi vuole anche ammodernare l'autoroute 50, che è anche chiamata la strada della morte, come la Ionica in Calabria, dove succedono sempre incidenti. Infine il Partito Conservatore vuole investire 100 milioni 100 milioni, 100 dollari vuole investire $100 per 1,3 milioni di cittadini, quindi 100 per 1,3 milioni per favorire l'attività fisica. E poi vuole anche rivedere il modello sindacale, perché secondo appunto Duhem non tutela gli interessi dei lavoratori. Quindi Ivana, ogni giorno ne sparano una più grossa dell'altra, tanto poi dimentichiamo queste promesse, no? Però loro si fanno belli con questi numeri che danno, senza però spiegare come intendono coprire, perché queste promesse costano. Quindi come si coprono queste promesse? Facendo tagli?
1: O aumentando le tasse? E beh, sempre lì andiamo, no?
0: È sempre lì.
1: Allora, staremo a vedere anche qui, corse ciclistiche, ma ci saranno dei dibattiti, quindi potremo vedere i leader.
0: Sì, i due dibattiti principali, Ivana, saranno mercoledì 15.
1: Alle prese con tutte le promesse e vedremo come risponderanno.
0: I due principali sono martedì 15 alle 20, face a face su TVA. Sì. LCN, mentre poi questo quindi è quello diciamo sulla televisione privata. Poi quello sulla televisione pubblica sarà mercoledì 23 dalle 20 alle 22 su Radio Canada. Questi sono i principali dibattiti.
1: Bene, allora io la settimana scorsa ho parlato di questo grande evento molto atteso, molto importante a Montreal, ossia dei campionati di ciclismo su strada, quindi grande prestigio per la nostra città, che sarà menzionata in tutto il mondo, più di 1000 atleti vi parteciperanno, molto bello. E poi piano piano siamo scesi a vedere esattamente dove, come e cosa è previsto. Quindi, per quanto riguarda la chiusura di molte strade, già sono state chiuse da sabato scorso, proprio ai piedi della montagna, il Mont Royal, e causando disagi, non pochi disagi, diciamo, ai cittadini che vivono in quella zona e anche coloro che lavorano in quella zona. E il tutto terminerà, prima avevano detto il 13 di ottobre, non le gare ma lo smantellamento e l'allestimento prima e lo smantellamento dopo, ovviamente si parla addirittura del 17 ottobre. E poi la cosa confortante è ciò che ha dichiarato la sindaca Soraya Martinez Ferrada il primo settembre scorso, che ha descritto le difficoltà che attendono coloro che appunto dovranno aggirarsi in questi quartieri e chi dovrà spostarsi anche nei quartieri centrali della metropoli, con la frase: sarà un inferno.
0: Una frase, quindi, una frase molto forte.
1: Ovviamente ero sarcastica.
0: Una frase molto forte che però io non ho capito, Ivana, perché voglio dire, anche se non sei stata tu come sindaca ad aver organizzato, ad esserti impegnata per questi eventi che danno in ogni caso, è vero, prestigio, ma tu non sei spettatrice, tu sei sindaca, quindi anche se non condividi questi investimenti, queste promesse fatte, alla fine comunque tu sei la prima cittadina, non puoi dire sarà un inferno, spaventi ancora di più i concittadini.
1: Cerca delle soluzioni.
0: Ivana, saranno 36 chilometri di strade urbane che saranno, diciamo, chiusi, cioè i chilometri che saranno chiusi saranno 36. Le strade come Avenue Park sono già chiuse. Avenue Park è già chiusa, impraticabile da sabato. Io sono stato con la bicicletta e devo dire che ho fatto Avenue Park in bicicletta e mi sentivo un ciclista professionista.
1: Certo.
0: Mi sentivo parte.
1: Tutti
0: la gente
1: che ti guardavano perché dicevano, questo si sta allenando.
0: Mi sto allenando perché ero anche vestito bene con roba seria. La bicicletta lasciava un po' a desiderare, però voglio dire, ero con i pantaloncini quelli imbottiti sopra e sotto, davanti e dietro, quindi professionali, ti giuro. E poi avevo la magliettina con gli sponsor che mi ha dato un amico, quindi ero un ciclista, avevo anche il casco. La bicicletta era una bicicletta da $450, quindi da lì avranno capito che era un impostore.
1: Certo.
0: Ma quelli che non hanno capito da lontano hanno pensato che io ero...
1: Quelli che hanno visto da vicino con quella bicicletta lì, che non era proprio professionale. Comunque tu hai fatto un bel giro.
0: Un bel giro. Devo dirti però che...
1: Il cavegno era tua.
0: No, sì, a metà, perché poi loro hanno in pratica una parte, una carreggiata è per gli spettatori, e lì non si può passare anche con la bicicletta. Ho dovuto attraversare la strada per andare dall'altra parte, andare contromano, sempre sul marciapiede, e poi riprendere la Avenue Park dalla parte opposta. Però io e basta. Ci stavano quelli che lavoravano, le macchine che venivano soltanto da giù verso nord, però grandissimi disagi. E c'è questa domanda, questa risposta che lei ha dato, sarà un inferno, era una risposta a una domanda
1: proprio rassicurante,
0: legittima, di una signora diciamo a mobilità ridotta, che ha chiesto: scusate, ma io che faccio per un mese? Quindi alla fine ci saranno dei punti di imbarco dedicati per i pullman speciali che potranno accedere. Devono andare
1: disabili,
0: comunque a dare,
1: certo.
0: Esattamente, i disabili potranno muoversi, però Ivana, tutto il resto, cioè Uber, uscire, entrare, i figli a scuola, cioè sarà l'inferno veramente, ma tu, prima cittadina, non devi dirlo, perché sei appunto
1: la prima cittadina di questa meravigliosa città. Allora, noi ci fermiamo un attimo, nel frattempo adesso andiamo con la pubblicità e dopo c'è una dedica. Pubblicità.
2: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità, tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
3: Vino, vino, vino. Avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
4: Vino, vino, vino, vino e baci ancora.
5: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
6: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Allora, abbiamo detto che abbiamo una dedica prima di riprendere il nostro giro d'orizzonte. Vieni pure, Vittorio, perché anche tu dovrai aggiungere i tuoi auguri per questa signora che ha compiuto gli anni proprio in questi giorni. È stata festeggiata non solo a casa, ma anche presso il Club 2000, dove gli amici si incontrano settimanalmente, dove il signor Di Primio è il presidente e dove c'è un volontario che si dà molto da fare, che risponde al nome di Alex Palmarella, l'uomo della moda che tu conosci molto bene.
0: Come no, eh? Tantissimi auguri, Alex.
1: Allora, però non ad Alex, alla moglie di Alex.
0: Alla moglie, che si chiama la signora?
1: La sua dolce metà, che si chiama Carmela, ha compiuto un compleanno importante, una cifra tonda, e dato che l'età delle donne noi non la diciamo.
0: Mai, certo.
1: A meno che non ce lo chiedano di dirlo.
0: Non te l'hanno chiesto.
1: No, lui ha detto lo puoi anche dire, poi io ho scelto di non dirlo. Comunque, Carmela è una donna davvero straordinaria e quindi sono insieme da una vita. E come ben sai, Alex è una persona molto, molto romantica, quindi mi ha detto appunto che l'hanno festeggiata con tutti gli amici presso il Club 2000 e hanno ballato, hanno insomma festeggiato Carmela, che ovviamente era felicissima. Quindi anche noi vogliamo augurare a Carmela ancora tantissimi anni felici insieme al suo Alex e al figlio John e a tutti i parenti e tutti gli amici, tutti i conoscenti, anche da parte sia del cittadino canadese che di CFMB.
0: Assolutamente, eh? Brava Carmela, tantissimi auguri. Un giorno verrai al giornale e ci racconterai com'è vivere con Alex sempre al ritmo di merengue, valzer, cia cia cia, loro fanno di tutto.
1: Sì, oltre ad essere l'uomo della moda è anche un bravo ballerino.
0: A lui piace ballare, certo,
1: quindi,
0: certo, certo.
1: Ma non è il compleanno di Alex,
0: no.
1: Quindi la prossima canzone è dedicata
0: a Carmela
1: ed è il marito che gliela dedica. Il titolo è Quando si ama davvero, canta Julio Iglesias. Happy birthday Carmela and all the best.
0: Auguri.

0: Allora, quando si ama davvero era Julio Iglesias, canzone dedicata a Carmela Palmarella, ebbene per il suo compleanno, e noi adesso siamo pronti a riprendere il nostro giro d'orizzonte. Siamo arrivati a pagina 5, dove c'è l'opinione di Claudio Antonelli, l'Italia dai tanti bollini rossi. Quindi vi invitiamo a leggere la sua opinione, insomma il suo articolo, poiché ogni settimana ci propone qualcosa di interessante. Alla sesta pagina, sì, possiamo dire così, parliamo del Canada contro Danzi di Ottawa, in vigore proprio da oggi. Trump attacca Bombardier.
1: Eh sì, abbiamo detto la settimana scorsa che Ottawa avrebbe risposto dollaro su dollaro ai dazi di Trump, quindi sono entrati in vigore questa notte a mezzanotte un minuto i controdazi di Ottawa per un totale di circa 28 miliardi di dollari canadesi. Sono diversi prodotti americani che sono stati colpiti, sono questi i controdazi che, parlando dal punto di vista meramente economico, a pagare saranno i canadesi, perché i controdazi fanno in pratica crescere il prezzo dei prodotti americani.
0: Ovvio.
1: Quindi qual è l'obiettivo del governo? Fare in modo che tu, consumatore canadese, non
0: debba pagare le conseguenze, sì, di questa guerra.
1: Non devi più comprare oggetti, merce o servizi americani, devi scegliere le alternative canadesi o quebecchesi o europee. Perché? Perché il prodotto americano costerà di più. Dato che ci sono però dei contratti in essere, molti saranno costretti comunque a comprare questi beni o servizi. E quindi da lì il pericolo che ci siano molte imprese che decideranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni, di licenziare alcuni dipendenti. Ecco perché i controdazi sono, diciamo, una risposta dettata dal fatto che non ci si può attenere a quello che decide Trump. Bisogna rispondere con orgoglio, siamo un paese sovrano. Però con la consapevolezza che i controdazi complicano la nostra vita e saremo noi a pagarli, quindi aumenterà l'inflazione, purtroppo per noi canadesi. Questo, Ivana, senza che arrivino i controdazi.
0: Che ancora non sono arrivati.
1: No, perché poi ci saranno i controdazi e i canadesi, e lì aumenterà ancora di più. Dove arriveremo? Anche lì dovranno trovare un accordo, altrimenti a pagare le spese saremo noi cittadini, sia di qua che di là.
0: Allora, esattamente in cosa consiste questo attacco alla Bombardier di Trump?
1: Ha detto che ieri in un suo tweet, in un suo post su Truth Social, che diciamo i prodotti Bombardier, che ricordiamo è un'azienda aeronautica con sede a Montreal che costruisce jet privati e d'affari, appunto questi aerei sarebbero di scarsa qualità e non devono più accedere al mercato americano. Quando Bombardier ha tra i suoi committenti anche il Pentagono, immagini, Ivana. Ci sono privati facoltosi americani che scelgono Bombardier per la grande qualità, altro che. Ma il Pentagono stesso, che ha contratti con Bombardier per i suoi aerei da guerra. Certo. Cioè non conosce neanche l'ABC della sua economia. Quindi io sono molto preoccupato perché detengo il titolo Bombardier. E poi da fiero quebecchese sono contento che Bombardier faccia bene in generale. Ecco, questa sortita di Trump ha fatto sì che questa mattina Bombardier perdesse l'8% in borsa. Adesso sta perdendo il 3%.
0: Beh, comunque non è ancora stata chiarita, no? Come Washington potrebbe,
1: esatto,
0: concretamente,
1: ma
0: bloccare
1: come?
0: Le vendite.
1: Il libero,
0: no? Poi
1: mercato.
0: Di punto in bianco, questo si sveglia la mattina e tutto è bloccato.
1: Ma non lo può fare.
0: Certo che non lo può fare.
1: Ci sono dei contratti in essere, c'è il libero mercato. Non lo può fare, vedrai che i giudici verranno sollecitati e si schiereranno contro questa cosa che Trump dice su Truth Social. Cioè, non si può governare con dei post sul web. Purtroppo viviamo in un'epoca in cui si governa in questa maniera.
0: Allora, disoccupazione stabile, ma ad agosto persi 42.000 impieghi.
1: Allora, la disoccupazione in Canada, Ivana, è al 6.4%. Naturalmente siamo all'inizio della guerra commerciale, quindi potrebbe peggiorare la disoccupazione. Questo però, questa stabilità al 6.4, è dovuta soprattutto al fatto che sono diminuite le persone attive sul mercato del lavoro. In effetti poi, se analizziamo, studiamo i numeri, sono stati persi circa 42.000 posti di lavoro, di cui 19.000 soltanto in Quebec. Quindi, diciamo, è fisiologico che da un mese all'altro ci possano essere dei posti di lavoro che vengono creati o che vengono persi, ma l'importante è che non diventi una tendenza, cioè che non che questi 42 non si trasformino in 72 il prossimo mese, poi 82, poi 150, perché il rischio è appunto questo: alla luce dei dazi commerciali ci saranno molte persone che perderanno il posto di lavoro e quindi poi il tasso di inflazione potrebbe salire potrebbe salire dal 6.4 al 7 o all'8. Noi speriamo che non sia così.
0: Ma ce l'auguriamo. Il 17 ottobre al 51esimo gala della NIAF, nel segno dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Cosa accadrà?
1: Ci sarà la regione Lombardia ad essere onorata. Sappiamo che ogni anno la NIAF organizza questo ballo prestigiosissimo a Washington e c'è una regione che viene, diciamo, messa in vetrina. Quest'anno toccherà alla Lombardia. Ti volevo dire però che a condurre la cerimonia, da quello che so, se non ha detto di no, sarà la giornalista di Fox News Maria Bartiromo, che però è ex giornalista di Fox News, perché è stata licenziata, Ivana, dopo 20 anni, perché voleva, ha trasmesso a Trump, lei stessa, dei documenti. C'è stato comunque c'è stato tra i due uno scambio di documenti sull'opportunità o meno di mandare in onda certe prove sul fatto che le elezioni del 2020 fossero state truccate. Fox News, che sappiamo essere di destra, si è schierata contro, ha scoperto che la sua dipendente mandava dei documenti, si scambiava dei messaggi con l'amministrazione americana, e quindi ha deciso di licenziarla dopo 20 anni. E lei, la Bartiromo, che è italianissima, cioè italo-americana, era, diciamo, la giornalista di punta per quanto riguarda l'economia e gli affari.
0: Ma non avrebbe dovuto comunque inviare...
1: Non avrebbe dovuto
0: certo.
1: Condividere documenti del canale per cui lavori con l'amministrazione Trump.
0: O comunque insistere. Licenziarla, scusami.
1: Purtroppo dispiace, ma è stato
0: pensarci
1: così.
0: Prima. Allora, e per quanto riguarda la presenza del presidente degli Stati Uniti d'America, perché ogni anno c'era il presidente, no?
1: Al momento non ci sono elementi che facciano pensare che ci sarà, anche perché non è un anno. Oh, forse sì, c'è il midterm. Hai ragione, midterm. Essendoci il midterm.
0: C'è bisogno.
1: Però non lo dicono prima per motivi di sicurezza. Potrebbe essere che va all'improvviso, all'ultimo momento, senza appunto che lo faccia sapere. Ci saranno però tra gli ospiti l'ex segretario di Stato Mike Pompeo e l'ex ministro degli esteri italiano Angelino Alfano.
0: Angelino Alfano ancora in giro?
1: Ancora in giro.
0: Ok. Le poltrone proprio sono incollate.
1: Cadono sempre in piedi i politici italiani.
0: Bene. E quindi non ci sarà Giorgia Meloni?
1: Al momento anche lei non ci sarà, però in questo caso non mi sorprenderei se, qualora ci fosse Trump, volendo anche i due ricucire i rapporti, visto che negli ultimi tempi si sono un po' scontrati, potrebbe
0: l'occasione ideale
1: per fare pace.
0: Vabbè. L'Istat, gli italiani all'estero sono 6.604.000.
1: Sì, questa è la cifra precisa che è stata comunicata nei giorni scorsi dall'Istat. Sono stati 183.000 gli italiani ad espatriare nell'ultimo anno. Quindi, se voi vi chiedete ma quanti siamo in giro per il mondo, siamo 6.604.000. Questo è il dato ufficiale, l'ultimo dato comunicato dall'Istat, che tra l'altro ha comunicato anche altri dati. Crollano le nascite, questo è un problema di tutti gli stati occidentali, e la nuova legge sulla cittadinanza colpisce soprattutto l'America Latina.
0: Bene, Comites, indette le elezioni per il 4 dicembre?
1: Sì, ci sono le elezioni, adesso c'è anche la data ufficiale, si vota il 4 dicembre e saranno eletti 12 consiglieri. Questo è il numero che spetta la circoscrizione di Montreal, perché siamo sotto i 50.000, sotto i 100.000, scusami. Quindi, essendo iscritti all'area oggi 44.733 italiani qui a Montreal, i consiglieri saranno 12 e non saranno invece 16. Per quanto riguarda le date, liste vanno presentate entro il 3 ottobre, mentre gli elettori che volessero votare devono registrarsi entro il 4 novembre. Si vota il 4 dicembre.
0: Bene, quindi bisogna richiedere il plico.
1: Bisogna richiedere il formulario. Dopodiché, se tu lo compili,
0: sì,
1: lo mandi come si deve, perché se sbagli anche lì, dopo ti arriva il plico a casa.
0: Benissimo. Perfetto, ora ci fermiamo per alcuni utili consigli per gli acquisti.
2: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
0: Eccoci di ritorno, sono esattamente le 15.50, fra 10 minuti il primo GR con... a cura della RAI, quindi naturalmente con tanto dei cambi, con i cambi valutari, il bollettino meteorologico eccetera eccetera, quindi riprendiamo il nostro giro d'orizzonte e vi parliamo dell'articolo a pagina 9 di Alessandra Cori. Caldo e siccità mettono in crisi l'agricoltura italiana, per la rubrica De Gustibus.
5: Esattamente, olio, vino, latte e frutta sono i settori più in difficoltà. Ivana, in Italia non piove, soprattutto al sud, quindi il caldo e la siccità stanno creando non pochi problemi all'agricoltura, e questo viene fuori dall'articolo della Cori che ci spiega come stanno le cose oggi nel mese di settembre 2026. Naturalmente seguiremo anche la vendemmia quest'anno, capiremo com'è, e a Cori sempre nei prossimi numeri ci racconterà appunto se sarà una vendemmia buona oppure poco buona.
0: Sì, sembra che la resa dei frutti sia, anche per quanto riguarda le olive, sia inferiore, ma è stata anticipata di parecchi giorni.
5: Anticipata, noi in Calabria, per quanto riguarda i miei genitori per esempio, abbiamo avuto una burrasca e hanno perso tutte le olive, quindi per fortuna l'anno scorso hanno fatto parecchio olio, ma quest'anno non potranno fare nulla, perché appunto a causa di questo c'è stato proprio un vento, Ivana, perché per mezz'ora ha colpito il paese, volavano tutte le cose, volava di tutto. E il mio piccapanni che volava dal terzo piano si è ritrovato sulla strada a 100 metri. Immagina il vento che c'è stato a 100 km orari, e tutte le olive sono cadute. Quindi quest'anno la resa sarà zero.
0: E ci dispiace. Emma Bonino, ricoverata a Roma, è grave ma vigile, è da tempo che lotta contro un cancro. E a 78 anni?
5: Sì, dovrebbe essere questo episodio legato ad un'insufficienza respiratoria. È grave purtroppo, ma è vigile, quindi speriamo che lei possa tornare a guarire, come facciamo i migliori auguri anche all'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle che si trova a L'Avana.
0: Di Battista,
5: anche lui è stato operato d'urgenza, sembra che abbia avuto un ictus, c'è il massimo riservo, non sappiamo bene cosa gli sia accaduto, però giovanissimo, 48
0: sì,
5: anni.
0: Anche lui doveva rientrare in Italia, non ce l'ha fatta. Partire perché,
5: quindi,
0: insomma, era
5: due cose diverse. Di Battista 48, certo. Anni, ictus lei, cancro, adesso 78, difficoltà respiratoria.
0: Governo Meloni, record di longevità, 1413 giorni a Palazzo Chigi, un record che è stato festeggiato per diversi giorni, vero?
5: A Bari c'è stato un incontro con la base, con gli elettori, con diciamo i suoi coloro che insomma sono convinti che stia facendo un bel lavoro per il paese, e tutti i vertici di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Bari hanno fatto una festa, e devo dire, Ivana, che ha governato ad oggi per 1413 giorni, superando il Berlusconi secondo, che era durato un giorno in meno. Ha superato anche Craxi e ha superato anche Renzi.
0: Allora, estate 2026, la più calda in Italia dal 1950, e secondo gli scienziati l'estate 2027 sarà ancora più calda.
5: 24.3 è stata la temperatura media dell'estate 2026 ad oggi, contro la media di 23.6 dell'estate 2003, che era considerata fino ad oggi un'estate da record. Quindi, se verranno confermati i dati, aspettiamo la fine dell'estate, ma diciamo che la tendenza adesso è al peggioramento delle condizioni meteo. Questa passerà la storia come l'estate più calda dal 1950.
0: Bene, pagina 11, l'intervista di Antonio Serrafiore ad Elisabetta Polito, che è una costumista, quindi designer di costumi per musicals, teatro e cinema, nonché educatrice, nonché artista del tessile, textile artist.
5: Tra l'altro mi ha raccontato che la nonna, se non sbaglio,
0: nonna e la mamma,
5: anche la mamma, hanno lavorato entrambe a Chabanel, quindi tutta la tradizione del tessile, lei incarna la tradizione appunto familiare. E quindi adesso lei vuole riproporre un modo di intendere la moda in maniera un po' diversa, sui generis, all'insegna della solidarietà e dell'inclusione.
0: Esatto.
5: E dell'inclusione. Mm-hmm. Quindi non ci sono, il corpo cambia attraverso le stagioni della vita e bisogna accettarlo il corpo. Quindi si può essere belle anche a 70 anni, si può essere belle pure quando si è incinta, si può essere belle anche se si ha una malattia neurologica. Si è sempre belle a prescindere dalle malattie e dalla stagione della vita che si attraversa.
0: In effetti, parleremo della sua vita e parleremo anche della Gala. Domani sarà ospite, buon pomeriggio, alle 15:30, quindi Arc Gala Fashion Plus Art, che si terrà il 24 settembre prossimo, un evento giustamente in cui la creatività e l'inclusione diventano, come diceva anche Antonio, strumenti di solidarietà e di comunità. Quindi ne sapremo di più domani, e sin da ora vi invitiamo ad essere dei nostri. Poi ovviamente per par condicio vi segnaliamo l'intervista di Giulia Verticchio. Arte e spettacolo è il settore in cui troverete questa intervista, pagina 12, Costanza Stocola, talento, resilienza e cuore pugliese. E poi ancora ci sono altre collaborazioni, vero, che vogliamo sottolineare? Vediamo un po', perché c'è la pubblicità. Senza la pubblicità, la pubblicità è l'anima del commercio, e senza la pubblicità non si va da nessuna parte. Vediamo un attimino chi c'è. Girovagando con Margherita Ramini.
5: Sì, Girovagando, lei ci propone tre appuntamenti che illuminano il settembre montrealese: Jardin de Lumière presso il Jardin Botanique, e poi abbiamo
0: pagina 21.
5: 21, il 88 Feste, Parc Jean Trapeau, e poi abbiamo il Drone Art Show al Quai Jacques Cartier, quindi nel Vecchio Porto.
0: Benissimo. Allora, noi ci fermiamo qui, poiché abbiamo ancora tre minuti. Ecco qua, Sonia ci dice che abbiamo tre minuti, per cui vogliamo ricordare l'arrivo a Montreal dei Pooh. Sembrava così lontano, ne parliamo dall'inizio dell'anno, perché ovviamente bisogna essere previdenti e cercare di organizzarsi con notevole anticipo per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti. Il 27 novembre,
5: esatto,
0: si esibiranno al Rialto.
5: Al Rialto.
0: E questa è l'ultima tappa di questo 60° anniversario, quindi 60 anni di carriera dei Pooh.
5: Non vedo l'ora, forse sarò un giovane vecchio, ma adoro i Pooh, adoro i loro successi, non vedo l'ora di incontrarli da vicino, perché comunque li ho sempre visti in televisione, ho visto parecchi, tu più di me, 100 volte più di me, ho visto parecchi concerti qui a Montreal, Arbore, Zucchero, Pausini, c'è stata, mi sbaglio, sì, Ramazzotti, esatto. però i Pooh non lo so, mi mancano.
0: I Pooh sono venuti quando tu non eri ancora nato.
5: Esatto.
0: Forse sì, nell'83. Io ero... delle foto con loro nell'83.
5: Ero nato da un anno.
0: Ero piccolino.
5: Ero piccolino. Vabbè. Però non lo so, cioè nel mio immaginario, crescendo con mamma che ha sempre ascoltato le loro canzoni, ho questa voglia di conoscerli, di stringere loro la mano, di congratularmi per un percorso di vita professionale magico.
0: Ma artisti davvero grandi, grandissimi, grandi professionisti, bravissimi musicisti. Io ho proprio intervistato tutti quanti, ma in modo particolare mi era rimasto impresso Stefano Dorazio, il batterista,
5: purtroppo,
0: che è morto durante il Covid. Ed è stato uno shock per tutti, anche perché si era ritirato da poco, voleva godersi la vita, si era appena sposato dopo tantissimi anni, era rimasto lo scapolo d'oro dei Pooh e una volta presa questa decisione, ahi noi, è stato colpito proprio dal Covid e non ce l'ha fatta. E questo... Ma lui era la persona responsabile della logistica, era lui che organizzava i tour, era lui che si preoccupava per quanto riguardava appunto gli alberghi, il trasporto e via di seguito, ma tutti davvero molto molto seri, molto molto simpatici e molto bravi soprattutto, quindi sarà bello rivederli in concerto live qui a Montreal al Teatro Rialto, quindi se ancora non avete acquistato i biglietti fatelo al più presto, potete chiamare anche Ralph Buttino per saperne di più.
5: Sì. I successi sono così tanti che avrei veramente l'imbarazzo della scelta.
0: Sì, in effetti noi inizieremo dopo il GR che andrà in onda tra pochissimi secondi con Chi fermerà la musica? Ma chi li ferma i Pooh?
5: No.
0: Impossibile. Grazie infinite, carissimo Vittorio, e appuntamento a martedì prossimo.
5: Un bacio.
0: Un abbraccio forte, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ore 16.
6: Giornale radio. Notizie a cura della RAI.
7: GR1.
8: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Israele entra nel vivo la campagna elettorale. Il premier Netanyahu è di nuovo sotto accusa perché avrebbe ignorato gli avvertimenti sui piani di Hamas alla vigilia della strage del 7 ottobre.
9: La rivelazione del quotidiano Haaretz è un fulmine che cade sul governo Netanyahu in piena campagna elettorale. Prima del 7 ottobre del 2023 il premier era stato avvertito dagli Emirati Arabi che Sinwar, il leader di Hamas ucciso dall'esercito israeliano, stava preparando una grossa azione contro Israele. Il premier non avrebbe avvertito la catena di comando, in particolare i servizi segreti interni. Netanyahu bolla tutto come menzogna, ma il fatto che per mesi abbia rimandato la possibilità di aprire un'inchiesta sul 7 ottobre pesa come un macigno. L'opposizione insorge, chiede un'indagine immediata e approfondita. Intanto 12 paesi, fra cui Francia, Regno Unito, Canada, annunciano restrizioni economiche sui beni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania per i livelli di violenza senza precedenti da parte dei coloni. Il ministro degli esteri britannico Miliband parla di pulizia etnica in corso, di fronte a cui il governo israeliano chiude gli occhi. Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale Ben-Gvir replica invocando la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Alba Arcuri, GR1.
8: Il conflitto fra Russia e Ucraina, ancora attacchi incrociati e vittime dopo la tregua di 3 giorni finita al termine della visita degli inviati americani. Zelensky si dice ottimista sulla possibilità di un incontro con Washington e Mosca entro settembre, mentre il Cremlino sostiene che gli emissari del presidente Trump hanno riconosciuto la situazione sul terreno ed esclude che Kiev possa entrare nella NATO. Intanto la presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia l'intesa fra 27 per la deroga a Zelensky sul sistema per la difesa aerea Patriot, al quale sono destinati i prossimi 3,2 miliardi di euro di stanziamenti. Incidente mortale ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 89 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion nel parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava effettuando una manovra nell'area destinata al rifornimento del negozio. Immediato l'intervento del 118, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno, vicino a Roma, sono stati arrestati per traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo l'accusa, gli agenti, in accordo con un gruppo criminale, avrebbero organizzato una consegna controllata di cocaina e omesso un sequestro di un'ingente quantità di stupefacenti. Ora i mercati finanziari, le principali borse europee si muovono intorno alla parità. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Federico Simonelli.
7: E attenzione sui mercati, soprattutto al petrolio, che sale ancora di circa l'1,5% e supera i $98.50 al barile. C'è preoccupazione per gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte di Stati Uniti e Iran. Questo preoccupa gli investitori e le borse, che oggi restano deboli. Milano meno 0,2%, Londra poco sopra la parità, Wall Street più decisamente negativa in apertura dopo lo stop di ieri per Labor Day. Nasdaq e Dow perdono rispettivamente lo 0,3% e lo 0,9%. A Piazza Affari il miglior titolo tra come Italia, più 3%, questo perché Poste ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi azione. Peggiore STM, che cede del 3,5%. Linea voi.
8: Sport, calcio, stasera riparte la Champions League. La prima giornata propone subito una sfida affascinante tra Real Madrid e Inter. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
10: Affascinante per tanti motivi, su tutti la sfida tra i due allenatori, l'allievo Cristian Chivu contro il maestro José Mourinho, nello stesso stadio, il Santiago Bernabeu, in cui 16 anni fa festeggiarono insieme il triplete nerazzurro, ancora oggi l'ultima Champions League vinta da una squadra italiana. Dumfries è l'altro grande ex di giornata. Non ci sarà però il duello sulla fascia con l'ex compagno di Marco, rimasto a Milano a scopo precauzionale. Fischio d'inizio alle 21 in questa prima serata della 3 giorni di Champions League. Domani il Napoli ospita l'Arsenal al Maradona. Giovedì Fenerbahce-Roma è la storica prima volta del Como in casa contro il Lipsia. E mentre la massima competizione europea prende il via, la Juve invece deve fare i conti con l'emergenza infortuni. Dopo Yıldız e Thuram, previsto un lungo stop anche per Manuel Locatelli, rottura del menisco esterno del ginocchio destro. Per il capitano bianconero si opererà nelle prossime ore a Lione, ma il suo 2026 con ogni probabilità è già finito.
8: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 17, buon proseguimento d'ascolto.
0: Americano 1,60, dollaro americano 1,38, scusate, l'euro è 1,60.
11: Previsioni del tempo.
0: Cielo variabile con possibilità di precipitazioni nel corso della serata, venti provenienti dal sud a 20 km orari. La massima prevista per oggi era di 22 gradi e siamo a quota 22, abbiamo dunque raggiunto la massima. Questa notte invece la temperatura minima sarà di 19 gradi. Il tramonto verrà alle 19:19, il tasso di umidità è del 57%. We'll be right back.

Lasciati trasportare in questo viaggio tra i successi di oggi e le canzoni più amate di tutti i tempi, in compagnia di CFMB 1280, la tua radio del cuore.

0: fare acquisti.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Siamo giunti all'appuntamento con il taccuino sociale, microfono a Roberto Rantucci.
3: Taccuino sociale.
4: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandato al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'associazione Alifana di Montreal rivolge un invito a tutti per partecipare alla festa in onore della Madonna delle Grazie, che si terrà domenica 13 settembre al Parco San Sisto a Mascouche alle ore 12:15. Pasta e fagioli e mais sarà servito gratuitamente a tutti i presenti. L'associazione culturale morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques West. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe

0: Annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Prossima canzone, Massimo Ranieri, Tutte le mie leggerezze.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630. Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Seignanard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Seignanard, 514-325-2200.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Ed eccoci ora con il nostro consueto dottor, ex dottore degli astronauti Filippo Ongaro, il quale ci dice come stare bene con gli altri. Ascoltiamolo.
3: Tutti noi siamo consapevoli dell'importanza delle relazioni. Possiamo addirittura dire che le relazioni definiscono in larga misura la nostra vita, se uno ci pensa. La vita può essere veramente descritta da una serie di relazioni importanti che abbiamo nelle diverse fasi, prima con la nostra famiglia e i genitori, poi con le persone esterne, che poi, se le relazioni funzionano bene, diventano la nostra nuova famiglia. Però allo stesso tempo è abbastanza paradossale come le relazioni possano essere anche la fonte delle nostre peggiori sofferenze, tutte le cose che ci danno più disagio finiscono col nascere anche quelle dalle relazioni, e questa cosa mi ha sempre lasciato un po' perplesso, anche ovviamente per esperienze personali, perché come tutti tutti sbagliamo, io ho sbagliato nelle relazioni e quindi fortunatamente poi questi errori diventano anche un modo per imparare qualcosa, ma mi ha sempre lasciato molto stupito questa considerazione, che cerchiamo nelle relazioni la pace, la realizzazione, la felicità e la condivisione, e allo stesso tempo dalle relazioni molto spesso riceviamo le più grandi frustrazioni, i sensi di colpa, i disagi, le incomprensioni, e trovo che sia bellissimo, anche se non è sorprendente, che adesso anche i dati scientifici, c'è il famoso Study of Adult Development fatto dall'Università di Harvard, che ci dice quanto le relazioni siano fondamentali anche per la nostra salute, ma nel vero senso della parola, quindi non soltanto per quanto bene ci sentiamo, ma salute intesa addirittura come aspettativa di vita e come presenza o assenza di malattie. È stato determinato perfino che la qualità delle nostre relazioni personali attorno ai 50 anni definisce in larga misura quanto sani saremo e quanto felici saremo attorno agli 80 anni. Quindi vale la pena investire nelle nostre relazioni, questo non c'è ombra di dubbio. Varrebbe la pena educarsi a delle relazioni migliori, anche perché è strano che i problemi principali, come le gioie principali, nascano poi dalle relazioni che reputiamo più forti e più strette: i familiari, i genitori, i fratelli, i partner, perfino i figli. E il problema principale che abbiamo nel comprendere queste relazioni è che non osiamo nemmeno ammettere a noi stessi che quella relazione, che è così stretta e così forte, almeno in teoria, sia la fonte dei principali problemi. È quasi un tabù pensare, no, questo. Ti senti immediatamente in colpa a ritenere che quella persona che è così vicina a te sia la fonte del tuo disagio, e nascono ovviamente quelle voci interiori che frenano qualsiasi ipotesi in questa direzione, perché inizio ovviamente a dirti: ma non è possibile che questa persona mi faccia male, ma io amo questa persona, ma io voglio bene a questa persona, ma in fondo questa persona mi è stata vicina, eccetera eccetera eccetera, che possono essere tutte cose verissime. E qui c'è un po' un primo punto che ti invito ad analizzare, cioè il fatto che tu percepisca affetto, perfino amore, per una persona non significa che tu non possa però da quella persona percepire anche disagio, frizioni, frustrazioni, difficoltà. Dunque un primo passo è che per migliorare una relazione deve avere la forza e il coraggio di guardarla diritta negli occhi e di togliere quelle etichette preconcette che diamo. No, ma quella persona lì non può essere la fonte di un problema, perché è una persona che mi sta a fianco, che mi sta vicino. Penso addirittura a quando, e capita, perché capita anche questo, quando i figli diventano fonti di disagio e difficoltà. Per il genitore è quasi inammissibile ipotizzare che il figlio possa avere questo ruolo, ma proprio perché vogliamo migliorare la situazione, proprio perché ci teniamo a queste relazioni, è importante che le capiamo con una certa oggettività. Quindi il consiglio che io ti do è quello di stilare una specie di lista, una lista delle persone che ti stanno più vicino, e di avere il coraggio di classificare queste persone sulla base del disagio, della felicità e piacere che ti provocano, ma togliendo di mezzo quella valutazione preconcetta che dai per il ruolo che quella persona ha nella tua vita. Proprio con estremo distacco, prendere le persone che hanno, diciamo, con te un'interazione più frequente, e classificarle per la felicità che ti regalano rispetto alla fatica, alla difficoltà, al disagio, al dispiacere, le incomprensioni che si generano quando queste persone tu le frequenti. Perché questo? Perché da questa prima analisi, che certo non è la soluzione di tutti i problemi, ma aiuta a fare un po' di chiarezza, dovresti capire poi il secondo step, che è arricchire la tua vita con più interazioni possibili con le persone che ti generano soddisfazione e piacere, e meno interazioni possibili che generano dispiacere. E non è questo un invito all'egoismo, attenzione, ma è un invito a proteggere se stessi, è un invito a coltivare un senso di amor proprio, per cui tu hai il diritto di stare bene, e nel momento in cui tu starai meglio avrai anche più forza e più risorse da regalare agli altri. Quindi non credo che sia egoismo, come non credo che sia altruismo, diciamo, investire tanto in relazioni che non ti fanno stare bene, perché in realtà quando sei in quelle relazioni poi non fai bene nemmeno all'altro, perché non sei nello stato emotivo corretto. Dunque, come sempre nel coaching, per superare i propri limiti è necessario prima di tutto guardarli negli occhi, prima di tutto identificare, capire dove sono, perché se continuiamo a vivere nella confusione di etichette che diamo e che sono nettamente scollegate dagli stati emotivi che viviamo, è difficile che troviamo una soluzione.

Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. La pubblicità è l'anima del commercio. Chiama subito CFMB al 483-2362. 483-2362.

0: 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
3: E per quanto riguarda la canzone che appartiene al Canadian Content, ossia contenuto canadese, abbiamo per voi Roberto Medile con La Vita.

0: e Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

E questa era Noemi, adesso ascoltiamo la canzone Porta Fortuna di San Da Vinci, Rossetto e Caffè. Sono esattamente le ore 16:49 primi.

Siamo giunti alle ore 16:52 minuti primi, alle 17, ultimo GR del buon pomeriggio a cura della RAI. Adesso torniamo alla musica e lo facciamo con Laura Pausini. Ritorno ad amare.

Bellissima questa canzone, una delle ultime di Laura Pausini. Oggi parleremo del semidigiuno che aiuta a vivere più a lungo. Attraverso gesti molto semplici che compiamo ogni giorno è possibile ambire alla longevità, perché la giovinezza si mantiene a tavola con quello che mettiamo nel piatto, possiamo rallentare l'invecchiamento. In attesa dell'ultimo GR delle ore 17, ascoltiamo Jasmine Carrisi con Nessuno. O Calamite, mettiamo Calamite oggi.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. La guerra in Ucraina, i presidenti di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump, hanno avuto una conversazione sui negoziati per il conflitto, lo ha riferito il Cremlino, citato dall'agenzia TASS. Il colloquio è durato un'ora ed è stato costruttivo e molto franco, ha detto il consigliere del Cremlino Ushakov. Putin ha assicurato a Trump che non intende aggredire l'Europa e gli ha spiegato cosa potrebbe fare la parte americana per mettere fine alle ostilità. I due leader hanno giudicato positivamente la missione degli inviati della Casa Bianca a Mosca e Kiev e concordato di proseguire i lavori per la risoluzione delle cosiddette questioni umanitarie, compreso lo scambio di detenuti e condannati. L'altro fronte di guerra, il Medio Oriente. Secondo il quotidiano Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu nel settembre del 2003 del piano di Hamas che portò alla strage del 7 ottobre. L'ufficio del premier israeliano liquida le rivelazioni come una menzogna totale e nel frattempo il governo britannico annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, tra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Affermazioni scandalose e false, secondo Israele. Il ministro Ben-Gvir minaccia di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, che a suo avviso opera apertamente per conto dell'autorità palestinese. La premier Giorgia Meloni torna sui fatti di cronaca mettendo in discussione alcune decisioni della magistratura.
6: Inaccettabile, così la presidente del Consiglio commenta la decisione di rilasciare in libertà una persona fermata con l'accusa di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni nei confronti di due agenti rimasti feriti durante l'arresto, poi convalidato, di un uomo a Roma. La premier pubblica il video dell'aggressione sui social, sottolineando che episodi simili sono sempre più numerosi e che le decisioni dei magistrati vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, spesso, scrive, mettendo a rischio la propria incolumità. Dopo comportamenti di questa gravità contro chi rappresenta lo Stato, aggiunge Giorgia Meloni, e torna libero nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere, è francamente inaccettabile perché indebolisce la credibilità dello Stato. Diverse volte la premier ha fatto appello alla magistratura affinché si lavori in sinergia in difesa dei cittadini, nei casi di scontri in piazza con feriti e devastazioni, nei casi di cronaca come il rilascio dell'uomo di Torino che si era detto dispiaciuto di aver molestato una tredicenne. Carla Macrellino, GR1.
5: Un migrante è stato trovato morto in un'auto sul traghetto Tunisi-Palermo, indaga la procura del capoluogo siciliano.
7: Aveva 25 anni, tunisino, nessun documento addosso, solo il sogno di raggiungere l'Italia. Così si è imbarcato sul traghetto che da Tunisi raggiunge Palermo e si è nascosto nel bagagliaio di un'auto, ma è morto lungo il tragitto. A lanciare l'allarme la proprietaria del veicolo, tunisina anche lei, che lungo il viaggio è scesa nell'area del traghetto destinata alle vetture. Dopo un lungo interrogatorio è stata fermata. Bisognerà capire se la donna, incensurata, ha cercato di aiutare un amico o un conoscente a raggiungere il nostro paese o se dietro il viaggio si nasconda altro. La giovane vittima, secondo le prime informazioni, aveva con sé pochi effetti personali, compreso un cellulare subito sequestrato. Il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, che ha atteso al porto di approdo in Sicilia l'arrivo della nave. Allo scalo è arrivato anche il medico legale per eseguire la prima ispezione del cadavere. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato l'auto, su cui è stato rinvenuto il corpo senza vita del migrante. Arianna Di Giorgio, GR1.
5: Ex Ilva, Palazzo Chigi, riunione con gli enti locali sul futuro del siderurgico. Durante l'incontro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha proposto un tavolo permanente sull'area di Taranto sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo del 25 o per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. La convocazione del tavolo, ha spiegato Mantovano, potrebbe essere avviata già nei prossimi giorni. A Roma riaprono al pubblico gli spazi sotterranei delle terme di Traiano sul Colle Oppio. I lavori di restauro appena conclusi, finanziati con i fondi del PNRR, hanno permesso di portare alla luce e di restaurare mosaici di epoca romana. A partire dal 12 settembre inizieranno le visite guidate gratuite su prenotazione. Ed ora la musica con Adela, la cantante ballerina slovacca che ha da poco pubblicato il suo primo album e ora è in testa tutte le classifiche mondiali con il singolo Ant in L.A. anni, capelli fucsia, amata da Nicole Kidman, da Bratislava si è trasferita prima a Mosca, poi a Los Angeles, dove è diventata il nuovo fenomeno pop a partire dai social. Per i testi e le coreografie provocatorie è stata paragonata a Madonna. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
0: Noi ci fermiamo qui perché questo è l'ultimo giornale radio del buon pomeriggio di oggi. Adesso è il momento dei cambi valutari. Il dollaro americano è stato scambiato oggi a 1 dollaro e 38 centesimi canadesi, mentre l'euro rimane stabile a 1,60.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Previsioni del tempo.
0: Cielo variabile con annuvolamenti progressivi verso mezzanotte, una minima questa notte di 15 gradi, abbiamo superato la massima prevista per oggi, siamo a 23 gradi centigradi, il tasso di umidità è del 53%. Domani cielo nuvoloso con possibilità di precipitazioni e una massima di 22 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 19:19.

0: ogni giorno, a casa, in auto o sul lavoro, CFMB è sempre con te. Ti sorprende, ti diverte, ti commuove. Con CFMB 1280 scopri sempre qualcosa di nuovo.
1: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Sì, attendi 1280, buon pomeriggio con Ivana.
0: Sono esattamente le ore 17:12 minuti primi. La giovinezza si mantiene a tavola perché grazie a quello che mettiamo nel piatto, come dicevo prima, che possiamo rallentare i processi di invecchiamento. E questa è una delle scoperte più recenti e interessanti per il nostro benessere attraverso gesti semplici che facciamo ogni giorno, come per esempio sederci e mangiare. Oltre a scegliere i cibi giusti, anche astenersi saltuariamente dal cibo è una sana pratica di longevità. In particolare si sta rivelando interessante una forma di digiuno che è quello intermittente, ovvero un digiuno breve, ripetuto più spesso ancora quello che viene definito time restricted feeding, che consiste nel consumare le calorie giornaliere in un arco di tempo limitato, lasciando così una finestra di digiuno di 14 fino a 16 ore. Le regole? Beh, sono semplici. Mangiare più cibo, come verdure e legumi, ma meno calorie, soprattutto quelle da grassi animali e amidi. Le 4 P sono pasta, pane, pizza e patate. E questo è quanto spiega il direttore del programma di oncologia e longevità dell'Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di Milano, il dottor Walter Longo. Attenzione allo stile di vita: troppo sedentarietà, basso esercizio muscolare e poco sonno contribuiscono ad accorciare la vita, ma soprattutto ad aumentare l'invecchiamento e le malattie, in particolare quelle degenerative. Dunque, abbiamo delle regole della dieta MIMA-digiuno che ha come obiettivo la longevità, che ci ha suggerito il nostro esperto. La dieta MIMA digiuno è facile da seguire. L'unica regola è quella di seguire, quando necessario per la maggior parte delle persone, 2 o 3 volte all'anno per 5 giorni. Quindi meglio fare solo quella attestata clinicamente per ottenere i benefici anti-età di questa forma di digiuno. Anche la qualità della dieta conta, quindi l'alimentazione deve prevedere il consumo di verdure crude oppure cotte, cereali integrali e legumi. Poi c'è qualcuno che ha detto no, bisogna eliminare la carne, lo zucchero, ed è assolutamente falso, perché come ci confermano, e c'è scritto anche su un libro, il cancro a digiuno, carne rossa e bianca, non sono da bandire, ma naturalmente da minimizzare dopo i 20 anni e fino ai 65-70 anni. Dopo i 70 anni un po' più di carne bianca e rossa fa bene all'organismo. Il pesce è da consumare da 2 a 3 volte alla settimana, mentre la dose massima consigliata di zucchero è di 10 grammi al giorno. Questa dieta fa vivere più a lungo perché praticare il digiuno breve ma con regolarità consente di ottenere alcuni significativi benefici per l'organismo, come riduzione del peso e in particolare dell'adiposità addominale, quindi la ciccia che si deposita sulla pancia, riduzione delle molecole proinfiammatorie nell'organismo, prevenzione di patologie come il diabete grazie a una migliore funzionalità dell'insulina, miglioramento dei livelli di grassi nel sangue con una riduzione del rischio di patologie cardiovascolari. Quindi È una dieta che possono provare tutti e qui dobbiamo dire che non è proprio così. Una delle cose peggiori che possiamo fare è quella di mangiare in continuazione durante il giorno. Adottare forme di digiuno come quello che prevede di mangiare soltanto in un arco limitato di tempo è qualcosa che, se non ci sono particolari problemi di salute, è alla portata di chiunque abbia più di 18 anni fino ai 70 anni, anche se adesso lo stiamo testando in uno studio clinico sulle persone con Alzheimer che hanno più di 80 anni, quindi attenzione, resta sconsigliata però alle persone con malattie in assenza del parere positivo di un medico esperto di digiuno. Quindi qualsiasi dieta comunque deve essere seguita sotto lo stretto controllo medico, quindi questo non ci stancheremo mai di ricordarlo. Anche l'attività fisica aiuta a vivere a lungo. Diamo importanza all'esercizio fisico e dormiamo da 7 a 8 ore a notte. Per avere benefici sulla longevità basta fare esercizio moderato per 150-300 minuti la settimana con una punta di esercizio intenso. Quindi usiamo i pesi e combiniamo i pasti in modo che contengano

E se Rossetto e Caffè è stata la canzone portafortuna di Sal da Vinci, Miserere è stata la canzone portafortuna di Andrea Bocelli. Tutto è iniziato con un provino per questa canzone, affidando appunto alla voce di Andrea Bocelli. E da lì il resto è storia. Torniamo alla musica, lo facciamo questa volta con Gianna Nannini, una delle cantanti rock più apprezzate in Italia ma anche in Europa, con Filo Spinato.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo 2,69 la libra, hamburger di carne di salsiccia, dolce o piccante 4,98 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier. Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

possono essere felici, diceva Francesco Gabbani. Adesso una novità discografica, continuano le collaborazioni tra artisti affermati e giovani stelle del panorama musicale italiano. È la volta di Alfa con Gigi D'Alessio e Genova e Napoli.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Dobbiamo imparare ad accogliere le cose come sono. Proviamo a immaginare durante la giornata di abbandonarci alle cose così come vengono. Spesso non riusciamo a farlo perché dentro di noi si insinua una resistenza silenziosa a ciò che è una lotta invisibile con il presente. Vogliamo che le cose siano diverse, migliori o semplicemente come le immaginiamo nella nostra testa. La resistenza a lasciarle andare cela spesso una paura. Paura di smarrirci, di rimanere soli, di dover riconoscere la realtà senza pregiudizio e infine aprirsi alla possibilità che dietro ogni fine si nasconda un nuovo inizio. Solo quando impariamo ad accogliere il presente con il suo carico di incertezze e di verità diventiamo liberi di essere quello che siamo. Così, se sta accadendo qualcosa di positivo, possiamo goderne appieno, senza rovinare l'istante con i nostri timori di perderlo oppure anticipandone la fine. E se invece sta accadendo qualcosa di negativo, possiamo accoglierlo sapendo che è un momento di un cammino che è il nostro e che servirà alla nostra completa evoluzione, perché nessuna ferita è per sempre. E in questo spazio emotivo che possiamo tornare a vivere, così ritroviamo il momento presente, che in fondo è l'unico che conta veramente.

0: basta.
1: Allora, diamo uno sguardo al prezzo dell'oro, è in lieve ribasso, in effetti oggi è stato quotato 6.072 dollari canadesi l'oncia, comunque abbastanza interessante se avete dei gioielli di cui volete sbarazzarvi, per cui sapete cosa farne, saranno sempre sui 100 dollari e qualcosa il grammo per l'oro vecchio. Per quanto riguarda invece l'euro, vi ricordo che è rimasto già da qualche giorno a 1,60, come pure il dollaro americano che è stato quotato oggi a 1,38. Oggi è il 251° giorno del 2026.

0: Perché di un perché con Ivana.
1: Perché? Ecco qua, perché si scrive da sinistra a destra. Beh, una delle cose più divertenti da fare per confondere gli amici è quella di scrivere loro dei messaggi specchianti, cioè al contrario rispetto a come siamo abituati a farli e poi a leggerli. Perché si scrive da sinistra a destra? Questo modo di scrivere è tipico solo delle lingue occidentali moderne. L'ebraico e l'arabo, ad esempio, si scrivono da destra a sinistra, come facevano Leonardo da Vinci e anche gli antichi etruschi, mentre il cinese si sviluppa in verticale, come era normale nei geroglifici egizi e maya. Lo scopo dell'orientamento delle parole scritte dovrebbe essere di rendere più facile per il lettore decifrarle. I neurologi spiegano che il campo visivo di ognuno dei nostri occhi è diviso verticalmente in due parti uguali. La metà di destra è però controllata dall'emisfero sinistro del cervello e viceversa. Quindi la parte sinistra dell'encefalo è quella che analizza in maniera più dettagliata le sequenze e i collegamenti di ciò che vediamo. Quindi una scrittura alfabetica che si sviluppa verso destra risulta più immediata da seguire e comprendere, perché il cervello è più semplice seguire la sequenza e la forma delle lettere che compongono le parole. Per questo motivo le lingue occidentali, soprattutto quelle derivate dal greco e dal latino, si scrivono in questo modo. E con perché si scrive da sinistra a destra il nostro buon pomeriggio volge al termine. Grazie a Sonia Benedetto per l'assistenza tecnica, a Vittorio Giordano per il giro d'orizzonte e particolarmente a tutti voi per averci scelto e averci tenuto compagnia fino adesso. Ci lasciamo questa sera con un pensiero di Platone che dice: l'amore è l'artefice di tutte le cose. Assolutamente d'accordo con Platone. Appuntamento sulle onde di CFM domani. Domani alle 15.30 sarà nostra graditissima ospite Elisabetta Polito, che ci parlerà di un progetto alquanto ambizioso. Quindi buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa e buon appetito da Ivana.